0: Questa è la macchina del tempo. Qualcuno guida, qualcuno è a casa, qualcuno lavora. Questo spazio è per voi.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: Siete sulla macchina del tempo. Mettetevi comodi. Il viaggio sarà bellissimo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: La macchina del tempo vi fa rivivere tutto quello che c'è stato negli anni più importanti della musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99 Ti Ricordi. Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99 Ti Ricordi.

0: La macchina del tempo attraversa le stagioni. Ci possono essere stelle, luna o nuvole. Sicuramente però ci saranno anche belle canzoni degli anni indimenticabili.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: La macchina del tempo ferma i nostri momenti, quelli che vogliamo rivivere con la musica.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: La macchina del tempo ci fa vedere dal finestrino immagini dei nostri anni indimenticabili.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: www.radioticino.it. Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Ora il jukebox vicino al mare.
3: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
2: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
3: dell'estate 1979.

stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1985.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1989.

0: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
1: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
0: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
1: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1998.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Estrema destra valanga nel land tedesco della Sassonia Anhalt. AfD vince con il 44,5% dei voti. Abbiamo fatto la storia, dice il leader Ulrich Siegmund. Incertezza però sul post voto. All'AfD manca un seggio per poter governare da sola. In molte città tedesche migliaia di persone in piazza per protestare contro l'avanzata dell'estrema destra. In Italia Matteo Salvini festeggia l'esito del voto locale in Germania. È la democrazia. Parere opposto per l'altro vice premier Tajani. Pessima notizia. Cisgiordania, in seguito alla pressione degli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli avamposti dei coloni non autorizzati. Si tratta di circa un centinaio di siti. Intanto nuovi raid nel sud del Libano, 7 i morti secondo il governo di Beirut. Monza in corona Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo su una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, è il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari. Ed è tutto, a più tardi.
3: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo lunedì 7 settembre 2026, sono le 7:41 secondi, ora tocca al sottoscritto come ogni giorno dalle 7 alle 10 tenervi compagnia con la nostra solita controinformazione, sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Nuova settimana, trasmissione vecchia, nuova trasmissione, notizie da affrontare, alcune decisamente importanti che possono rappresentare un cambiamento epocale a livello di politica europea. Io cerco sempre di spiegare la politica per quello che è, per quello che accade, e penso sempre che in una democrazia qualunque popolo abbia il diritto di esprimersi come meglio crede. Il risultato delle urne, qualunque esso sia, in una democrazia è sempre da rispettare. Non viviamo in una dittatura, per fortuna. Comunque parlo di Europa, purtroppo in altre nazioni in giro per il mondo esistono ancora delle dittature con i cittadini costretti in condizioni impietose, perché le dittature sono sempre da condannare. Però poi dobbiamo farci anche delle domande sul perché certe cose accadono. Cioè, un qualunque cittadino, io parlo del sottoscritto, io sono un cittadino, ognuno di voi in questo momento all'ascolto, voi siete cittadini e abitate in una nazione democratica che il prossimo anno vedrà delle elezioni che daranno dei frutti, quindi o la conferma dell'attuale governo, magari in una composizione diversa, o un cambiamento totale, magari potrebbe vincere l'opposizione con il campo largo, vedremo anche questo campo largo da chi sarà composto. Però poi io dico sempre che al di là delle promesse, al di là che di quello che i politici ci raccontano, al di là tra l'altro di quello che raccontano che potrebbero fare in caso di vittoria, quello che ognuno di noi deve considerare è che, facendo parte di una democrazia significa governo del popolo, non governo dei governanti. La democrazia è una cosa talmente grande, almeno secondo logica di pensiero, che dovrebbe permettere al popolo di eleggere le persone che un domani dovranno governarlo, dovranno prendere le decisioni che permetteranno al popolo, questa almeno una speranza, di vivere meglio. La politica è tutta qui, ragazzi. Cioè, quello che noi probabilmente non capiamo è che ognuno di noi è importante. Cioè, noi facciamo parte del popolo, ma nell'accezione più alta, nell'accezione più bella del termine, noi facciamo parte del popolo e abbiamo a disposizione un paio di possibilità. Una è quella di andare a votare, l'altra è di non andare a votare. Secondo me sono valide entrambi. Cioè, perché chiariamo questo concetto: il non andare a votare in una democrazia è una possibilità che il cittadino ha. Io non ho fiducia nella politica, non ho fiducia nei politici, non ho fiducia nei partiti che chiedono il mio voto, quindi preferisco astenermi. Non voglio essere complice di questo scempio, resto vittima di quello che considero un scempio, ma non voglio essere complice. Mi sta bene, lo accetto. Ma se vado a votare e se decido di andare a votare, io devo farlo non in base a ciò che mi viene raccontato, ma devo farlo in base a ciò che vedo nei miei occhi. Devo farlo in base alle difficoltà che vivo quotidianamente. Lo devo fare in base alle idee che vengono raccontate, sperando che poi queste idee possano essere applicate. Vedete, quando ci si quando ci si stupisce, o meglio, lo stupore in questo caso è una finzione, che in alcune nazioni, parliamo europee in questo caso, il vento stia cambiando, noi non dobbiamo provare a dire vabbè, bisogna dare un valore molto limitato al voto attuale. No, dobbiamo chiederci cos'è che ha portato milioni e milioni di cittadini a cambiare idea, o magari a pensare di votare partiti che fino a qualche anno fa sarebbero stati impensabili. È tutto lì, ragazzi, il discorso. Cioè, se noi facciamo finta di adeguarci a ciò che ci viene proposto dal pensiero unico dominante e permettiamo che siano altri a pensare e a ragionare in nome nostro, e noi abbiamo già perso. Noi non viviamo più all'interno di una democrazia dove abbiamo responsabilità importante, ma viviamo all'epoca del feudalesimo con il signorotto locale e poi i sudditi. Cioè, stiamo tornando allo ius prime noctis, tanto per intenderci, solo che qui si parla di idee, si parla di pensiero. Io, attraverso questa trasmissione, dove mi pregio, sono orgoglioso di fare Controinformazione, spero di potervi restituire quella capacità ormai perduta di essere uomini liberi, e soprattutto questa libertà significa andare alle urne e votare chi volete voi, senza bisogno che qualcuno vi dica quel voto è sbagliato, perché nessun voto è mai sbagliato. Che voi diate il voto a destra, che voi diate il voto a sinistra, che voi diate il voto ad un partito più di centro, ogni voto, per il semplice fatto di averlo espresso, non è mai sbagliato. Con le mie parole io cerco di farvi comprendere quanto le decisioni che ognuno di noi prende, proprio perché sono frutto di quello che noi viviamo, sono frutto di quello che noi vediamo. Cioè, io non posso immaginare di notare quello che sta accadendo, ad esempio, nelle grandi città, e se poi venissi in diretta a dirvi: signori, va tutto quanto bene, e quella che voi avete è solamente una percezione distorta della realtà, io vi starei prendendo in giro. Ma se questa mia chiave di lettura, se questa mia ricostruzione dei fatti viene ripetuta a pappagallo da chi ha in mano gli strumenti e suona nell'orchestra del pensiero unico dominante, voi alla fine cominciate a farvi delle domande. Ma non è per caso che sarò io che sono sbagliato? Non è per caso che quello che io vedo e che mi fa vivere male, i disservizi che io vivo e che mi fanno vivere male, le paure che vivo e che mi fanno vivere male, il furto che ho subito e che non mi permette di dormire la notte, non è per caso che siano solamente mie percezioni? Non è che sia io quello sbagliato? No, non siete sbagliati. Non siete sbagliati. Non siete sbagliati. Voi avete il diritto di esprimere democraticamente, civilmente, la vostra rabbia con un voto, qualunque esso sia. Ma ripeto, qualunque esso sia, significa che voi potete votare, avete oggi uno spettro piuttosto ampio, no? Quindi potete andare dall'estrema sinistra all'estrema destra. Diciamo che gli estremi, proprio per quello che sono, rappresentano un po' una scelta limite. Però perché votare all'estrema destra può essere sbagliato e votare all'estrema sinistra può essere giusto, o viceversa? Se qualcuno crede che bisogna arrivare a votare determinati partiti, è perché non ce la fa più. Ci sono i proverbi che raccontano tutto e il contrario di tutto, e quindi possono essere utilizzati al bisogno. C'è un proverbio che dice: a mali estremi rimedi. Quindi, tramutando il discorso in politechese, potrebbe essere: a mali estremi io rimedio votando una forza estrema. Ma è una scelta che è dettata dal modo in cui siamo costretti a vivere e non può mai essere condannata da nessuno.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:12, minuti primi e qualche secondo. Vorrei parlarvi subito di quanto avvenuto in America. Stiamo parlando dell'uccisione di tre bambini piccoli, 5 anni, 3 anni, 8 mesi, da parte di una donna che risponde al nome di Lindsay Clancy. Ebbene, il giudice del Massachusetts è stato costretto a dichiarare nullo il processo contro questa donna, infermiera di 36 anni, dopo che la giuria, che era composta da 9 donne e 3 uomini, non è riuscita a raggiungere un verdetto unanime. Quindi la donna verrà riprocessata, nel frattempo la donna resta in custodia. È stato fatto di tutto per cercare di liberare questa donna, ma il verdetto non è stato unanime grazie ad un solo uomo che è rimasto fermo sulle sue posizioni. Cioè, un uomo che ha detto: io non posso pensare che dopo quello che è successo questa donna possa essere in qualche modo compresa, questa donna possa essere in qualche modo capita. Perché la storia di questa donna che ha ucciso i suoi tre figli di 5 anni, 3 anni e 8 mesi va raccontata nella sua interezza, e io sono convinto al 100% che voi la storia per intero non la conoscete, perché tendiamo sempre ad essere un po' bignameschi nelle nostre ricostruzioni. Allora, una donna uccide i suoi 3 figli, purtroppo soffriva di una depressione postpartum e per questo va capita, va compresa, perché quando ha fatto tutto ciò non era in grado di intendere di volere. Aspettate, ci può stare il discorso della depressione postpartum, ci può stare, ma anche qui forse a livello psicologico dovremmo analizzare il problema in chiave diversa, perché fino a qualche decina di anni fa la depressione postpartum non esisteva. Posso immaginare, posso pensare che la depressione postpartum sia una malattia nata dall'età moderna? Cioè, posso immaginare, ma ripeto, non ho la certezza, il mio è un dubbio, ragazzi, cogito ergo sum, penso, quindi sono, il mio è un dubbio, lo espongo. Non è per caso che nel corso degli ultimi decenni abbiamo raccontato a tante donne che la maternità non era un qualche cosa di bello, ma era un limite alla loro vita, era un limite alla loro libertà. È possibile che la società moderna abbia costruito intorno al discorso della maternità una gabbia fatta di rinunce, sacrifici e non opportunità? È un dubbio, ripeto, non ho certezza. E in tutto questo, guardate, per quanto assurdo possa sembrare il discorso che sto facendo, posso arrivare a comprendere il racconto che viene fatto di quando una donna uccide il proprio figlio. Ti si spegne la luce, in quel momento non sei più tu, in quel momento subisci proprio uno stoppiamento della personalità, e quindi non è più la madre che uccide il figlio, è la donna che estirpa un bubone dalla sua vita. È un po' come quando ti viene un brufolo molto brutto e tu, pur sapendo che spremerlo ti causa un minimo dolore, lo fai perché dopo starai meglio. Quindi può capitare una cosa di questo genere, ma nel caso di Lindsay Clancy, che ha avuto da parte delle femministe, delle atroci femministe americane, una solidarietà incredibile, che addirittura è sfociata in manifestazioni fuori del tribunale del Massachusetts con cartelloni che ho scritto anch'io desidero uccidere i miei figli, cose che io definisco orripilanti. Ma cosa è successo? È successo che questa donna non ha avuto uno sdoppiamento della personalità, ma è stata scientifica nella programmazione di quanto poi è accaduto. Quindi ha mandato suo marito a comprare medicine e cibo, nonostante in quel momento non fosse poi così urgente, però ha insistito affinché il marito uscisse di casa. Lui è andato, mentre si trovava al supermercato, avendo dei dubbi per quello che doveva fare, ha chiamato la moglie al telefono chiedendo spiegazioni, e lei ha risposto in modo assolutamente normale. In quello stesso istante lei stava strangolando i suoi tre figli, che avevano 5 anni, 3 anni e 8 mesi. Dopo averli uccisi, si è tagliata superficialmente i polsi, superficialmente il collo, e poi è saltata dal secondo piano per uccidersi. Beh, avrebbe potuto farlo in mille modi e in mille maniere, ad esempio usando gli stessi elastici che aveva usato per uccidere i figli, ma si è buttata di sotto. Quando suo marito tornò a casa, la trovò distesa nel cortile. Non sapeva che cosa fosse accaduto. Lei era lucida, dolorante ma lucida, quindi l'ha aiutata, ha chiamato immediatamente il 911, che sono i servizi di emergenza, e ha atteso che arrivasse l'ambulanza, dopodiché è entrato in casa per cercare i suoi tre bambini, e lì ha scoperto questa cosa: li aveva uccisi strangolandoli con elastici d'allenamento. Ora, è un dettaglio non di poco conto, ma considerate che per strangolare una persona ci vogliono svariati minuti, che questo sia un adulto o un bambino. Quindi questo significa che lei ha ucciso il primo figlio e ci ha messo alcuni minuti, ha ucciso il secondo figlio e ci ha messo alcuni minuti, ha ucciso il terzo figlio, che aveva semplicemente 8 mesi, probabilmente ci ha messo un po' di meno. Noi non possiamo neanche immaginare quello che può aver provato il padre di questi figli nel vedere questa scena, tra l'altro, che è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza all'interno della casa. Il giudice, proprio per evitare che queste scene di disperazione avessero un ruolo importante nel giudicare la donna, ne ha vietato la riproduzione. Ma se noi proviamo a guardare la famiglia di questa donna, capiremo che non avevano difficoltà. Avevano una buona posizione economica. In America, questo è importante, avevano un'ottima assicurazione sanitaria. E guardate, in America avere l'assicurazione sanitaria o non averla fa una differenza incredibile quanto il giorno e la notte. Potevano permettersi medicine, potevano permettersi delle babysitter che si potessero prendere cura dei figli, avevano una rete di supporto, ma lei questa rete di supporto l'ha sempre rifiutata, addirittura ha cercato in tutti i modi di evitare l'aiuto dei suoceri che si erano prestati loro per dare un aiuto. In più, questa donna era anche un'infermiera, cioè quindi era una persona che professionalmente doveva dedicarsi al prossimo. Sapeva perfettamente, se avesse voluto morire sul serio, dove avrebbe dovuto tagliarsi le vene, e non lo ha fatto. Suo marito aveva assunto una babysitter per aiutarla nella cura dei bambini, ma lei aveva detto no, licenziala, perché io non torno a lavorare. E lei lavorava in un reparto nascite, infermiera in un reparto nascite, quindi aveva un contatto diretto con i bambini a livello personale e a livello professionale. Lei ora, che si sta difendendo, sostiene che tutto quanto è stato causato dalla depressione postpartum, quindi la depressione dopo il parto. E questo pure va notato, perché se voi le cose non le sapete, potete arrivare a prendere delle conclusioni diverse. Dunque, lei non stava bene e prendeva appuntamenti con vari medici, solo che ogni volta, almeno 5, ogni volta che andava da uno di questi professionisti evitava di dire che stava sentendo anche altri professionisti contemporaneamente, perché non c'è bisogno che faccia venire qui il professor Giuseppe Godino, il nostro psicologo, il nostro psicoterapeuta, per dirvi che un paziente che va da uno psicologo può andare solo da uno psicologo, non può andare da 3, 4, 5 psicologi, perché i metodi possono essere differenti e possono entrare in conflitto tra loro. In più, a questi 5 professionisti non disse mai di aver sentito delle voci, così come poi ha detto in tribunale, non ha detto mai di aver desiderato di voler far male ai suoi bambini. Anzi, quando questi professionisti l'avevano invitata a prendere delle medicine specifiche, lei non le ha mai prese. Quindi, quando parliamo di depressione postpartum, dobbiamo considerare che questa donna aveva una rete di supporto, aveva, ripeto, l'assicurazione che copriva i trattamenti. In America, se tu hai un problema e non hai un'assicurazione, muori. Nel senso, l'assicurazione, la sanità di base praticamente non esiste, ok? Però l'assicurazione copre tutte quante le spese. Aveva un marito che era presente, era coinvolto nell'educazione dei figli, li portava a scuola. Pensate che sono stati ascoltati anche gli insegnanti della scuola dove andavano questi bambini e hanno detto: ma noi veramente pensavamo che fosse un padre single, perché la madre non l'abbiamo mai vista qui a scuola. Lei ha ammesso candidamente di aver ucciso i bambini. Ora, il processo si è tenuto, e poi ora è stato rimandato, non per determinare se sia meno un assassino, ma per determinare se in quel momento stesso dell'omicidio fosse nel mezzo di una crisi psicotica. Ora, tutti d'accordo, tutti d'accordo, tutti meno uno. Uno che è rimasto con la schiena dritta, uno che ha ragionato con la sua testa, uno che ha detto: io non posso con il mio voto permettere che un gesto di questo genere venga confinato nell'area delle crisi psicotiche. Cioè, io non posso pensare che questo processo, che ormai è diventato uno spettacolo, possa finire perché un'eventuale condanna di questa donna potrebbe rappresentare un problema nella ricostruzione del ruolo delle donne della società. Ora, può sembrare strano e veramente brutto quello che dicono, ma tra le più feroci, accanite sostenitrici di Lindsay Clancy c'era una donna che proprio ieri o l'altro ieri ha strangolato, ha impiccato per la precisione, nel seminterrato di casa sua, il proprio figlio di 2 anni. Cioè, o noi, adesso chiaramente stiamo parlando della società americana, ma pensiamo che questa cosa possa allargarsi a macchia d'olio, ed è un problema che riguarda la società occidentale, anche perché queste persone vedono l'uccisione del proprio figlio piccolo come una liberazione. Cioè, questa psicosi che arriva a scusare anche la ferocia e la crudeltà. È stranissimo poi come queste donne, che arrivano a considerare i loro figli come dei demoni, poi, quando decidono di farla finita, non hanno la stessa lucidità che hanno avuto quando hanno ucciso i loro figli. Ma noi oggi, e qui volevo portarvi a riflettere, parlando di questa donna che ha ucciso i suoi 3 figli, noi parliamo della donna che ha ucciso i 3 figli, la donna che ha ucciso i 3 figli, la donna che ha ucciso i 3 figli. Ma ragazzi, quei bambini non hanno avuto alcuna possibilità di salvarsi. Sono morti guardando negli occhi quella donna che li aveva messi al mondo, che avrebbe dovuto prendersi cura di loro, che avrebbe dovuto proteggerli. E sono morti chiedendosi perché. Sono morti incrociando gli sguardi demoniaci di una donna che uno dopo l'altro le ha uccisi, pensando di poter vivere finalmente da donna libera. Ecco, hanno perso la vita. Oggi abbiamo queste donne malate e tutte potenziali assassine che si sostengono tra loro come se fossero delle eroine. E se arriveremo ad assolvere anche chi uccide 3 bambini, ripeto, di 5 anni, 3 anni e 8 mesi, significa che a questo mondo può valere tutto. Cioè, non capiamo che una donna che si trova ad avere dei bambini piccoli in casa può vivere una propria insoddisfazione lavorativa, sentimentale, con la sua famiglia di origine, può arrivare a pensare che quei bambini piccoli, che dovrebbero rappresentare la gioia, la speranza e il futuro, invece siano una zavorra che le impedisce di volare. E allora uccido i bambini, tanto so di poter contare su un sistema che mi comprende. Eh no, un sistema giusto non è quello che ti comprende, è un sistema che ti sta ad ascoltare e poi ti fa penzolare dalla forca.
1: RTR 99, ti ricordi?
4: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
1: RTR 99, ti ricordi?
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
13: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
12: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
14: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Stavo vedendo quali sono quelle pubblicità che nel corso degli anni, nel corso soprattutto degli anni passati, hanno cambiato un po' il nostro modo di vedere le cose, no? E ce ne sono alcune che ho trovato che credo riguardino un po' tutti quanti noi, no? Penso ad esempio alla classica caffettiera Bialetti, cioè l'inventore della moca. Guardate che magari non tutti lo sanno, ma la moca è nata nel 1953, cioè quindi il caffè fino al 1953 si beveva al bar, cioè tu andavi al bar e chiedevi un caffè. Il caffè in casa è un qualche cosa che è nato poco prima del boom economico ed è stato merito di Paul Campani, che inventò la moca. Oppure un'altra cosa che mi faceva ridere moltissimo quando ero bambino era la pubblicità di Gino Bramieri, che all'epoca era particolarmente corpulento e divertente, poi dopo quando dimagrì non lo era più, perché anche se oggi può sembrare body shaming o può sembrare politicamente scorretto, ma i ciccioni sono molto più simpatici dei magri, no? E c'era Gino Bramieri che faceva Moplen, che era una plastica. Era una plastica. Il termine proprio tecnico era polipropilene isotattico venivano prodotti secchi, bacinelle, sedia, scolapasta, e in pochissimi anni la plastica sostituì altri materiali che invece erano comuni nelle nostre case, come lo zinco, il vetro e il legno. Poi chiaramente la plastica non è solamente Moplen, anzi oggi ci sono plastiche molto più moderne e sono infernali, anche perché sono praticamente indistruttibili. Per avere idea di cosa possa essere la plastica, provate, basta con un accendino, provate a bruciare un pezzo di plastica e guardate che fumo nero esce e quanta puzza. E poi una pubblicità, anche questa che a me piaceva molto, era Calimero, il pulcino nero che si lamentava perché era piccolo e nero, nessuno lo voleva, poi veniva piazzato in lavatrice e con Ava come lava tornava bianco. È stata la campagna che poi ha fatto conoscere agli italiani il detersivo in polvere e la lavatrice, anche perché questi due prodotti devono andare di pari passo. Fino a quegli anni, e stiamo parlando dei primi anni 60, non esisteva detersivo in polvere e tantomeno esisteva la lavatrice come elettrodomestico di massa. E poi una volta che gli italiani hanno iniziato a farsi il caffè in casa, c'era il problema del reperire il caffè, perché si vendeva nelle drogherie, generalmente si vendeva già macinato, anche se molti lo compravano in grani e poi lo macinavano in casa con il classico macinino, ma qualcuno pensò che sarebbe stato il caso di vendere un prodotto industriale già confezionato, e lì arrivò Caballero e Carmensita. Caballero e Carmensita per la lavazza, e quel prodotto mandò praticamente quasi in pensione il classico cartoccio, la classica busta di caffè, e anche gli italiani iniziarono a comprare quel prodotto piuttosto che comprare il caffè sfuso, anche se dobbiamo dirlo, il caffè sfuso ancora oggi ha un suo perché, ci sono ancora alcune torrefazioni a Roma anche che ti permettono di comprare il caffè sfuso. Non c'era lo stress. Non c'era lo stress, eppure si parlava già di logorio della vita moderna. E ecco fatto che ci fu Ernesto Calindri che piazzò, o meglio, i creativi dell'epoca piazzarono un tavolino in mezzo al traffico, e c'era Ernesto Calindri che sorseggiava un Cynar, mentre le auto, le vecchie auto dell'epoca, i 1100, i 1500, 600, sfrecciavano in mezzo al traffico, e lui stava lì tranquillamente beato a sorseggiare il Cynar. Tra l'altro Cynar che sta vivendo una seconda giovinezza, perché oggi il Cynar viene utilizzato in alcuni cocktail, e devo dire che anche nello spritz, lo spritz è classico, no? Quello Aperol, Prosecco, oppure Campari, Prosecco, e quello è lo spritz. Però se al posto del Campari o dell'Aperol ci mettete il Cynar, c'ha quel gusto amarognolo che me lo fa preferire. E poi un'altra cosa, ragazzi. Allora, la Findus nacque qui nel Lazio, per la precisione a Cisterna di Latina, e iniziò proponendo il pesce impanato già porzionato. Perché? E anche qui bisogna capire la pubblicità quanto servì per cambiare il nostro modo non solo di acquistare, ma proprio di vivere. Perché la Findus, quando ancora in casa non c'erano i congelatori, ma c'era solamente

grazie alla pubblicità. E tutto questo chiaramente viene racchiuso in un contenitore, che era quello del carosello. Carosello che aveva una particolarità. Dunque, c'erano delle storielle molto spesso interpretate da grandi nomi dell'epoca e quelli che erano considerati i copi, quelli che scrivevano i testi di queste pubblicità, dovevano rispondere ad un canone ben preciso. Quindi nella storiella non veniva mai nominato il prodotto, mai. Ma il prodotto veniva nominato solo negli ultimi secondi. Quindi tu guardavi una storiella e solo alla fine c'era il nome del prodotto pubblicizzato. E almeno due o tre generazioni di italiani a casa si sono sentiti ripetere dai genitori: dopo Carosello a nanna. Cioè Carosello era l'ultima, come posso dire, l'ultimo atto di una giornata che finiva con una serie di scenette, alcune anche molto divertenti, e poi dopo di quello, dopo Carosello a nanna. Era Cassazione, dopo Carosello a nanna. Vabbè, oggi le cose sono cambiate, chiaramente è cambiato un po' tutto oggi. Comunque volevo ricordarvi adesso, sì, no. Dunque, che potete anche voi, se avete un'attività, un'impresa, una società, una ditta individuale, fare pubblicità anche voi su RTR 99, ti ricordi? Perché questo vuol dire farsi conoscere nella maniera corretta, nella maniera giusta. Quindi per ogni tipo di informazioni potete avere un contatto diretto con la radio senza intermediari esterni, telefonando o mandando un messaggio al numero 375 922 7663. Ripeto, 375 922 7663. Vi risponderà il nostro responsabile interno Fabrizio Sgrigna, che vi darà tutte quante le informazioni necessarie per poter diventare nostri partner commerciali. Quindi 375 922 7663, perché come io dico spesso, noi qui in radio, o meglio RTR 99 ti ricordi, è veramente gratis, nel senso che non vi chiediamo soldi, non facciamo la questua, non percepiamo contributi pubblici, ma viviamo solo e unicamente grazie alla raccolta pubblicitaria. Quindi ci fa chiaramente piacere se, essendo ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, e se avete una attività, potete sfruttare anche questa possibilità di diventare parte della nostra famiglia. Vi dico una cosa, perché poi tra non molto io su certe cose non riesco a stare in silenzio, su certe cose non riesco a stare in silenzio, più forte di me. Però tra un po' vi dico una cosa su un personaggio che sono convinto che molti di voi non conosceranno, però dunque, invece volevo raccontarvi questa cosa, che da una parte è anche divertente, se vogliamo, no? È anche divertente, però poi dunque, oggi sono tantissime le persone che si diciamo incontrano e hanno un primo contatto grazie alle chat, grazie a siti di incontri e così via. Allora, siccome questa cosa mi è stata già riportata più di una volta, significa che c'è un comportamento, diciamo così, condiviso, no? Piuttosto diffuso. E vi spiego in che cosa consiste e come potreste restare fregati. Quindi voi mecciate, termine che è difficile da spiegare, che è qualche anno in più, perché così come hanno fatto con il sottoscritto, in pratica voi iniziate a chattare dopo aver espresso un reciproco interesse con una persona, e questa persona

0: dopo un po' di volte, chiaramente la invitate a cena, cioè, mi sembra una cosa più che normale, no? Tu vuoi conoscere una persona e dici: senti, andiamo a cena insieme? Sì, dove mi porti? Ma no, guarda, la pizza no, mi piace. Ora, se io sto cercando di entrare in contatto con una persona, che poi può essere pure la donna della mia vita, può pure essere una scorticata, ok, questo chiaramente non lo posso sapere, e cerco di fare bella figura, perché si pensa erroneamente che portare una persona a mangiare in un bel posto, che è anche al di sopra delle nostre possibilità, ci faccia fare bella figura. È l'errore più grande in senso assoluto. Uscite per la prima volta con una donna, portatela a mangiare d'arbuia caro, perché deve scegliere voi, non deve scegliere quello che c'è scritto sul menù. Poi dopo, magari, potete anche piano piano salire di livello, sempre senza fare i buffi. Comunque sia, quando avete già preso appuntamento, quando è stata stabilita il giorno della cena e il ristorante, lei ti dice il giorno stesso: guarda, vengo con una mia amica. Come mai? Sai, poiché io sono una ragazza seria, io non ti conosco, tu sarai sicuramente la persona migliore sulla faccia di questa terra, però sai, con tutto quello che si sente, io vorrei venire con una mia amica. E tu che fai? Va bene, perché sei una brava persona, perché non hai nessuna intenzione di saltarle addosso senza che lei ti dia il suo ok, però proprio per rassicurarla e proprio per dirle: guarda, stai tranquilla che con me non corri alcun rischio, porta anche la tua migliore amica senza problemi, facciamo una scena in tre. Quindi arrivano le due amiche, prendono dal menù le cose più costose, bevono anche una bottiglia di vino, non quello della casa e neanche il primo prezzo, dopodiché ti salutano, perché chiaramente è stata un appuntamento conoscitivo, tu hai pagato un conto esagerato anche alla sua amica, poi vai a riscriverle e lei ti ha bloccato. In pratica, che cosa fanno queste splendide fanciulle, e molto spesso non giovanissime, anzi, da quello che mi hanno raccontato, il più delle volte tutt'altro che giovanissime? Non stanno cercando l'uomo della loro vita, cercano il coglione che le porti a mangiare in posti che loro non si potrebbero permettere. Quindi fate estrema attenzione, ricordatevi sempre, adesso questa può essere una regola da seguire: se la signora in questione che voi state cercando di conquistare con le vostre buone maniere, con la vostra galanteria, con il vostro fascino, insiste molto per andare a mangiare in ristoranti di un certo livello, il giorno stesso vi dice: guarda, viene anche una mia amica, vi stanno crepando. Allora, consiglio personale: voi invece di spendere 4 piotte, 5 piotte, perché di quello stiamo parlando, per una cena a tre senza cavare un ragno dal buco, voi andate su un sito che potrebbe essere, cacchio ne so, Top Escort, una cosa di sto genere, immagino ci staranno siti di escort, così controllate, ci sono le fotografie, avete risparmiato, siete rimasti pure leggeri, vi siete divertiti di più, non avete dovuto fare gli splendidi, capito? Cioè, pagate per quello che consumate e sicuramente conviene, anche perché ricordatevi sempre una cosa, cioè questo magari può sembrare strano quello che dico, ma viviamo nel mondo virtuale, no? Dove il reale è stato cancellato. Allora, tra un par de zoccole reali che non te la danno, capito? E una zoccola reale che te la dà, è sempre meglio l'originale, no? Giusto?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Sono le 7:51 minuti primi e qualche secondo. Luca Casciani in diretta insieme a voi, questa RTR 99, ti ricordi? Quindi ho detto che vi avrei parlato di una cosa che personalmente mi ha causato tanta rabbia, tanta rabbia. Dunque, io credo che ognuno di noi sia libero di esprimersi come meglio crede, ma se dico che ognuno di noi sia libero di esprimersi come meglio crede, significa che questo vale veramente per tutti. Ora io posso anche aspettarmi da parte di uno sconosciuto cittadino qualsiasi che possono esserci delle parole, possono esserci dei termini, dei pensieri spregevoli. Però sapete, se Mario Proietti, dico un nome a caso, no? Scrive una cosa, vabbè, ma in fin dei conti è Mario Proietti, che se lo scrive una scrittrice, saggista, editorialista, la cosa è diversa. Dunque, lei si chiama Guia Soncini, è una donna di 53 anni, quindi non la ragazzina che a 16 anni gli scrive, gli viene in mente la fesseria e la scrive, è una donna di 53 anni, ha lavorato per Repubblica, per il Foglio, ha scritto svariati libri e pur non essendomi simpatica, comunque, e pur dicendo delle cose che sono quanto di più lontano dal sottoscritto, pur affermando le sue verità che sono il contrario delle mie verità, io l'ho sempre reputata una donna intelligente e vi dirò, l'ho anche difesa quando l'hanno insultata per il suo fisico. Ora non vi devo io spiegare e non vi devo dire nulla di Guia Soncini, vi dico solamente andate su Google e digitate Guia Soncini immagini e poi la potrete vedere. Lei è stata chiaramente insultata per il suo fisico, cosa che io non mi sono mai permesso di fare e non lo faccio neanche ora. Però, siccome non è che stiamo parlando esattamente di Roberto Saviano, ce l'avete tutti quanti presente, io vi dico chi è Guia Soncini, che cosa ha fatto, e vi dico anche, se non l'avete presente fisicamente, andate su Google, digitate Guia Soncini immagini e la vedrete e capirete il perché nel passato è stata insultata a causa delle sue forme, ok? Dunque, il 31 agosto, ma io l'ho saputo solamente ieri, lei in risposta ad un commento, era un commento dove si parlava delle cure veterinarie che in alcuni casi sono molto molto costose, e quindi molto spesso, pur amando il proprio amico a quattro zampe, si è costretti a non portarlo dal veterinario, e quindi alla fine le patologie vanno avanti, il quadro clinico si aggrava e uno alla fine è costretto con enorme dolore all'iniezione. Ed è una scelta atroce. Io sono convinto in questo momento, all'ascolto, ci sono tante persone che hanno un cane, ok? E ci sono tante persone che un cane lo hanno avuto. E è inutile che vi chieda quanto avete sofferto quando il vostro amico o la vostra amica se n'è andata. Quanto? E quanto vi capita ancora oggi di pensarci? E anche se poi avete oggi un altro cane, ma quei 8 anni, 10 anni, 12 anni, 14 anni passati con quell'amico restano scolpiti nella vostra memoria. Il dolore che avete provato, è bruttissimo dirlo, ma è superiore a quello che avete provato se è morto un parente. Ragazzi, io lo so che sto dicendo una cosa schifosa, lo so che sto dicendo una cosa bruttissima, lo so che sto dicendo una cosa che veramente non dovrebbe neanche essere detta in radio, però chi l'ha provato sa perfettamente cosa sto dicendo. Ebbene, Guia Soncini, in risposta a questa considerazione sul fatto che le cure veterinarie costassero tanto, costano tanto, sul fatto che le cure veterinarie impediscono a più di qualcuno di curare il proprio cane come dovrebbe essere curato, arrivando poi alla fine ad una patologia che non può essere più curabile, ha risposto: sentite bene, aprite le orecchie, è sempre una buona notizia quando muore un cane, è sempre una buona notizia quando muore un cane. Guia Soncini, che tra l'altro non possono esserci neanche cose, dice, sai, è stata una battuta, per quanto non riuscita e di pessimo gusto, no, è stata una risposta dettagliata, chiara, a fronte di una considerazione, quella del costo delle cure veterinarie. È sempre una buona notizia quando muore un cane. Quindi lo dico a voi che in questo momento siete all'ascolto, ok? Voi che quando tornate a casa venite letteralmente assaliti, anche se si tratta di un cane che pesa 2 kg, ok? Venite assaliti di baci, coccole. Voi che a un certo punto vi girano le scatole e guardate gli occhi del vostro cane. Voi che lo accarezzate e lo baciate sulla fronte e sul muso, nonostante dicano no, un cane non va baciato. Voi che vi girano le scatole e poi guardate il cane che scodinzola perché è felice di stare a fianco a voi. Voi che alla fine del pasto c'è il cane che ti aspetta lì perché sa perfettamente che gli dai l'ultimo bocconcino. Voi che basta pronunciate una parola che potrebbe essere andiamo e lui già si fionda alla porta pronto a farsi mettere il guinzaglio per la passeggiata serale pomeridiana. Voi che giocate col vostro cane in tutti i modi possibili e immaginabili. Voi che avete passato e state passando la vostra vita insieme ad un amico che non vi chiede nulla se non il fatto di stare con voi, ma vi restituisce 100 volte quello che voi gli date. Ecco, Guia Soncini ha detto che quando morirà il vostro amico a quattro zampe, testuale, è sempre una buona notizia. Guia Soncini, è sempre una buona notizia quando muore un cane. Se io dicessi, e non lo dico, è sempre una buona notizia quando muore una scrittrice, magari non proprio magrissima, sarei una pessima persona, non credete?
5: RTR 99.
1: Ti ricordi?
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta, insieme a voi. Sono le 8:02 minuti primi e qualche secondo. Intanto non l'ho fatto stamattina, ma me lo dico ora perché poi è giusto anche voi che possiate dire la vostra. Potete inviare un messaggio WhatsApp scritto e mai vocale qui in radio al 338 99 00 990, ripeto 338 99 00 990. Quindi mandatemi tranquillamente i vostri messaggi, io li leggo tutti durante le fasce pubblicitarie. E vabbè, c'è invece un nostro amico che mi corregge, insomma, Calimero non veniva messo in lavatrice, ma c'era l'olandesina che aveva Calimero sulla mano e lo immergeva in una tinozza piena d'acqua saponata e diceva "Ava come lava". Sì, ok, d'accordo, piccola precisazione su Calimero. Poi pensate oggi se una pubblicità di questo genere potesse possa mai andare in onda, sarebbe quanto di più razzista in senso assoluto. Comunque certo, è naturale che potete dire quello che pensate in privato su Guia Soncini. D'altra parte lei pubblicamente si è espressa in maniera molto netta nei riguardi degli animali. Vedete, per molte persone un animale, io poi adesso ho fatto l'esempio dei cani perché Guia Soncini ha detto quando muore un cane è sempre una buona notizia, ma può essere lo stesso per i gatti. Ora è chiaro, cani e gatti sono i due tipi di animali con i quali abbiamo una maggiore dimestichezza, una maggiore interazione, che anche se sono molto diversi tra loro, il cane è molto più dipendente, il gatto molto più paraculo, ve lo dico avendo sia cane che gatto, e attenzione, quindi non è che preferisco il cane al gatto o viceversa. Già il fatto che tu hai un animale in casa ti qualifica come persona migliore, secondo me, perché sono poi gli animali che ci migliorano. Però chi ha un animale in casa, e questo vale pure se avete una tartaruga, se avete un serpente boa dentro un terrario, se avete qualunque tipo di animale, pesce rosso, un acquario, non è importante, ok? Però cane e gatto ammetterete, no? Cioè, rispetto al pesce rosso, rispetto all'acquario, insomma, non è che uno vuole fare una graduatoria, però insomma il cane e il gatto fanno parte della nostra famiglia, cioè sono parte integrante della nostra famiglia. Io, vedete, lo dico spesso, allora, io ho un grande rispetto per quelle persone che hanno paura dei cani, o per le persone che sono allergiche al pelo del gatto, che poi anche qui è sbagliato dire allergico al pelo del gatto, però io un grande rispetto, grandissimo rispetto. Quindi se una persona mi dice guarda, io ho paura del cane, io se ti invito a casa mia ti dico anche guarda, ho un cane che è una pecora, però se c'è gente che ha paura del cane, c'hai paura pure se c'è un chihuahua da 9 anni. Okay, quindi ho rispetto alla tua paura e ti dico, hai paura del cane? Sì, andiamo a mangiare fuori, non puoi venire a casa mia, perché io il cane non lo rinchiudo, non lo metto alla catena, non lo metto dentro una stanza, lo chiudo in bagno perché tu hai paura del cane. Io rispetto la tua paura, ma il cane fa parte della mia famiglia. Se entri dentro casa mia accetti tutti i componenti della mia famiglia, se non lo accetti perché hai paura e io la rispetto, andiamo a mangiare fuori, io siamo amici lo stesso, non è che non ti voglio frequentare, ci mancherebbe altro. Se io c'ho il gatto, se tu mi dici io sono allergico al pelo del gatto, che si può fare? A casa mia non ci vieni, andiamo a mangiare fuori senza alcun problema. Quindi questo è il massimo rispetto. Però sai, se sento dire qualcuna che quando muore un cane è come, è sempre una buona cosa, è come se qualcuno gioisse della morte di qualcuno della mia famiglia, è come se qualcuno gioisse della morte di qualcuno della tua famiglia, tutto lì. Ecco, io credo che in questo caso Guglia, non so se abbia intenzione di dire qualche cosa, però non ci sono spiegazioni. Allora, nella vita, signori miei, può capitare. Nella vita può capitare di dire ho detto una fesseria, non volevo, non me ne sono accorto, ho detto una fesseria, e quindi chiedo veramente scusa. Un paio d'anni fa più o meno, che croce, stavo facendo un discorso e io che non bestemmio mai, cioè proprio non solo non bestemmio mai, ma odio le bestemmie. Cioè, una volta stavamo parlando qui in radio con una persona, questo sono uscito con una bestemmia, mi ha fatto la porta è quella, fuori, poi ha chiesto scusa e va bene, ma io se stai parlando con me nel mio ufficio e mi bestemmi, fuori, te caccio via, non l'accetto. Quindi io non bestemmio mai, eppure nell'enfasi ho pronunciato una frase che lì per lì non me ne sono reso conto, ma che poteva configurarsi e poteva essere percepita come bestemmia. Porca miseria. Infatti, appena ho detto sta cosa, ho mandato la pubblicità, era mortato, mandava la pubblicità, cominciavano i messaggi: ma che bestemmiato. Allora ho cominciato a fare mente locale, dico, come ho bestemmiato? Sono tornato in diretta, ragazzi, ma mi sono messo in ginocchio e mi sono cosparso il capo 1000 volte di cenere per aver pronunciato una frase che non avrei mai, era quanto di più distante dal mio modo di esprimermi. A me capita di dire parolacce, cioè non è che io sono uno che si limita, sono uno che ha un linguaggio piuttosto colorito, capito? Cioè, non, però quello no, cioè, allora forse l'unica cosa sarebbe cospargersi il capo di cenere e dire scusate ragazzi, come quello che aveva detto di Salvini, che faceva i servizietti nei bagni pubblici a Pontida e poi il giorno dopo, una volta tornato lucido, o almeno quando ha capito che è fatta la fregnaccia, ha detto purtroppo gli spritz non vanno bevuti col caldo, e quindi in questi casi Guglia Soncini potrebbe dire gli spritz non vanno bevuti, e quindi era un po' così, un po' su di giri, ma senza sperare che poi le persone la scusino, perché poi tu le scuse le fai, le scuse possono essere accettate o possono non essere accettate, il perdono, che è lo step successivo, il passo successivo rispetto alla scusa, all'accettazione delle scuse, può essere concesso o meno. Cioè, chiaramente uno che dice ogni volta che muore un cane è una buona notizia, se trovi qualcuno che poi vedendoti per strada ti dice delle cose che io condanno riguardo al tuo peso, te le tieni.
5: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.

0: valentinoautomobili.it.
1: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italfon, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
4: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: RTR 99
9: ti ricordi?
10: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:13, minuti primi e qualche secondo. Rispondo ad Antonio che dice una cosa giusta, però io Antonio ho la necessità di tornare su quanto detto, no? Perché Antonio dice io ho provato il dolore della perdita di un cane a 10 anni e mi ha segnato, ma un anno e mezzo fa ho perso mio fratello che ha 45 anni e credimi il dolore è imparagonabile. Ma ci credo, Antonio, ci credo, ma io non ho detto che quando muore un cane il dolore è superiore a quello di quando ti muore qualunque parente. Io ho parlato di alcuni parenti. Adesso spero non sia così per te, no, ma può succedere nella vita di avere una famiglia composta da madre, padre, fratelli, sorelle, e poi a quel punto ci sono le zie, gli zii, i cugini, poi a seconda che tu abbia fratelli o sorelle puoi avere dei cognati, delle cognate. Quindi diciamo nel corso della vita la famiglia, rispetto a quel nucleo originario che era formato da te, fratelli, sorelle e mamma e papà, nonno, non si è allargato. E io spero che tu non faccia parte di questa categoria, ma in molte famiglie ci sono delle inimicizie, ci sono rancori, ci sono comportamenti che non abbiamo mai accettato, ma siamo stati costretti a tollerare in nome della tranquillità familiare. Io spesso parlo della cognata bionda zoccola per fare un esempio, no? Però a volte anche la cognata bionda zoccola, soprattutto in occasione di alcune festività che possono essere i compleanni, anniversari, Natale, sei costretto a fartela andare bene, magari tenendola a distanza, tenendo un rapporto di algida gentilezza, ok? Ma è su quella persona che tu devi parametrare il tuo dolore, il tuo cane e la cognata zoccola bionda. È chiaro il concetto? Quindi questo è. E poi quelli che dice: hai detto che le persone che hanno un animale sono migliori, e questo proprio non è vero. Guarda, continuo a pensarlo. Ma migliore non deve essere preso come termine di paragone. Diciamo che ottime persone migliorano nel momento stesso in cui hanno un animale. Io questo l'ho notato anche sulla mia persona. Io reputo di essere i miei animali mi hanno reso una persona migliore, il che non significa il migliore, ok? Mi hanno reso una persona migliore, cioè non lo so, È un po' come quando tu hai un cane al guinzaglio e ti rendi conto, quelli che ti sorridono e quelli che si scansano, tutto lì. Quindi o magari c'è anche una un ascoltatore o ascoltatrice che dice: tu difendi sempre i cani, ma non condanni mai gli zozzoni dei padroni dei cani che non raccolgono gli escrementi, o la raccolgono e lasciano in bustine per strada, le strade sono diventate uno schifo, le persone si fanno i cani, poi le persone devono subire. Ma non so tu quale radio abbia ascoltato, Nerella, perché io da sempre dico che la colpa della considerazione che molte persone hanno dei cani, una considerazione negativa, è colpa proprio dei padroni dei cani maleducati. Cioè uno che ha un cane e non raccoglie gli escrementi del cane, o io addirittura faccio questo, mi porto anche una boccetta d'acqua perché quando fa pipì poi bagno con la boccetta d'acqua in modo da diluirla. Li condanno, e come, ci mancherebbe altro. Quindi non. E poi c'è la nostra Matilde che mi dà un consiglio, e io logicamente, signori, di fronte a Matilde, che probabilmente è una docente in termini di comunicazione e tra l'altro sa esattamente il modo in cui bisogna stare a un microfono, perché penso davanti ad un microfono, che penso che abbia un'esperienza notevole, mi dice: sei troppo prolisso per essere incisivo. Signori, quando Matilde, che ha una storia da speaker, giornalista, comunicatrice, che vedo dalla sua fotografia, insomma credo che sia ormai anche da un po' di tempo in pensione, ma credo che avrà una carriera ultra decennale, mi dice che sono troppo prolisso per essere incisivo, e io certe cose chiaramente devo cercare di essere più meno dettagliato, ok? Perché magari corro il rischio di annoiarvi, e di conseguenza se vi annoiate poi potreste anche cambiare frequenza, e questo sarebbe chiaramente un gravissimo problema. Vabbè, invece volevo, questo è sempre rimanendo in ambito cane, ma questo è fighissimo. Allora, a Venezia, dove c'hanno un modo di dare dei soprannomi strani, per esempio c'era lo Juventus Club di Chioggia, che sta vicino a Venezia, che si chiamava El Bragosso. El Bragosso, quindi El era l'articolo, non so esattamente che cosa significasse Bragosso, ma considerando che Chioggia è in laguna, credo che, anzi sapete che faccio? Adesso vado subito a vedere Bragosso significato. Allora, Bragosso, aspetta, no, perché almeno Bragosso, chiedo scusa a Matilde se magari sono poco. Bragosso significato, se corre il rischio di essere troppo prolisso, significato. Allora, Bragosso significato è un'imbarcazione tradizionale della pesca dell'Alta Adriatica. Ah, ok, caratterizzata da fondo piatto, due alberi e vele al terzo, perfetta per navigare in acque basse e lagunari. E infatti Chioggia è in laguna, quindi lo Juventus Club si chiamava El Bragosso. Vabbè, cioè, ci stava pure. Dunque, a Venezia è arrivato in aeroporto un cane antidroga, e sembra anche molto bravo, un pastore tedesco che si chiama Lapo. Oh, sapete come l'hanno chiamato? Per Lapo el Can. Ma è meraviglioso, ragazzi, cioè, Lapo el Can, questa becca la cocaina, ragazzi, anche a distanza di 500 metri, Lapo, che animale? È un cane in veneziano. Lapo, chi è Lapo? Lapo el Can. Ah, mamma. Cioè, posso dire 10 ai veneziani in questo caso, 10 veramente, ma 10, 11, voto altissimo. Tranquilli che ne parliamo del voto in Sassonia, ne parliamo, mi pare che non ne parliamo. Dunque, Rula Gebreal la conoscete tutti quanti, ok? È una giornalista che si definisce palestinese, ma in realtà lei è cittadina israeliana, e che ha le sue posizioni, parlo chiaramente in campo politico, in campo geopolitico, non parlo del privato, io non so le posizioni che prenda nel privato, ma nel pubblico, diciamo, lei è una accanita sostenitrice della causa palestinese, è un'accanita sostenitrice delle tesi della signora Francesca Albanese, che è scomparsa e, a meno che non venga riesumata da una candidatura di Alleanza Verdi e Sinistra, tra poco la troveremo a chi l'ha visto. Ebbene, che cosa ha fatto Rula Gebreal? Ha definito Hakeem Jeffries, leader democratico alla Camera e primo afroamericano a guidare un partito al Congresso, l'ha definita una scimmia dell'AIPAC comprata e pagata. Poi ha aggiunto, ma non in senso razzista, spiegando di riferirsi alle tre scimmiette del non vedo, non sento, non parlo. Il Congressional Black Caucus ha risposto senza sofismi: non esiste un modo non razzista di chiamare scimmia un uomo nero. Se una frase simile fosse arrivata da destra, sarebbe stata trattata per ciò che è. Il dettaglio più istruttivo è proprio quel non in senso razzista. C'è chi non si limita più a decidere chi sia razzista, pretende di decidere anche quando chiamare scimmia una persona di colore non lo sia. Ora, una considerazione. Dunque, i paragoni tra gli esseri umani e il resto del mondo animale, attenzione, notate bene anche questa cosa, perché non è una cosa da poco. Quando ho parlato del resto del mondo animale è perché noi facciamo parte del mondo animale, cioè io sono animale, tu che mi stai ascoltando sei un animale, specie umana, ok? Un animale è un cane, specie canide, un gatto è un animale, specie felina, un serpente è un animale, specie rettile, ok? Perché, ma siamo tutti quanti, facciamo parte tutti quanti parte del mondo animale, e possono esserci delle similitudini. Queste similitudini tra animali, signori, possono essere bionivoche. Quando noi diciamo di un cane che ha uno sguardo umano, prima parlavamo dei cani, prendiamo in esame una caratteristica. Quando diciamo che una donna ha uno sguardo, per dire, da gatta, è perché la forma degli occhi e anche il colore degli occhi, spesso tendenti ad un verde, possono ricordare quelle di una gatta. E fino qui, ragazzi, le cose sembrano essere accettabili, ma le similitudini sono similitudini. Cioè non sono né brutte né belle, sono semplicemente similitudini. Se una persona, io una volta avrei detto una donna, ma oggi, ragazzi, deve valere tutto, e quindi se una persona si fa crescere le unghie molto lunghe, molto curate, diciamo, Dio mio, c'ha le unghie che sembrano gli artigli di una tigre, eh? Ok? Capite? Allora, quando una donna è diciamo particolarmente elegante, alta, e si muove ancheggiando senza esagerazione, ma dando proprio quel senso di eleganza, un po' come Rita De Crescenzo, per intenderci, uno dice: Dio mio, è una gazzella, capito? È una gazzella, perché l'immagine che noi abbiamo è quella della gazzella che salta con un'agilità incredibile, con una eleganza incredibile. Quando noi diciamo che una persona è molto molto veloce, può essere un giocatore, può essere un atleta, può essere un uomo, una donna, noi diciamo che io veloce come un ghepardo, che è l'animale più veloce sulla faccia della terra. Come vedete, sono similitudini che hanno una base di verità, no? Non è che io di una persona dico mamma mia, sei secca come un elefante. No, non si può dire una cosa di questo genere, perché non sarebbe vera, no? Non c'è. Oppure se tu hai il collo molto molto lungo, ci sono persone che hanno, diciamo, il collo leggermente, poi bastano 2 centimetri in più per avere il collo lungo, o per avere te manca il collo, no? Che ce l'ha incassato, tipo Maurizio Costanzo, lo stesso Sigfrido Ranucci, non è che ci abbia, sembra che la testa gli abbiano attaccato i denti sul collo, ma non è una cosa negativa, è una caratteristica, ok? E quindi non ci sarà, allora dice Dio mio, pare uno struzzo perché c'ha il collo molto molto lungo. Funziona così, solo che certi animali non possono essere paragonati, perché altrimenti diventa un insulto. Io mi ricordo che delle persone molto, diciamo, se può dire ancora grasse, ciccione, panzone, se può dire, no, perché sono termini che sembrano ormai scivolati nel mondo obsoleto, no? E quindi non si diceva mamma mia, pare un pachiderma, pare un pachiderma. Capito? Perché insomma era grosso, capito? Oddio, che dolce, un panda dolce come un panda, capito? Ora, i tratti somatici di una persona sono tratti somatici di una persona. Ora, se una persona magari di destra avesse definito questo Hakeem Jeffries, leader democratico alla Camera, nero, una scimmia comprata e pagata, e aggiungendo, ma non perché è razzista, perché mi riferisco alle 3 scimmiette del non vedo, non sento, non parlo, sarebbe successo l'ira di Dio, perché semplicemente paragonare la scimmia ad una persona dalla carnagione nera significa di per sé un atto di razzismo. Ma questo secondo me è quanto di più sbagliato possa esserci. Cioè io non vedo nulla di razzista nel dire che una persona nera è agile come una scimmia. Non ci vedo nulla di male. Però è nera, non lo posso dire. È nera, non lo posso dire. E Rula Gebreal l'ha definito una scimmia come le 3 scimmiette e qualcuno l'ha accusata di razzismo. Quindi Rula Gebreal è diventata vittima di quel politicamente corretto della quale lei è stata un alfiere. Cioè, anche se poi, per carità, qualcuno dice ma generalmente gli arabi sono sempre stati razzisti nei confronti dei neri, ma qui non si tratta, qui si tratta di libertà nel poter esprimere il proprio pensiero, le proprie parole, cominciare a dire che un qualche cosa, cioè qualche cosa di negativo anche in una normale, semplice, liberissima espressione, che poi si corre il rischio anche di fare delle figuracce, cioè arrivare a condannare tutto prima ancora di sapere. Cioè, vi ricordate qualche giorno fa, mi sembra a La Spezia, c'era un capomastro che, dovendo realizzare il cappotto termico su un palazzo, poi chi ha fatto il cappotto termico sta ancora bestemmiando, ma va bene, scriveva si fascia qui, si fascia qui, si fascia lì, è passata una del PD, ah, queste scritte fasciste, poi è stata costretta a chiedere scusa, e chiaramente, credo fosse La Spezia, non è importante. Adesso è successa la stessa cosa. Dunque c'è un monumento dedicato ai partigiani a Pistoia, questo monumento è stato imbrattato con scritte di vario genere, e il Partito Democratico ha fatto un comunicato. Il Partito Democratico si unisce alle tante voci di condanna verso questo gesto deplorevole. Ok, è solo che le scritte, gli imbecilli che hanno imbrattato questo monumento sono tifosi di una squadra marocchina che si chiama Kakab Athletic Club de Marrakesh, il gruppo Ultras si chiama CB06 e hanno pensato di scrivere delle cose su un qualche cosa che loro neanche sapevano che cosa rappresentasse. Ora vogliamo parlare ancora di fascismo, se dei marocchini hanno scritto delle cose che riguardano la loro squadra di calcio su un cippo che per i pistoiesi rappresenta un monumento dedicato ai partigiani? Insomma, per le brutte figure, ma quante ne volete collezionare?
0: RTR 99.
8: Ti ricordi?
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
13: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Ottimo!
13: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
14: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
13: Capisci perché ti ho sposato.
14: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
15: Quindi dopo aperitivo?
16: No, oggi ho il dentista.
15: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
16: E perché?
15: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
16: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
15: Faccio di meglio, ti accompagno.
8: RTR 99, ti ricordi?
10: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:33 minuti primi e qualche secondo. Ora, io credo che la polemica politica è giusto che ci sia, no? Anzi, siamo proprio senza polemica politica saremmo appiattiti. Ma c'è un ma. Fino a dove ci si può spingere per evitare di essere poi considerati poco credibili? No, perché io da una parte ho anche prima riso, poi dopo mi sono fermato a riflettere, ho detto ma e se, ripeto, e se fosse vero quello che stanno tentando di raccontare? Allora, la scena è piuttosto, diciamo, ormai non so se definirla virale o meno, però se non l'avete vista ve la racconto io. Dunque c'è Giorgia Meloni che si trova sul palco a Bari e sta parlando. Da dietro le hanno fatto una fotografia e in questa fotografia insomma si vedono i pantaloni di Giorgia Meloni, a mio avviso normali, ma hanno cominciato a prenderla in giro raccontando che porta il pannolone e che nonostante il pantalone se la fosse fatta sotto, perché vedendo la fotografia, il gioco di luci, sembra che a livello proprio della sedere ci sia una macchia un po' più scura. Ok, ora allora premetto, non credo che Giorgia Meloni abbia bisogno del pannolone, ma comunque sia, pure se fosse, non credo che possa essere dileggiata o presa in giro per questo. Ripeto, perché noi parliamo sempre di difesa della donna, ok? Dunque, noi abbiamo a livello politico una serie di donne, non so, vado dalla Schlein, la Seracchiani, la Boldrini, la Cucchi, Ilaria Salis, Silvia Salis, la Bindi, la Appendino. Ci metto pure, guardate, pensate quanto io oggi mi sento moderno, ci metto pure Luxuria, ok, Vladimir Luxuria. Però di queste donne non puoi dire nulla a livello fisico, perché è giusto non dire nulla a livello fisico? Cioè io devo, casomai, se voglio contestare Giorgia Meloni, e lo posso fare, ma ci mancherebbe altro, io ho il diritto di contestare Giorgia Meloni, la devo contestare nel merito, la devo contestare per quanto riguarda le idee, per quanto riguarda l'applicazione del programma politico, per il modo in cui dialoga con il proprio elettorato, va benissimo. Ma se io penso di sminuire il valore di una persona, di una donna, tra l'altro, in politica, raccontando che si è cagata addosso o che ha il pannolone, vi rendete conto che se qualcuno di destra, se molti di destra avessero fatto una cosa di questo genere nei confronti di una donna di sinistra, si sarebbe scatenato il fine mondo, si sarebbe parlato di body shaming? Cioè si può oggi, quello che, e guardate, non è, io non voglio difendere Giorgia Meloni, a me personalmente difendere Giorgia Meloni in questo momento non me ne può fregare di meno. Io parlo di rispetto. Allora, prima ho parlato di Guia Soncini, ok? E della sua dichiarazione, è sempre una buona notizia quando muore un cane. Notizia, dichiarazione che personalmente mi fa rabbrividire, e io credo di essere stato estremamente corretto nel condannare una frase spregevole, ma io non sono andato a colpire Guia Soncini per quella che è la sua persona, cioè non sono andato ad insultarla per alcune sue determinate caratteristiche fisiche, perché non mi interessano. Il fatto che tu pesi 20 kg o pesi una tonnellata non me ne può fregare di meno, cioè io ti giudico per quello che tu hai detto, non per ciò che ho sentito dire, non per ciò che mi è stato ferito, per ciò che tu hai detto, per ciò che tu hai scritto. Ora, vi rendete conto cosa sta accadendo in politica e come i mille discorsi che vengono fatti a difesa della donna per Giorgia Meloni non valgano? Cioè, scusate, io mi metto nei panni di una femminista, ok? Tra l'altro, visto come si vestono, penso di non avere neanche problemi ad indossare gli stessi panni, anzi credo di essere molto più femmina io che femmine loro per come si vestono. Comunque sia, a parte questo, io faccio le mie battaglie, faccio le mie lotte, perché la donna qui, perché la donna qui, poi ad un certo punto, al di là della politica, ripeto, al di là della politica, Giorgia Meloni ha rappresentato quello che loro avrebbero sempre voluto essere. Cioè, pensateci bene, perché poi il problema vero di Giorgia Meloni, ma ribadisco, la mia non è una difesa di Giorgia Meloni, io vi sto analizzando, così come l'altro giorno mi sono trovato a difendere Fratoianni perché era andato in quel lido a Porto Cesareo, poi ci torniamo sull'argomento, e anche perché va detta una cosa. Io oggi non devo difendere Giorgia Meloni, io faccio notare le cose. Giorgia Meloni arriva da una famiglia dove il padre le ha abbandonate,

non credo che possano essere iscritte nell'albo delle belle fighe, no, delle strafighe assolute, no, carine da ragazze, belle signore adesso che sono in età un pochino più matura, ma non proprio, ok? Eppure, nonostante questo, ragazzi, venendo da una zona che, insomma, non è Vigna Stelluti, non è Coppedè, ok? Eppure, Giorgio Meloni, facendo i lavori anche più, diciamo, umili, da dog sitter a babysitter, così, facendo politica partendo dal basso, Giorgia Meloni è arrivata ad essere presidente del Consiglio. Ma non solo, ragazzi, no, cioè, no, perché poi io ragiono sempre da femminista, ok? Io ragiono sempre da femminista, ok? Quindi magari mi faccio pure il doppio taglio, ok? Io ragiono sempre da femminista e dico, questa ha capito tutto. Allora, ha rifiutato il matrimonio, cioè non si è sposata. Non solo, oh, ascoltatemi bene, quando lei è andata ospite a una trasmissione televisiva di Mediaset e ha visto Andrea Gianbruno, a lei è piaciuto. È stata lei che ha chiesto ad un collega di Andrea Gianbruno, ok, il numero di telefono, è stata lei che l'ha chiamato. Capite? La donna che prende l'iniziativa, non l'uomo che ti chiama e ti dice, ciao, senti, scusami, ho chiesto il tuo numero, ti ricordi? Sì, certo, dimmi, ti voglio chiedere una cosa, ma tuo padre è in galera. Dice, no, mio padre non è in galera perché non l'hanno arrestato per aver rubato le stelle e metterti al posto degli occhi, cioè, così. Non è una cosa di questo genere, no, è stata lei che ha cercato Andrea Gianbruno, è stata lei che ci ha fatto una figlia, è stata lei che lo ha sfanculato dopo che Andrea Gianbruno, voi, cioè, Giorgia Meloni ha fatto tutto quello che avrebbe voluto fare una femminista, solo che è di destra, e questo, ragazzi, le donne non glielo perdonano. Le donne di sinistra questo fatto non glielo perdonano. È un po' come quando noi andiamo a scuola in prima elementare e conosciamo i bambini che fanno parte della nostra classe. Con alcuni ci andiamo un po' più d'accordo, con altri un po' meno. Poi a mano che si va con gli anni, che si va avanti con gli anni, allora ti fai 5 anni di elementari più o meno sempre con la stessa classe, poi passi alle medie. Alle medie già c'è una prima selezione. Quanti delle elementari ti ritrovi in classe in terza elementare, calcolando che è sempre la zona, così te ne ritrovi 9, ok? 9. Poi finisce la terza elementare e vai avanti e ti iscrivi, che so, ad un liceo, una scuola superiore, un liceo, di quei 9 con i quali hai fatto le medie, 5 te li ritrovi in classe al liceo. Porca miseria, ragazzi, è bello, no? Cioè, sei entrato in classe bambino a 6 anni e ti ritrovi a fare la maturità e con 4 di quei, oltre a te 5, insieme a te 5, che avete fatto il primo giorno di scuola insieme. Poi ti iscrivi all'università e di quei 5, 3 la tua stessa facoltà. Però di questi 3, pur se hai fatto tutta gli anni di scuola insieme, uno è proprio tuo amico, l'altro non è amico, è uno con il quale hai fatto un tratto di strada insieme, ma non è tuo amico, ok? Vi laureate e iniziate a lavorare. Quello che non è proprio tuo amico, anzi magari ti sta pure un po' antipatico, ha una carriera incredibilmente piena di successi, ha il tuo stesso titolo di studio, eh? Tu sei riuscito a ottenere un contratto, lui ha il tuo stesso titolo di studio, eppure guadagna 20 volte, 30 volte, 50 volte, è il tuo stesso titolo di studio, siete partiti

0: insieme. Avete fatto lo stesso percorso insieme, siete arrivati alla laurea insieme, poi lui è decollato e tu sei rimasto lì. Gioite per i risultati che lui ha raggiunto o rosicate come bestie? Siamo sinceri, rosichiamo come bestie. E questo, ragazzi, è quello che io vi sto dando, come al solito, la spiegazione del perché Giorgia Meloni oggi viene colpita soprattutto dalle donne. È questo che mi fa pensare. Giorgia Meloni viene colpita soprattutto dalle donne. Perché purtroppo per le femministe Giorgia Meloni è tutto ciò che loro avrebbero voluto essere, ma lei ci è riuscita partendo da destra. E questo, chiaramente, a Giorgia Meloni non glielo possono perdonare. E se il mancato perdono passa anche attraverso il fatto che lei, una ricostruzione farlocca, che lei porti il pannolone, va bene pure questo. Datemi retta. Va bene pure questo. Dunque, ne ho parlato la settimana scorsa, tra l'altro appena torno voglio parlarvi di un matrimonio. E allora, ne ho parlato la settimana scorsa, poi durante questo fine settimana ho incontrato un paio di persone che mi hanno poi chiesto spiegazioni, no? Dunque, Davide Cavallo è il ragazzo che è stato accoltellato e reso invalido da 5 delinquenti, 3 minorenni e 2 maggiorenni, e per il furto di 50 euro. Questa cosa è avvenuta a Milano, in Corso Como per la precisione. Davide Cavallo ha deciso di abbracciare e perdonare i suoi aggressori, che potranno contare su questo perdono nel momento stesso in cui il giudice dovrà emettere una ulteriore sentenza. Ok, per 2 i maggiorenni la prima sentenza di primo grado è già stata emessa, per gli altri 3 c'è una richiesta di MAP, quindi messa alla prova, ma poi essendo minorenni bisognerà vedere poi il monte orario, cioè quante centinaia di ore questi ragazzi dovranno sostenere per la messa alla prova, in modo che il reato venga considerato estinto. E quello che Davide Cavallo ha fatto, e ripeto, io pur con grande ammirazione, in realtà è un qualche cosa che si ripercuoterà contro tutti quelli che invece non faranno come Davide Cavallo. Cioè, Davide Cavallo ha deciso di dire: siamo tutti quanti uniti da un evento orribile. E no, Davide, non siete tutti uniti da un evento orribile, perché quando i tuoi aggressori usciranno dal carcere, i 2 maggiorenni, e avranno terminato la messa alla prova, in gergo tecnico MAP, messa alla prova, una norma che permette, attraverso l'UEPE, l'ufficio esecuzioni penali esterne, mi sembra che si chiami, no? Diretta dipendenza del Ministero dell'Interno, di poter prestare servizio sociale presso qualche cooperativa e così via. Loro continueranno a correre e a ridere, tu resterai zoppo per tutta la vita. Quindi l'evento orribile è quello che ha riguardato te. Quindi va bene, Davide Cavallo ha perdonato i suoi aggressori, ma non è migliore di chi un domani non perdonerà.
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
2: RTR 99 ti ricordi.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:52 minuti primi e qualche secondo. Allora, parlo di questa cosa e cerco di tirare fuori da questa notizia quei dati più nascosti. E, dunque, i me contro te. Una coppia, lei si chiama Sofi e lui Luigi. Sofi e lui, ok. Sono da più di 10 anni presenti sui social, su YouTube, con delle scenette dedicate soprattutto a dei bambini. Ok, sono scenette pulite. Non si dicono parolacce, sono scenette che possono apparire agli occhi degli adulti ridicole, ma ai bambini piacciono molto, ok? E tra l'altro su questa coppia ci sono anche dei pettegolezzi, e nel senso che, sapete, quando si diventa famosi, anche molto famosi, è naturale che le male lingue ci siano sempre, quindi io riporto i pettegolezzi, ma non ho alcuna prova che questi pettegolezzi siano veri. Cioè, il pettegolezzo più atroce è quello che in realtà lui è gay e loro hanno formato questa coppia che è un accordo commerciale piuttosto che una vera e propria coppia che divide la propria vita. Ma sono pettegolezzi e questi non mi interessano. Fatto sta che loro hanno milioni di persone che li seguono e quindi rappresentano anche un esempio. Hanno deciso di sposarsi e hanno fatto sì che questo matrimonio fosse un evento. Quindi Milano, all'interno di un palazzetto, l'Unipol Dom Arena di Milano, 6.000 persone paganti, con prezzi, diciamo, dai 100 euro circa, forse qualcosa di meno, a 250 euro, però a 250 euro avresti potuto anche salutare gli sposi. È stata una cerimonia, il contrario di quello che si possa pensare, intima. Vedete, noi a volte prendiamo in giro certi matrimoni napoletani per le esagerazioni, anche per l'abbigliamento e così via, ma in confronto, signori, i matrimoni napoletani sono matrimoni di Carlo e Diana. Cioè, quello che ho visto in questo matrimonio con gli sposi sul palco e 6.000 spettatori paganti che agitavano le loro lucine è una cosa obbrobriosa. Cioè, se voi mi state dicendo che questa coppia che veicola messaggi puliti ai bambini oggi non ha definitivamente smerdato il matrimonio, e allora significa che non avete capito niente. Cioè, questi hanno fatto e hanno vinto loro. Ragazzi, loro hanno vinto. La mia critica non riguarda loro, cioè io nutro per questi due, e ripeto, non so che cosa facciano perché i video non li ho visti, ma io nutro per loro una sconfinata ammirazione, sconfinata, perché loro hanno pensato di, pensate, cioè immaginate, cioè voi hanno condiviso il loro momento meraviglioso, il momento in cui si dicono così con i loro fan. Ma non è bellissimo? D'altra parte, ragazzi, molti di noi si sono sposati, no? E quando noi abbiamo deciso di sposarci e lo abbiamo comunicato alle nostre famiglie, una delle cose che ci siamo sentiti dire è: ah bene, ma dove lo facciamo? Avete pensato? Chi invitiamo? E lì cominciava il discorso sugli invitati. Senti, però massimo 70 per famiglia, 50, 150 a seconda, no? Sì, ma però se invitiamo zia Ninnina non possiamo non invitare anche le due figlie, le due figlie, si invita anche i due mariti, e i due mariti, cioè a questo punto se inviti zia Ninnina con due figlie e due mariti, poi c'hanno pure due figli a testa, e zia Ninnina si portava presso altre due, quattro, altre circa 10 persone, zia Ninnina, scusa, non invitiamo zia Ninnina. Ho capito, ma se inviti zia Mariella non puoi non invitare zia, cioè tutto sto gioco di incastri a livello familiare che molti di noi ben conoscono, lo hanno voluto condividere con i loro fan. Allora, se vuoi condividere con i tuoi fan, tu fai una bella cosa, fai l'ingresso gratuito. Volete venire? Ci sposiamo, ci farà piacere condividere il nostro momento insieme a voi. E invece no. 100 euro, 150, 250 euro se vuoi salutare gli sposi. Ora, parte il fatto che vai a un matrimonio ti costa anche di più perché gli dai la busta, ma almeno te fanno magnà. Qui no, tu vai e ti hanno dato un cazzo. Cioè, ma la cosa incredibile in tutto questo è che la gran parte del pubblico era formata da bambini. E qui, signori, mi dispiace dirvelo, ma i genitori devono cominciare a dire no. Cioè, io ho visto le interviste e sono rimasto sconcertato dal fatto che ci sono stati i genitori che abbiano deciso di partire da molto lontano, spendendo centinaia e migliaia di euro per regalare questo sogno a dei bambini. Non è un sogno. Voi avete regalato ai vostri figli, e l'avete regalato, ma voi l'avete pagato a caro prezzo, la smerdata del matrimonio. Cioè, voi avete detto ai vostri figli sì quando il vostro ruolo di genitori vi avrebbe imposto di dire no. Io centinaia di euro per questa cazzata non le spendo. Un genitore sano, un genitore serio avrebbe detto no. Sai che c'è? Questi soldi te ce porto a Gardaland. Ma io non ti porto a vedere un matrimonio finto che viene spacciato come un evento, e per partecipare a un matrimonio, perché loro volevano condividere il loro momento di gioia con i fan, a pagamento. Ma vi rendete conto? Cioè, ragazzi, il vero problema è questo. Cioè, il vero problema è che loro vi hanno spacciato un qualche cosa che avrebbe dovuto essere gratis, come il piacere di passare il momento più bello della loro vita con i loro fan, ma vi hanno fatto pagare per esserci. Vi hanno fatto pagare per esserci. E io la prendo con i bambini che ci sono andati, io la prendo con i genitori, io me la prendo con i genitori. Voi siete il vero problema. Un figlio che ti dice voglio partire da Trapani per andare a vedere il matrimonio a Milano dei me contro te, gli dici no e zitto. No e zitto se sei un genitore. No e zitto. In una nazione normale questi si sarebbero sposati con 13 persone che pagavano per andarli a vedere. 13 persone, non una di più. E qui quanto mi scoccia dirlo, ma quanto ha sempre più ragione Vanna Marchi. I coglioni vanno inculati, aggiungo, a sangue.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
2: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono 9:06 minuti primi e qualche secondo. Dunque, settimana fa mi è capitato di vedere una serie di video da parte di animalisti che giravano per le spiagge ed andavano a redarguire i bambini perché uccidevano degli animali. Ora, cosa stavano facendo questi bambini, questi carnefici? Dunque, nelle zone dove c'era un po' di scoglio, i bambini andavano alla ricerca di granchietti, li catturavano con il retino, i più bravi con le mani, e li mettevano in un secchiello con un po' di acqua. Era il loro, chiamiamolo, bottino, ok? Era il risultato della loro pesca. E poi i bambini poi si stancano. Che cosa faceva? Il secchiello rimaneva lì al sole, l'acqua chiaramente tendeva ad aumentare di temperatura e i granchietti morivano. Certo, nessuno è felice del fatto che i granchietti possono morire, ci mancherebbe altro, però arrivavano questi animalisti e prendevano il secchiello col bambino che piangeva e li buttavano in mare, e lo stesso facevano anche con dei pescettini anche questi presi con il retino. Allora forse magari invece di agire in questo modo anche violento, no, se vogliamo, sarebbe bastato dire ai bambini: vedi che fanno così i bambini, guardate, vi spieghiamo una cosa, così, così, così, e magari il bambino avrebbe anche capito, avrebbe riportato i granchietti sullo scoglio prima che morissero, no? E invece no, c'era. A Ceuta abbiamo assistito ad una scena, e non è una scena ricostruita con l'intelligenza artificiale, è una scena vera. Un cucciolo di delfino è stato ucciso. Cioè, questo cucciolo di delfino che si è arenato magari perché ha perso la mamma, cosa avreste fatto? Voi immaginate, state a Maccarese, io sto alla lucciola a Maccarese, c'è un delfino che si arena sulla spiaggia, io prendo questo delfino e lo riporto verso il largo cercando di fargli riprendere il mare. Tutto penso fuorché prendere sto delfino e alzarlo come un trofeo e destinarlo a morte certa. Hanno voluto raccontare, però, perché ci ha provato anche una giornalista, no? Ma quello che è successo è un atto di sopravvivenza, perché stanno morendo di fame. I migranti a Ceuta stanno morendo di fame. Ora, noi abbiamo visto certe scene in Italia atroci, tipo in una stazione ferroviaria toscana un africano aveva preso un gatto e se l'era arrostito lì davanti tranquillamente la stazione. Stava arrostendo un gatto, c'aveva fame, se mangiava il gatto. Questi, il delfino, non lo hanno mangiato, lo hanno alzato al cielo come un trofeo. E dico, un concetto, io forse sbaglierò, no? Però ditemi, magari dico anche delle fesserie. Allora, che cosa significa morire di fame? Quando voi vedete queste persone, voi le vedete sofferenti? Intanto dico una cosa. Ma il ragazzo che ha preso il delfino, lo alzava sorridendo, tutti gli altri che applaudivano, ma veramente come se fosse una coppa vinta, ok? Poi lo hanno identificato, lo sono andati a vedere i suoi profili social, e lui in Marocco tranquillamente stava con la moto d'acqua, faceva i giri, faceva una vita normale, non era una vita da povero disperato. Poi appena arriva invece gli raccontano che muore di fame. Noi abbiamo tra i nostri partner commerciali We Dental Care, e molto spesso quando parliamo di We Dental Care noi diciamo: ma la gente ha paura di venirsi a curare perché le cure odontoiatriche costano tanto. E il nostro Ivan ci dice no, perché potete ratezzarlo e così via, però sappiamo chiaramente che le cure odontoiatriche hanno un costo. Allora, queste persone che muoiono di fame, quello che stava riprendendo il tutto aveva un apparecchio ai denti, di quelli fissi per intenderci, perché chiaramente e giustamente aveva anche, faceva insomma, ha una attenzione per la salute dei propri denti, quindi non credo che in Marocco i dentisti l'apparecchio te lo mettano gratuitamente, e in più aveva un iPhone 17 e stava allora questa gente che muore di fame con l'apparecchio per i denti va con la moto d'acqua e ha un iPhone 17. Io che non muoio di fame ho un iPhone 14. Abbiamo concetti un po' diversi riguardo al morire di fame? Forse, ripeto, forse quello che in realtà sta morendo di fame, ma intesa parlando di fame come se fosse la verità, è la narrazione. Pretendono di imporci un pensiero narrando una falsità e spacciandola per verità assoluta.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:14, minuti primi e qualche secondo. Allora, si parla anche giustamente parecchio di quello che è accaduto in Germania, quindi con AfD, Alternative for Deutschland, che ha avuto un risultato incredibilmente lusinghiero, considerando che in Sassonia è arrivata ad avere il 44,5% con la sinistra che è crollata e l'estrema sinistra che è ancor più miseramente crollata. Per partire dal commento di quanto per cominciare a commentare quanto è avvenuto, parto dalla reazione di Ilaria Salis, dell'eurodeputata Ilaria Salis, che dice: tira una brutta aria in Germania e più in generale in tutta Europa il trionfo di AfD in Sassonia, cioè dell'estrema destra neonazista, è il frutto avvelenato di un sistema economico fondato sulla concorrenza generalizzata che nei momenti di crisi alimenta paura e guerra tra poveri, creando terreno fertile per i fenomeni fascisti. È anche il risultato degli errori storici di una sinistra che troppo spesso si è appiattita sulle logiche del capitalismo, rinunciando a combatterlo e a costruire un'alternativa. Le responsabilità sono tante e vengono da lontano, ma è tempo di reagire. Oggi più che mai è necessario tornare ad affermare con forza una proposta socialista, democratica e antifascista. Prima che sia troppo tardi, dobbiamo salvare l'Europa dal baratro. Allora, io faccio sempre una considerazione. Se liberi cittadini vanno a votare e si esprimono in un certo modo, non è per caso che stanno vedendo la loro nazione e i valori della loro nazione che si stanno gradualmente, ma in maniera anche piuttosto veloce, sgretolando sotto i loro piedi. Vuol dire, i tedeschi, adesso si è parlato della Sassonia, ma poi sono elezioni che riguardano un Land, quindi una regione della Germania, non sono elezioni nazionali. Bisognerà vedere poi, quando ci saranno le elezioni complete, quale sarà il risultato di AfD, quindi Alternativa for Deutschland. Ma i cittadini tedeschi oggi hanno visto cambiare radicalmente le loro città troppo in fretta, e si vede che a loro questo cambiamento non è piaciuto. Cioè, qui non si parla di nazismo, non si parla di fascismo, si tratta semplicemente di una cosa che ti piace o non ti piace. Tutto lì, ed evidente ai tedeschi questa cosa non è piaciuta. E quando noi ci chiediamo, ma come mai sta avvenendo la stessa cosa in Danimarca, in Svezia, in Norvegia, in Spagna, in Italia, come mai c'è questo cambiamento, come mai le persone stanno pensando di votare a destra, e stanno pensando di votare a destra anche quelle persone che prima non ci pensavano? È perché vedono con i loro occhi una realtà diversa da quella che viene raccontata. Cioè, quindi quello che vedono loro lo vivono realmente, e quello che vedono, signori, loro lo vedono, lo vivono, e poi sentono un racconto che è diverso e dicono: stai raccontando una bugia. Cioè, quello che tu mi stai raccontando non corrisponde alla realtà. E io ho sempre detto che qui in radio, all'interno della mia trasmissione, non ascolterete mai l'intervento dei cosiddetti influencer di destra, che attraverso iniziative che lasciano il tempo che trovano guadagnano sì visibilità, ma in realtà, in termini concreti, portano poco o nulla alla causa. Quindi qui in radio da me non li sentirete mai parlare, perché penso che non abbiano nulla da dire. Possono trovare il loro spazio all'interno di un mondo come quello dei social, ma in una trasmissione dove si fa approfondimento che è politico, e fatemelo dire, anche culturale, loro chiaramente non possono trovare spazio in alcun modo, in alcuna maniera. Io infatti mi rivolgo direttamente a voi. Quando ci si chiede: hai visto cosa è successo in Germania? E in Germania la gente si è semplicemente rotta le scatole, la gente vuole cambiare rispetto a quello che è stato imposto, perché hai due possibilità oggi: o cambi, ma cambi radicalmente, oppure accetti tutto, e allora hai perso per sempre. In questa battaglia, guardate, io ho scritto una cosa sull'unico mio profilo social, che è su Instagram, Luca Casciani RTR99. Se volete potete iniziare a seguirmi, potete iniziare a commentare, cioè fate un po' come vi pare. Comunque, Luca Casciani RTR 99. E io ho scritto il penultimo post, perché l'ultimo è, insomma, è più che altro una cosa buttata lì, no? Si parlava prima del matrimonio dei miei contro te. Ho scritto: tra qualche mese pubblicherò qui la data del mio anniversario di matrimonio. Per l'occasione organizzerò una bella festa alla quale siete tutti invitati. Il biglietto d'ingresso sarà di soli 20 euro, ma con 30 euro in più potete fare una foto con il sottoscritto. Magari qualche centinaio di coglioni che abboccano li trovo pure. Non capiterà mai, ma se dovessi impazzire siete autorizzati fin da ora a sfondarmi di calci nel culo. Quindi era una cosa più... Invece il penultimo, io ho scritto: provocazione. È lo specifico, capito? Quindi c'è proprio in testa al posto: provocazione. Se in tutta Europa un numero sempre maggiore di cittadini si sta spostando su posizioni di destra, Non sarà che la favoletta dell'integrazione sia stata distrutta da una convivenza impossibile? Insomma, senza troppa diplomazia, 20 anni fa si viveva meglio sotto tutti i punti di vista. E le ultime 3 righe sono quelle fondamentali di questo post. Vorrei, da parte di africani, maghrebini e asiatici integrati, una presa di posizione netta, ma noto solo un brutto silenzio. Perché quando uno dice vedo la mia città che sta cambiando, vedo la mia nazione che sta cambiando, però io vorrei che cambiasse ma che restasse la stessa. Cioè io non ho nulla, e ribadisco nulla, contro persone che arrivano da nazioni lontane e scelgono la mia nazione per poter avere una seconda chance per migliorare le loro condizioni di vita, per poter lavorare, rimboccarsi le maniche. Ma che cosa mi interessa se una persona arriva da un'altra nazione? Io non chiedo mai da dove vieni ad una persona, io chiedo dove vuoi andare, e se dove vuoi andare è la mia stessa strada, la percorriamo insieme. Questa è l'integrazione, l'accoglienza. Ma se io accetto comportamenti che sono contrari a quella che è la mia vita o quella che io intendo come la mia vita, se io li accetto e divento a questo punto come un essere non più in grado di poter protestare, io divento vittima. Allora, io noto il silenzio da parte degli stranieri integrati, questo mi preoccupa. Cioè, e chiedo allo straniero integrato, indipendente dalla nazione di provenienza, ma non ti rendi conto che il tuo silenzio mette in difficoltà anche la tua permanenza qui in Italia? Perché tu, per integrarti, hai fatto dei sacrifici, ti sei ammazzato di lavoro, non hai spacciato, non hai effettuato, non hai fatto, non hai messo a segno dei colpi, non hai fatto crimini, cioè sei stato reati, sei stato una persona per bene. Cioè non puoi difendere persone che vengono dalla stessa nazione e si comportano qui dove tu ti sei sempre comportato bene, dove ti sei sacrificato per essere, per integrarti, non puoi accettare persone che si comportano male. E quei ragazzi africani, maghrebini, asiatici, tutti quelli sono integrati, restano in silenzio, nessuno fiata. Allora vi racconto una cosa molto bella che è avvenuta domenica mattina, vi dico anche il giorno, mio solito bar dove vado a fare colazione. Entro, ci saranno state, bancone piuttosto lungo, ci saranno state 20 persone al bancone, caffè, cappuccino, cornetti, quello che è, insomma, 20 persone. Io faccio lo scontrino, mi metto in fila, quindi stavo in seconda fila in attesa che si liberasse un posto al bancone. Davanti a me una ragazza. Questa ragazza ogni tanto si girava e parlava con due ragazzotti che invece erano seduti ad un tavolino dietro, e l'immagine che avevo di questi due ragazzotti sui 25 anni non era proprio un'immagine positiva. Questa ragazza parlava con loro e stava lì al bancone, e poi ho capito che erano rumeni, da come parlavano, e dal fatto che lei avesse ordinato per questi ragazzi un panino con la fettina panata con dentro formaggio e pomodoro. I rumeni la colazione la fanno spesso salata, quindi questi due ragazzi stavano seduti e lei stava lì al bancone a prendere questa cosa. C'era chiaramente tanta fila, c'era tanta da fare. Il signore, due la macchietta, il caffè, facevano cappuccini, caffè, qui, là, su e giù. Io attendevo in attesa. A un momento la ragazza ha detto qualche cosa e io non ho capito esattamente che cosa abbia detto, però ha pronunciato delle frasi in rumeno, ma l'ha pronunciata a voce alta. Il ragazzo che era lì ha cambiato atteggiamento e ha detto: qual è il problema? Ma gliel'ha detto male. Qual è il problema? Qual è il problema? Qui ci stanno 20 persone in attesa, che ti aspettava? E lei fa: cappuccino. Qual è il problema? Mia madre è rumena, io parlo in rumeno, non ti azzardare mai più a dire quello che hai detto. lei ammutolita. Siccome questo ragazzo aveva alzato, e giustamente, i toni, perché si era sentito dire delle frasi in rumeno poco carine da questa, pensando che il ragazzo non capisse, ma il ragazzo aveva la madre rumena, quindi probabilmente bilingue, i due ragazzotti si sono alzati e, rivolgendosi al ragazzo in rumeno, lo hanno, credo, minacciato. E hanno... Ragazzi, nell'arco di 20 secondi dentro al bar ci saranno stati 7-8 rumeni, in rumeno li hanno attaccati al muro, in rumeno li hanno attaccati al muro, hanno detto delle cose in rumeno, io non ho capito una parola di quello che hanno detto, ma questi due erano ammutoliti, se ne sono andati, la ragazza li ha seguiti, non hanno neanche finito di consumare i panini che stavano mangiando, se ne sono andati, e i ragazzi, poi questi signori rumeni hanno detto, e dice, parlando poi in italiano, in perfetto italiano, dice, non è possibile che tu arrivi dalla Romania e ti comporti in questo modo. Quindi sono i rumeni che stavano lì a fare colazione, che io non sapevo neanche fossero rumeni, che si sono ribellati contro due loro connazionali, anche contro la ragazza, perché avevano osato minacciare il ragazzo che aveva la mamma rumena, che stava lì a fare il barista e si stava facendo il mazzo di domenica mattina per servire un numero enorme di colazioni. Ecco, quella è l'integrazione bella. Io infatti, uscendo, ho incontrato, vedendo uno di questi nomi, mi ha fatto grazie mille, e mi ha fatto, ma che scherzi, dovere. Ecco, quella è l'integrazione che mi piace vedere, e io vorrei vedere da parte di africani, maghrebini e asiatici è la stessa rabbia nel voler cacciare i loro connazionali che qui si comportano bene. Ma noto da parte di africani, maghrebini e asiatici un silenzio preoccupante. Poi non chiedetevi perché l'AfD in Germania prende il 44,5%.

0: vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1.350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
8: RTR 99.
9: Ti ricordi?
10: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:35 minuti primi e qualche secondo. Ora, vi prego per favore di sgombrare la vostra mente da qualunque tipo di impalcatura ideologica. Dunque, noi in Italia abbiamo... posso dire anche fortunatamente, un sistema sanitario che permette a chiunque di curarsi. Prima parlavamo del sistema sanitario americano, dove se non hai un'assicurazione sei destinato praticamente a morte certa. In Italia, al netto dei casi di mala sanità, comunque se vai al pronto soccorso ti curano. Ok, se c'è spazio ti ricoverano in ospedale e così via. Il problema è che il diritto alla salute e il diritto ad una sanità non è evidentemente uguale per tutti. Perché vi dico questo? Perché credo che sarà capitato anche un po' a tutti quanti voi, no? Di andare, o comunque a molti di voi, o se siete a conoscenza di fatti di questo genere, andate per fare una visita, dovete prenotarvi, dovete pagare il ticket. Questo invece che vi sto leggendo accade a Brescia, ok? In viale del Piave 40. Ambulatorio migranti, ascoltate bene, eroga prestazioni sanitarie di base a stranieri adulti non regolarmente soggiornanti in Italia. Attenzione, anche qui è il discorso che facciamo prima della narrazione, non regolarmente soggiornanti in Italia, quindi non si parla di un ambulatorio per i turisti, che si... no, non regolarmente soggiornanti in Italia. Ora, se l'italiano non è un'opinione, non regolarmente soggiornanti significa che sei clandestino, significa che non sei in possesso di documenti, non è richiesta la prenotazione e le prestazioni offerte sono gratuite. All'interno dell'ambulatorio ci sarà personale medico ed infermieristico. Orari di apertura lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.30 alle 15.30. Ora, quando ci chiediamo come mai poi molti cittadini europei stanno guardando altrove politicamente parlando, ditemi voi se un anziano oggi può recarsi presso un ambulatorio senza prenotazione e pensando di avere subito una prestazione gratuita. La butto lì, poi se qualcuno può darmi delle, se qualcuno ha delle risposte, ma deve avere delle risposte, ok? Perché la risposta in questo caso è una sola. Allora, la prima, faccio un po' di considerazioni sparse. La prima Parliamo di Venezia, ok? Parliamo di Venezia, parliamo di questa festa del cinema, e si parla più del look dei partecipanti, in particolar modo delle partecipanti, piuttosto che dei film. Domanda che mi faccio io, ma è una domanda anche qui, ragazzi, ma perché si devono vestire come delle prostitute? Cioè, perché sempre più nude? Qualcuno è in grado di spiegarmelo? Sul red carpet, non tutte, ma molte, fanno a gara a chi si spoglia di più. No, no, nessuno parla, guardate, se parla poco di cinema e tanto di certi look, di un certo tipo di abbigliamento. Poi lasciamo perdere il fatto che poi alcune cose, tipo Greta Scarano, bravissima attrice, quella che ha interpretato la moglie di Totti nel film, che si è presentata con un segno di rossetto sul viso, l'ho fatto per il padre di Lorena. Peccato che poi le donne uccise, se sono uccise da italiani, vengono ricordate, se vengono uccise da stranieri vengono dimenticate. Ad esempio, non ho sentito le femministe protestare perché Sfera Ebbasta si è presentata al big match, si è presentata al big match di San Siro con 10 bellissime ragazze che facevano da contorno come se fossero delle palle di Natale. Cioè, lì se c'è un ruolo di mercificazione della donna è quello. Tutti in regolare silenzio, nessuno ha fiatato, nessuno ha detto niente. E poi fate attenzione alla nuova truffa che sta girando a Roma. Che cosa fa?

parabrezza, non scendete mai dalla macchina per prenderle, perché è una truffa. E poi, parlando di Battista a Cuba, purtroppo stava andando a prendere l'aereo e purtroppo si è sentito male, lo hanno operato d'urgenza e le notizie sono molto frammentarie. Io l'ho già detto, faccio sicuramente il tifo per Di Battista, ma perché è un uomo di 48 anni che ha due bambini, e quindi faccio sicuramente il tifo per lui e spero che stia bene, spero che si rimetta e continui a fare le sue battaglie, e molte delle quali non le condivido, ma io faccio veramente il tifo per lui. Solo che mi chiedo, ma perché questa difficoltà nel dire cosa è avvenuto? Cioè, qual è stato l'evento che ha portato Di Battista in ospedale? Un aneurisma? Un ictus? Cosa è stato? Cioè, perché è come se uno avesse vergogna della malattia, è come se questa patologia andasse a diminuire la capacità politica di Battista di stare sul pezzo. Cioè, io, signori, non è che l'hanno beccato a rubare un profumo all'aeroporto, non è che l'hanno beccato mentre stava facendo una rapina, stava a Cuba lavorando per il Fatto Quotidiano, ha avuto un qualcosa che non si sa bene. Perché non si può dire che cosa ha avuto Di Battista? Me lo spiegate? Io questo non riesco a comprenderlo. Eppure sono convinto che, al netto di qualche imbecille che sui social ha esultato per questa cosa, la stragrande maggioranza degli italiani sia dalla sua parte, faccia il tifo per lui. Cioè, pensare che un uomo di 48 anni potrebbe non farcela, e stiamo parlando comunque di una brava persona, di una bravissima persona, è un dolore per tutti, no? Però perché non raccontare questo fatto della malattia? Nascondere il fatto di essere malato, di avere una patologia che potrebbe anche essere, speriamo di no, invalidante. E perché non dirlo? Cioè, dov'è la vergogna nello star male?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:47 minuti primi e qualche secondo. Questa notizia mi ha fatto un po' sorridere, anche se poi insomma c'è ben poco da ridere, comunque si parla di un problema familiare. Insomma, mi ha fatto ridere tipo quell'altra dell'influencer che è morto a 43 anni e perché si era operato per l'allungamento del pene e è morto. E vabbè, si è attaccato sapete dove, magari se l'intervento era già stato fatto aveva più spazio, per più centimetri per attaccarsi, se l'intervento invece non era stato ancora portato a termine i centimetri erano meno, no? Ma invece questa notizia mi ha fatto ridere perché si è svegliato in piena notte e non ha trovato la moglie a letto, quindi si è preoccupato, è corso in strada e l'ha trovata appartata in auto con un altro uomo, un magazziniere di 41 anni che abita a Vigevano, ha dato in escandescenza, ha chiesto alla donna di entrare in casa, ha preso a botte il rivale, 30 giorni di prognosi, e gli ha preso il cellulare, questo per controllare da quanto tempo si sentissero. Quindi gli agenti di Vigevano l'hanno arrestato con accusa di lesioni personali e di rapina. È stato accompagnato in tribunale a Pavia per la convalida del provvedimento, l'arresto è stato convalidato ma è stato scarcerato visto che non ha precedenti penali, ma non si era pentito, questo. Ci sarà il processo il 15 ottobre. La vicenda è avvenuta verso le 2 di notte in una zona non lontana poi dal centro di Vigevano, quindi il 41enne si è svegliato all'improvviso e ha allungato una mano, c'era la moglie, non ci stava, quindi si era andata in bagno, l'ha chiamata più volte, non ha ricevuto risposta, l'ha cercata in casa, non c'era, e quindi è sceso in strada a vedere se fosse, e ha trovato a pochi metri dal portone, ha notato un'auto parcheggiata con due persone e sedili sdraiati e insomma stavano facendo le cose, quindi lui subito ha detto alla moglie tutto, vai a casa. Poi ha trascinato l'uomo, un parrucchiere, fuori dalla vettura e l'ha gonfiato, diciamo, come si dice in questi casi, come una zampogna. Il parrucchiere ha impugnato il cellulare cercando di chiedere aiuto, ma il marito glielo ha strappato dalle mani e ha continuato a menargli. Poi era entrato in casa con il telefono, sono arrivati gli agenti, chiamati anche dai vicini, svegliati dalle urla, hanno recuperato il cellulare e poi hanno iniziato a raccogliere le prime testimonianze. Ora, intanto vorrei fare i complimenti a questo tappezziere di 41 anni, perché in questi casi, signori, io non so tutta quanta la storia, ma se trovi tua moglie che sta in macchina con un altro a far roba e si è svegliata di notte di nascosto, il fatto che non abbia picchiato la donna è sicuramente secondo me ha fatto bene a non picchiarla, per carità, ci mancherebbe altro, però in questi casi condannabile non va mai fatto, però certo il fatto che magari te scappa dagli incarceri del sedere ci sta pure e non dovresti mai farlo. Lui non ha toccato la donna, è stato veramente superiore. Ha gonfiato il parrucchiere, l'ha gonfiato per bene. Vabbè, insomma, voglio dire, adesso a parte tutto, no? La violenza va sempre condannata. Ma chi è che avrebbe detto al parrucchiere: senti, già che ci stai, fammi barba e basette?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal.it Italia.it.
4: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
5: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
4: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
5: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
7: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
6: Ma veramente quella sarebbe la porta della mia stanza?
8: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9.52 minuti primi e qualche secondo. Un'occhiata ai vostri messaggi arrivati al 338 99 00 99 0. C'è Marco che dice: ma non parlate della vittoria dell'AFD in Sassonia? Beh, ne abbiamo parlato anche piuttosto lungamente. Forse l'unica cosa che non abbiamo detto è che questa vittoria, con il 44,5% vittoria, tra l'altro, che insomma oggi, cioè, ci sono anche timori in Europa. Io credo che il timore che ci sia in Europa oggi è quello di molte altre nazioni che capiscano che forse un cambiamento è possibile. Quello è il timore, diciamo. Sarebbe più corretto dire timori della sinistra in Europa, visto che forse un racconto generalizzato è come io, quando io dico spesso, no, faccio un ragionamento sul pensiero unico dominante. Io mi vengono fornite delle verità che io devo accettare in quanto tali senza poterle contestare. Perché se le contesto, automaticamente vengo messo nel girone dei cattivi, ok? Che possono essere fascisti, razzisti, omofobi e quant'altro, ok? E quindi le persone si sono adeguate a questo, non dicono, poi però nel segreto dell'urna e nella cabina elettorale si esprimono. Questo è quello che sta accadendo, è quello che è accaduto in Germania. Credo che sia l'inizio di un cambiamento che potrebbe essere epocale, quindi la fine di un racconto falso, spacciato obbligatoriamente per vero attraverso la minaccia del tipo: se non accetti questo racconto falso, passi tu dalla parte del torto. È questo. Dunque, per quanto riguarda Di Battista, qualcuno dice: ma potrebbe non essere una malattia? Ma non so cosa potrebbe essere, non so, proprio perché il problema vero è che quando non viene raccontata la verità, e poi ecco fatto che nasce il mercato delle supposizioni, dei complotti. Cosa è successo? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo perché non c'è stato raccontato. Dice: ma perché per Di Battista, che non è ufficialmente, nessuno si muove il mondo e nessuno dice niente, quando per la ricerca del corpo del marito della ministra Roccella tante polemiche? Perché diciamo che in Italia, come al solito, quando tu fai parte di una determinata area politica, ti viene perdonato tutto, e se fai parte di un'altra area politica, invece, non solo non ti viene perdonato nulla, ma vieni accusato anche di cose che non hai commesso. Cioè, io ricordo per esempio che quando si parlava delle ricerche del marito del ministro Roccella, si diceva: ma è giusto spendere tutti quanti questi soldi nel lago di Vigo per cercare un cadavere che prima o poi comunque riemergerà? E allora, domanda: quando muore qualcuno in mare o in lago, perché i sommozzatori continuano a cercare sul fondo la ricerca del corpo per dare quella che viene chiamata una degna sepoltura. Capito? Tutto lì. Solo che questo, quando è successo al marito del ministro Roccella, mi sembra che questa cosa non ci sia stata. Vabbè, ma d'altra parte poi le persone, come ben vedete, hanno la possibilità di ragionare con la propria testa, e credetemi, ragionare con la propria testa forse è la cosa migliore. Quello che io dico spesso qui in radio, noi di argomenti ne affrontiamo tanti, e io metto tanto sul piatto della bilancia, sul piatto a tavola della bilancia, no, non c'entra niente. E è come se fosse un buffet, no? Tu trovi un buffet dove c'è di tutto e di più, tu scegli quello che vuoi, cioè non sei obbligato a prendere qualche cosa di tutto. E io lo faccio qui in radio, quindi quando dico mandatemi un messaggio al 338 99 00 990 anche per contestare quello che dico, e ci mancherebbe altro, la critica che può essere, ed è la critica, se è intelligente, se è sempre una critica. Certo, uno che manda un messaggio e dice non è una critica, cioè è un momento di sfogo, che per carità lo comprendo pure, non, va pure bene, non ci vedo nulla di male nel fare sta cosa, però viva Dio, insomma, però possiamo ragionare su tutto, possiamo veramente riflettere su tutto qui in radio, possiamo confrontarci su un miliardo di argomenti, però io non vi impongo nulla. Cioè, la cosa importante è che veramente io non vi impongo nulla, cosa che invece altrove fanno. Oggi, per esempio, non abbiamo fatto in tempo a parlare della questione Siegfried Ranucci, e ci sono tante cose delle quali oggi non abbiamo parlato perché materialmente non abbiamo fatto in tempo. Ma lo faremo domani. Intanto vi lascio a Fabio Martini e la sua nostalgia, a seguire David Guarnieri e Paolo Famiglietti, alle 16 Andrea Torre con Torre 99, domani mattina, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto da parte di RTR 99, ti ricordi, da parte di Luca Casciani. Domani alle 7. Ho detto alle 7 o alle 8, perché ancora non sto fatto di agosto in testa. Alle 7 è domani. Alle 7 vi attendo tutti qui. Corveleno. Corve.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Germania sbalordita dopo la travolgente vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Coinvolti solo 2 milioni di elettori, quindi un test limitato, ma il 44% raggiunto dalla formazione dell'ultradestra preoccupa i partiti che sostengono il governo Merz. Tutti in forte calo in Sassonia. Preoccupazione anche a Bruxelles per l'avanzata dell'estrema destra. Simile preoccupazione per il vice premier italiano Tajani, mentre l'altro vice premier Salvini esulta per la vittoria dell'AfD. Ieri la giornata finale del forum di Chernobyl. Il ministro dell'economia Giorgetti si è detto ottimista sui conti pubblici, prospettando per l'Italia la possibilità di una crescita del PIL quest'anno dell'1%. Presente a Chernobyl anche il leader dell'opposizione, tutti critici contro il governo Meloni. Conte lo attacca per l'escalation delle spese militari, Schlein del PD per il mancato utilizzo dei 14 miliardi di flessibilità concessi dall'Europa per le spese energetiche. Monza in corona Kimi Antonelli, dall'ultimo posto in griglia al trionfo a Monza, dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. È il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes. È tutto da Nicola De Muro.
3: I posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
7: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
8: Buongiorno a tutti, anche oggi maglietta con la cassetta e la matita per riavvolgere il nastro un po'. Chi è collegato in televisione la può vedere, altrimenti chi ascolta semplicemente la radio la può immaginare. Buongiorno, io sono Fabio Martini, siamo in diretta anche oggi, che bello, qui su RTR 99, ti ricordi? Riavvolgiamo il nastro un po', ripartiamo dal 1980.

questa, il mare d'inverno qui su RTR 99, ti ricordi? Era il 1983. Che bel tempo, che bello tutto, davvero, davvero, che bello. E il nostro tempo qui su RTR 99, ti ricordi? È scandito dalle canzoni, dal nostro voler riavvolgere il nastro un po' e dal nostro voler ritrovare dei 45 giri che sono stati nostri e che possiamo riconquistare in questi anni all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Sentite questo, per esempio.

0: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Ci sono dischi che non c'è niente da fare, rimangono dentro di noi per sempre, rimarranno per noi per sempre dentro di noi. La sorpresa di comprare nel 1978 questo disco, che era Una donna per amico, e la sorpresa di trovare all'interno di questo disco, ma insomma poi alla fine un po' lo sapevamo, dei piccoli gioielli e dei grandi capolavori, per noi è stato un momento veramente esaltante e soprattutto è stato bello vedere e trovare Lucio Battisti sulla copertina di questo disco, che sorseggia un tè a Londra con una bellissima ragazza, e lui che non amava molto farsi fotografare su questo album compare appunto in copertina. Quante belle canzoni ci sono dentro questo album? Tutte, non ce n'è una che non funzioni, e devo dire, perché no, è però una probabilmente delle più belle, un bel momento, perché no, assolutamente. Chiudeva una facciata del 33 giri su etichetta numero 1 e c'è questa immagine bella dove appunto c'è questo racconto di perché no. Perché no è una bella canzone, preparare una partenza, quindi il sogno, la voglia di andare via lontano, gli sci e gli scarponi per andare in un posto freddo. Spesso Battisti tratta e narra di posti che sono abbastanza freddi, vi ricordate anche La luce dell'est, immagino, no? E devo dire che è anche uno spaccato della quotidianità, il carrello, il supermercato e la voglia di andare appunto, di imboccare un'autostrada e andare lontano. E si va lontano anche con le canzoni che hanno fatto parte, come dicevamo prima, della nostra vita. Buongiorno, buon lunedì, buona settimana, qui tutti insieme su RTR 99 Ti Ricordi. Era il 1985 quando questa chitarra volava sulla copertina di un disco che poi si rivelò fondamentale nella discografia dei Dire Straits e probabilmente anche nella nostra discografia personale. Walk of Life, una delle tante canzoni di quell'album da ritrovare qui in questa mattinata, in questo nostro giorno pieno di racconti, storie, di strane nostalgie, con me Fabio Martini e con tutti voi. Dire Straits appunto, e se volete anche WhatsApp al 338 99 00 99 0.

Era decisamente bella questa canzone. Era il tempo in cui i dischi erano belli tutti, però questo va assolutamente detto. Difficilmente possiamo anche metterci dentro anche Una donna per amico di Lucio Battisti, lo dicevamo pochi minuti fa. Difficilmente in quegli album c'era una canzone che era al di sotto delle altre, ma perché proprio gli stessi artisti costruivano i loro dischi proprio con la voglia assoluta di creare dei capolavori. E si partiva certamente anche all'epoca da un brano portante, principale, un brano che poi sarebbe uscito su 45 giri, ma era soltanto l'inizio del percorso, perché poi anche le altre canzoni erano canzoni nelle quali credere. E non a caso, infatti, il concepimento di un disco, il lavoro di un disco tra l'inizio, appunto, la prima stesura e l'uscita sul mercato, faceva sì che ci fossero mesi, mesi e mesi, a volte anche anni di lavoro. E qui sta tutto, qui sta tutto. Perché si suonava, perché si creava, perché si inventava. Adesso ci si affida a un computer e in fondo in 4 giorni si fa un disco. E qui casca l'asino, potremmo dire così, no? Qui cade la musica, naturalmente, perché creare, perché il tempo per creare, per ragionare, per spostare idee, per modificare testi, il tempo è assolutamente fondamentale. Siamo un po' dentro un film, ve la ricordate questa canzone di Luca Barbarossa? Come dentro un film. In fondo la vita è un film, ognuno di noi può raccontare la sua storia, ogni tanto lo facciamo attraverso la strana nostalgia qui su RTR 99, ti ricordi? E il film della vita, ognuno potrebbe certamente scrivere il suo. Normalmente i film li andiamo a vedere, ci agganciamo ai racconti degli altri e ne abbiamo visti, tra l'altro, di film bellissimi. Il mio preferito è Il Nuovo Cinema Paradiso. Devo dire che l'ho sempre trovato un grandissimo capolavoro, mi fa anche piuttosto effetto spesso quando vado a fare una passeggiata qui nel mio quartiere, incontrare proprio il regista di quel film che abita praticamente a pochi isolati da me. E film che hanno fatto la storia, sono convinto e sicuro che anche voi avrete nella vostra testa il vostro film del cuore. E l'altra sera, per esempio, mi è capitato di vedere un servizio su Spielberg e a un certo punto sono partite le note di Incontri ravvicinati del terzo tipo. Anche quello è stato un grande film da ricordare. Ma a proposito di film, c'è questa canzone di Luca Barbarossa che secondo me parla anche di noi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

mi sono scritto con Amedeo Minghi, o in realtà mi ha scritto Amedeo e lo voglio salutare anche in diretta. Perché mi ha scritto? Mi ha scritto perché mi stava accennando del fatto che sta per uscire una bellissima raccolta intitolata Anniversari Minghi Collection. Quindi appena uscirà io vi informerò, perché meriterà di essere acquistato questo CD, ma soprattutto ho detto ad Amedeo Minghi: Amedeo, appena esce Anniversari Minghi Collection, vienici a trovare in radio. E naturalmente Amedeo, intelligente, bravo e amico di RTR 99, ti ricordi cosa ha detto? Ha detto: sì, certo, vengo e molto volentieri. Così fanno i veri artisti, perché uno come Amedeo è uno che ha saputo riconoscere in RTR 99, ti ricordi, l'essenza della trasmissione della musica importante e del rispetto delle discografie degli artisti. E quindi Amedeo viene qui e molti dovrebbero imparare da Amedeo Minghi, perché non venire qui ad RTR 99, ti ricordi, non è tanto non rispettare la radio, perché ci può anche stare, ma è non rispettare un pubblico vastissimo che ama naturalmente e tanto la discografia di moltissimi artisti che vengono trasmessi da noi e non più dalle altre radio. Questo è. Però quando l'estate verrà, che bella che era come canzone scritta da Gaio Chiocchio, è una collaborazione eccezionale quella di Amedeo Minghi con Gaio Chiocchio, una bella canzone d'amore, sognante, l'attesa di un sentimento profondo identificato proprio con la stagione calda e una bella rinascita emotiva, l'estate appunto, l'attesa e la promessa, l'estate che rappresenta questo momento in cui l'amore molto spesso diventa importante. In estate quanti amori sono nati, e queste immagini solari, questo testo che evoca profumi, la sabbia nel letto quando si va al mare, che fastidio, però diciamoci la verità. E quante volte siete andati a nuotare vicino alle lampare, casomai vi siete dati un bacio appunto quasi in mare aperto, il caffè al mattino, il vento caldo del mare, la sabbia che viene portata dal vento, simboli di intimità, libertà e bellezza. E questo legame descritto molto molto bene: troppo amore nel cuore per farci dormire. Quindi non si dorme assolutamente, perché c'è troppo amore nell'aria. Che belle canzoni abbiamo avuto. Già, l'importante è continuare a far girare questi vinili e non dimenticare mai niente. E qui su RTR 99, ti ricordi, funziona proprio così. Vi porto nel 79, c'è un vecchio amico chiamato Michael Jackson.

Rock with you su RTR 99 ti ricordi. A proposito di RTR 99 ti ricordi, ho da dire un qualcosa a chi ha una attività, negozi, insomma un'attività in genere, no? Perché poi noi siamo davvero una radio particolare, diversa da tutte quante le altre. Siamo in un tempo dove i numeri contano, contano naturalmente per la televisione, si vive per sapere quanto ha fatto il programma la sera prima, che numeri ha fatto. E anche in radio, purtroppo, lasciatemi dire, purtroppo è così. Da un po' di tempo a questa parte, i numeri, quanti ascolti hai, allora posso fare pubblicità, quanti ascolti non hai, allora non, forse non faccio pubblicità. Io faccio pubblicità soltanto sulle prime due radio di Roma. Questo molto spesso ci si sente dire, no? Però c'è un aspetto importante, la unicità. La unicità, il fatto di essere diversi da tutti gli altri e quindi di arrivare e bene dentro le case, dentro le macchine, nell'idea collettiva che si possa andare da qualcuno che fa pubblicità su RTR 99, ti ricordi? Perché quando c'è un rapporto così bello tra la radio e gli ascoltatori, questo accade. Ecco perché anche qui ci vuole una scintilla. E allora se avete un'attività, in un attimo, in un momento solo, 100.000 persone vi possono ascoltare. Volete i numeri? E ve li sto dando. 100.000 persone in un attimo vi possono conoscere. Perché non entrare in contatto e sapere come si fa? Come promuoversi attraverso RTR 99, ti ricordi? Fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi? Vuol dire davvero farsi conoscere, ma soprattutto essere parte di un'entità, essere parte di un grandissimo progetto collettivo. Per informazioni, se avete attività, contattateci. Abbiamo per voi un numero WhatsApp dedicato dove vi rispondiamo direttamente. 375 922 76 63. Lo ripeto questo numero. 375 922 76 63. E in un attimo la vostra pubblicità sarà in onda in questo mondo incantato e diverso da tutti gli altri chiamato RTR 99, ti ricordi? Chiamate, informatevi. 375 922 76 63.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

lasciare casa al caso, scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Alain Barrière, Vivrò, 1965, quando sono nato io, è proprio 1965, ha proprio la mia età questa canzone. E vabbè, mi ricorda proprio quel tempo bellissimo quando con Luca eravamo solo noi due a trasmettere, praticamente. Lui faceva la mattina, io facevo il pomeriggio, le richieste musicali, e la radio era tutta revival, ma revival legata soprattutto al decennio degli anni 60. Poi pian piano l'abbiamo un po' allargata. In fondo, quella RTR 99 Ti Ricordi di oggi è figlia di quella radio lì. Naturalmente oggi non è possibile fare una radio solo sugli anni 60, sarebbe un po' anacronistico, però per rimanere agganciati a quell'idea di radio di tanti anni fa, a quel ricordo lì, abbiamo creato 50-60 Story, che è una radio che si sente in DAB ed è una radio che potete sentire scaricando anche la nostra app RTR 99 Ti Ricordi, ed è una radio che potete sentire anche attraverso Alexa, ma anche attraverso lo streaming, attraverso il sito rtr99.it. È una radio che trasmette solo canzoni 50-60, e infatti si chiama proprio 50-60 Story, e serve a ripercorrere quegli anni bellissimi, indimenticabili, ma anche un po' di noi, perché quel periodo lì io non lo dimentico. È stato un periodo intenso, bello, sarà che naturalmente i capelli non erano bianchi, o accennavano soltanto al fatto di avere un po' di qualche capello bianco qua e là. E allora, un po' per tutto questo, io quel periodo me lo ricordo veramente in maniera bella, bella, bella. È per questo che abbiamo creato anche 50-60 Story. Siete tantissimi al 338-9900-990, e tra un po' andiamo anche a leggere i vostri messaggi. Cambia il tempo, cambiano le canzoni, riavvolgiamo il nastro un po', 1985, eh? Andiamo a questa Oh Yeah. Quanto ci divertivamo in quegli anni ad annunciare questo brano qui.

0: fino alla fine questa Oh Yeah bella, 1985 erano gli anni, parlando di radio, in cui qui stavamo iniziando a pensare a far quella radio che vi ho accennato prima, ma erano gli anni in cui eravamo tutti ragazzetti appena avevamo appena finito appunto l'esame di maturità, più o meno, chi l'anno prima, chi nell'85, chi nell'86 o chi nell'82, e quindi ci trovavamo questa radio tra le mani e cominciavamo a chiederci: sì, va bene, ma da grandi che faremo? Intanto facciamo questa radio qui, ed era un, devo dirvi, una radio che trasmetteva belle canzoni sicuramente, e trasmetteva anche un brano come questo qui, poi però dopo l'abbiamo centrata un po' di più sicuramente, ed erano gli anni in cui c'era anche Lorenzo Giovanotti, e devo dirvi che sono stati anche quegli anni belli, anche se li ricordo meno volentieri rispetto agli anni 90, che sono stati proprio anni di grande successo. Io canto, le mani in tasca e canto. Quante volte vi è successo questo 45 giri comprato tanti anni fa? Bellissimo, secondo me, di Riccardo Cocciante, bello da ritrovare durante la nostra e vostra strana nostalgia qui su RTR 99. Ti ricordi?
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

Sarebbe stato un sogno avere una radio con l'app, non c'erano neanche i cellulari, figurarsi, avere il DAB, avere lo streaming. A proposito, c'è Luca 66 che mi fa venire in mente le cosiddette prove tecniche di trasmissione, le faceva anche la RAI. Vi ricordate nel primo pomeriggio, intorno alle 14:30, c'erano le prove tecniche per le trasmissioni a colori, con delle ragazze con degli abiti molto colorati, giustamente, che si aggiravano proprio qui dietro alla radio, al Parco delle Rose, qui, con delle rose fiorite bellissime, e queste ragazze giravano per questo palco, si fermavano, guardavano le rose, c'erano dei primi piani, serviva naturalmente per delineare bene le linee del colore in televisione, le cosiddette prove tecniche di trasmissione, che sono state importantissime negli anni per la televisione ma anche per le radio. Si facevano le prove tecniche di trasmissione, quindi si iniziava a trasmettere e non c'era una programmazione ancora ben delineata e ufficiale, perché prima bisognava fare le prove tecniche di trasmissione. Luca 66 manda un messaggio che mi ha fatto venire in mente le prove tecniche di trasmissione. Dice: buongiorno Fabio, non so se siete a conoscenza, ma sull'app le canzoni in onda, i titoli sovraimpressi non sono sincronizzati. E però non è così, perché io, ecco qua, mi sono sintonizzato adesso sulla app di RTR 99, ti ricordi? E c'era perfettamente Io canto di Riccardo Cocciante. Appena ho iniziato a parlare io è arrivato il logo di RTR 99, ti ricordi? Facciamo una prova, mettiamo I Can't Get For That di Dario Le Jonotz, vediamo un po' se praticamente arriva la copertina del 45 giri di Dario Le Jonotz, per dire che le cose funzionano. Però quando si ha a che fare con le connessioni, purtroppo ci sono cose esterne che non riguardano la radio. Casomai sei in un punto dove c'è poca connessione e allora gli aggiornamenti sono più lenti. Eccola la copertina, è arrivata, è tutto aggiornato.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Fontana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Zanza, Topo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: Era, sarà la nostalgia, Sandro Giacobbe, la nostalgia di Sandro c'è sempre, devo dire, aleggia sempre nella mia testa, nella nostra testa. Sandro Giacobbe è stato importantissimo, i suoi successi soprattutto legati all'estate sono indimenticabili e noi continuiamo a farlo vivere qui su RTR 99, ti ricordi, non dimenticando che è stato veramente un nostro grande amico, anche lui uno di quelli che ha portato un grande rispetto alla radio e soprattutto a chi ascoltava all'epoca RTR 99, ti ricordi? Mi piace pensare, anche dirvi che è venuto, intervenuto anche in una nostra serata di un po' di anni fa, senza chiedere neanche un euro, neanche i soldi del viaggio. Grandissimo Sandro Giacobbe, davvero, proprio per amicizia, e quando succedono queste cose l'amicizia è vera davvero. Quindi è sempre una bella nostalgia, una strana nostalgia pensare a Sandro Giacobbe, un gigante buono, altissimo, era altissimo, sempre una bella parola per tutti quanti, e poi queste sue canzoni che hanno sicuramente colorato le nostre giornate e il nostro tempo. Devo dire che vi siete divertiti a fare le prove tecniche di trasmissione anche voi, quindi ho tutte conferme che l'app si aggiorna regolarmente, e quindi l'ascoltatore che è Luca che mi aveva segnalato questo problema evidentemente ha un problema nella sua zona, perché poi dovete sapere però che un tempo tutto dipendeva, tutto era centrale, tutto dipendeva da noi. Adesso noi mettiamo a disposizione tutto quanto, ma poi dopo le cose escono, e una volta uscite dagli studi di RTR 99, ti ricordi, prendono la loro strada, quindi dipende dalla vostra connessione, dipende dai vostri apparecchi. Molto spesso delle problematiche sono appunto perché siete in un punto casomai dove la connessione salta un po', e quindi il collegamento, anche se voi non ve ne accorgete, è un po' a singhiozzo, quindi tutto si rallenta, e quindi possono succedere tante cose. Viaggiano tantissimi dati sulla nostra app, sul nostro streaming, sul nostro sito e così via, quindi se c'è qualche problema dove siete, casomai qualcosa si perde, questo può accadere, fa parte, come dire, della tecnologia moderna, ecco, questo è il discorso. Ci sono anche dei vocali, però alcuni sono lunghissimi, vocali da 1 minuto e 51 sono davvero impossibili da ascoltare, però voglio dire che insomma se durano un pochino meno li mandiamo anche in onda, non tutti, ma insomma io però cerco di sentirli tutti. Per esempio sentiamo questo.
1: Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. A proposito di prove tecniche, io mi ricordo che per la mia radio utilizzavo una cassetta che c'erano poi di vari minutaggi, 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, a ciclo continuo.
0: Sì.
1: Dove appunto l'audio registrato diceva prove tecniche di trasmissione, appunto il nome della radio. Questo perché ovviamente andavamo in giro con la nostra radiolina per capire esattamente fino a dove arrivava il segnale. Anche questo fa parte dei ricordi memorabili negli anni appunto dove esistevano le meravigliose radio libere.
0: Sì, perché all'epoca non esisteva una grande tecnologia per la messa in onda, quindi la messa in onda era fatta da vinili, quindi 33 giri, da proprio le cassette, quelle che poi si usavano nella vita quotidiana per registrarle, per sentirle nel Walkman o nell'autoradio della macchina. E poi c'era questa cassetta a ciclo continuo che era di due durate, se non ricordo male, la si poteva comprare o da 3 minuti o da 6 minuti, e praticamente se era da 3 minuti si registravano 3 minuti con una canzone e sopra si diceva, non so, prove tecniche di trasmissione, oppure i programmi riprenderanno domani alle 12:30, oppure le nostre trasmissioni sono sospese e riprenderanno il 4 settembre. No, lo dico perché comunque nel mese di agosto molte radio mettevano questa cassetta qui e è finito. E andavano via e ritornavano dopo a fare trasmissioni dopo un mese. le cassette a ciclo continuo sono state importanti, ma a volte si faceva anche quando proprio l'impianto di trasmissione era piccolino, e a me è successo, si faceva proprio mettendo un 33 giri sul piatto e si andava in giro. Per esempio le canzoni lunghe, Prendila così di Lucio Battisti, a me serviva per fare il giro, arrivavo a piedi con una radiolina portatile in fondo alla via, iniziava a gracchiare tutto e capivo che già era il tempo di tornare, però capivo che almeno il segnale era in onda, ecco, nell'attesa di una telefonata che non arrivava mai, fino a un giorno in cui questa telefonata appunto è arrivata e fu una festa nazionale. RTR 99, ti ricordi? Che però, che tempi quelli di grandissima avventura, con le cassette a ciclo continuo e delle canzoni che poi erano sempre quelle, e quindi tu per un mese casomai ascoltavi su quella radio sempre solo una canzone. È stato un bel tempo comunque anche quello, ed è da raccontare.

Alle 11:32 il tempo vola con queste canzoni. Qui siamo andati nel 1979. Beh, ma è facile con la musica andare su e giù nel tempo. Chissà queste canzoni di oggi se vi stanno suscitando qualche ricordo, perché poi la musica, lo dicevamo l'altro giorno, è un po' come gli odori, no? Riescono anche i profumi, gli odori, a riportarti indietro. Per esempio, la vostra cartella di scuola aveva un odore particolare, aveva un profumo particolare. Io me lo ricordo ancora, non lo posso descrivere, è impossibile descrivere un profumo, un odore, però nella nostra testa ce lo ricordiamo, e a risentirlo vorrebbe dire veramente tornare indietro a quel tempo. Poi però certi odori, anche certi profumi, difficilmente si ritrovano nell'andare avanti, perché cambiano anche le cose. Succede per esempio con i fiori invece, perché quelli ci sono ancora, e allora certi profumi, certi odori ti fanno venire in mente casomai una casa di mare di tanti anni fa, frequentata e vissuta, che aveva un determinato profumo perché lì vicino c'erano determinati fiori, e quando li rincontri questi fiori anche oggi ti viene in mente proprio quell'istante, quel momento, quel fotogramma di tanti anni fa. Adesso vi voglio far ascoltare Loretta Goggi su RTR 99 Ti Ricordi. Ecco, una canzone come questa rappresenta l'unicità di RTR 99 Ti Ricordi, e noi siamo orgogliosi di sentirci insieme. Se mi sposerò.

0: soldi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
9: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
10: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi d'Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
9: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
10: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

il primo sogno che si fa con gli anni non si scorderà. Questa è l'essenza di Notturno, il gruppo, ve lo ricordate? Erano i Panda. Adesso invece andiamo a parlare di ottica salvagente. Ci tengo, assolutamente. Poi tra l'altro questo è un periodo importante per ottica salvagente, perché settembre è il mese del rientro a scuola, in ufficio, nei posti di lavoro, nelle attività quotidiane, e visto che la ripartenza è di solito molto impegnativa sia in termini di energie che di costi, allora Ottica Salvagente ha pensato anche di alleggerire questi giorni, e quindi da Ottica Salvagente ci sarà un mese eccezionale, di eccezionale e grande convenienza, proprio per andare incontro ai clienti che andranno a nome anche di RTR 99, ti ricordi? E se c'è bisogno uno dice: sai che c'è, è vero, sta riprendendo tutto, oddio sono affaticato, però da Ottica Salvagente ci sono delle grandissime opportunità, e quindi ci sono sconti sulle montature, pensate, fino al 30%, e poi un ulteriore 50% sulle lenti da vista, mica male, devo dire. Però guardate, queste non sono promozioni fatte tanto per fare, queste sono promozioni vere e reali, e fondamentalmente vanno prese al volo, perché poi davvero finisce settembre, arriveranno altre promozioni, altri incentivi, però casomai non esattamente questi, quindi un bel aiuto per gli ascoltatori, un modo per rendere più accessibile anche le lenti oftalmiche di alto livello, che sono la vera garanzia del benessere visivo. E in più voglio anche dirvi che a settembre da Ottica Salvagente è il mese anche proprio con i grandissimi sconti, e quindi tutto più leggero, tutto migliore, e ci sono delle occasioni eccezionali. Adesso io non ve le posso elencare perché sono tante, però andate veramente da Ottica Salvagente. L'impegno di Ottica Salvagente è quello di rendere la qualità alla portata di tutti, questa è la cosa da sottolineare, e quindi a settembre c'è uno sforzo di Ottica Salvagente, uno sforzo in più proprio per entrare in questo mood che vi ho detto, portare naturalmente la qualità a portata di tutti, e non è poco assolutamente, soprattutto per chi deve cambiare occhiali. Quindi Ottica Salvagente a Roma nelle zone Prenestina, Torrevecchia e Infernetto, oltre che a Ostia e a Monterotondo. Gli indirizzi, allora, sono tanti, quindi io vi consiglio di andare sul sito otticasalvagente.it, ripeto, otticasalvagente.it, e lì troverete il punto di Ottica Salvagente più vicino naturalmente a voi. Soprattutto se dovete cambiare gli occhiali, non pensateci su due volte. Info indirizzi su otticasalvagente.it, sconti, come vi ho detto, a vostra disposizione. 11:47, che ne dite di una Whitney Houston dannata? Era, e torniamo per la verità, nel 1985. Ecco, in quelle radio lì, questa canzone, in quelle radio di quegli anni, imperversava davvero. Non c'era radio che non trasmettesse questa canzone. Whitney Houston, bella, brava, in cima alla hit parade di quegli anni e di quel tempo. Quel tempo che torna nelle giornate qui da passare insieme su R.

Beh, anche qui un bel salto nel passato, e leggo per esempio questo messaggio: il 1985 torna spesso su RTR 99, ti ricordi? Fu un anno meraviglioso per cinema, musica e tanto altro. Lo so, è vero, è stato una... ma in realtà, diciamo la verità, tutti gli anni 80, ma poi anche tutti gli anni 70, ma poi anche tutti gli anni 60, sono stati anni pieni di cose, di fantasia, di colori, di grandissima musica. L'invenzione, l'arrivo delle radio libere ha avuto un impatto fondamentale in quegli anni lì, certamente. Quando ancora non c'erano le radio libere, c'era comunque la radio di Stato, la radio della RAI, che naturalmente offriva delle programmazioni musicali eccezionali. Ma vogliamo parlare di Arbore e Boncompagni, maestri veri, ma non soltanto loro, quelle sì che erano trasmissioni radiofoniche, con anche gli artisti che andavano, suonavano dal vivo, i giovani che intervenivano, molto spesso litigavano pure, attaccavano gli artisti, non erano sempre benevoli con gli artisti, erano intraprendenti i ragazzi di quegli anni, non avevano assolutamente nessuna paura ad attaccare determinati artisti su testi di canzoni o su canzoni che secondo loro erano semplici e non erano comunque all'altezza. E noi, io in realtà dopo, però ascoltavamo, i giovani di quel tempo ascoltavano con grandissima attenzione e si aprivano i dibattiti, e così, visto che non c'erano i social, i dibattiti si aprivano a scuola, si aprivano nelle riunioni casalinghe, si aprivano davanti ai libri di scuola che servivano per studiare, ma noi parlavamo di altro. E poi si accendeva casomai la radio e si ascoltava appunto Lelio Luttazzi, si ascoltava Giancarlo Guardabassi, si ascoltavano nomi che sono stati importantissimi e non facevano una radio dove c'era un tempo preciso di intervento, dove si tagliavano le canzoni, facevano la radio e portavano argomentazioni. Maestri veri, assolutamente. Non si basavano sulle trasmissioni televisive, non c'erano riferimenti a quelle, ma c'erano riferimenti in generale a discorsi che venivano fatti ed erano discorsi di senso compiuto. Non c'erano sondaggi tra Panettone e Pandoro, ma c'era anche un linguaggio aperto ai giovani dell'epoca, anche perché se avessero fatto all'epoca il sondaggio tra Panettone e Pandoro, qualcuno gli avrebbe pure menato ai conduttori radiofonici di quel tempo là. C'erano i contenuti fondamentali. RTR 99, ti ricordi, con i ricchi e poveri.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Se la

0: Unica sede.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.

Abbiamo avuto anche il tempo dei fotoromanzi, in realtà era una scelta più femminile che maschile. Quando si andava ancora all'edicola a comprare noi maschietti le figurine dei calciatori o casomai sorrisi e canzoni TV o per il calcio il Guerin Sportivo, l'appuntamento del mercoledì in edicola era fondamentale e sul Guerin Sportivo c'era il film del campionato, le fotografie delle varie partite che venivano fatte la domenica a colori quando ancora la televisione era in bianco e nero, quindi la magia di vedere le maglie a colori dei calciatori, di vedere il maglione dei portieri, la maglia del portiere di che colore era, gli spalti colorati, il campo verde e un po' di terra davanti proprio alla porta perché era lì che sostava di più il portiere e quindi l'erba si rovinava. La magia di vedere a colori quello che per noi era sempre stato in bianco e nero, una cosa eccezionale. Ma venivano acquistati anche giornali musicali, comunque riviste, anche i nostri genitori compravano le riviste, Gente, Grand Hotel e così via. Ma le ragazze, soprattutto loro, per la verità, compravano i fotoromanzi ed è stato un momento veramente incredibile con Franco Gasparri, con Claudia Rivelli, Nuccia Cardinali, Adriana Rame, Michela Rock, Catiuscia, Claudio De Renzi, Alex Damiani, ve lo ricordate? Che poi a un certo punto incise anche Cambierò, Cambierai, un 45 giri di successo, e Sebastiano Somma, ma anche appunto Franco Dani, che è stato importantissimo nei fotoromanzi. Ma a un certo punto sia lui, cioè Franco Dani, che Alex Damiani hanno deciso di passare anche alla musica. E Franco Dani, ovvero Francesco Budani, ottenne anche un grande successo non solo con questa canzone che abbiamo ascoltato, ma anche con altre. E comunque c'è Aspettami, che è stato appunto su etichetta, vi ho detto, un successo. Poi c'è stato E ti svegli con me nel 1980, e Amare è scritta da Carla Vistarini e Luigi Lopez, appunto, e arrangiata da Dario Baldambembo. Insomma, un percorso non enorme, non lunghissimo, ma sicuramente interessante per Franco Dani anche nella musica. E all'epoca naturalmente le sue partecipazioni ci furono come ospite al Festival Bar, Domenica In e l'immancabile Disco Ring.

0: mezzo a questi ricordi, ma d'altronde siamo su RTR 99, ti ricordi? Ovviamente i Beatles. Abbiamo parlato di Franco Dani, però per un attimo parliamo di un altro mito dei fotoromanzi, ma anche un po' del cinema che ebbe successo con la musica. Vi avevo accennato a Franco Dani, e allora perché non andare a prendere proprio una sua canzone? Tra l'altro canzone che gli portò anche fortuna e fu un grandissimo successo, perché Alex Damiani vinse il Cantagiro nel 1980. Fu presentato quel Cantagiro da Daniele Piombi, era un po' una delle ultime edizioni, e la canzone che risultò vincitrice fu proprio Cambierai di Alex Damiani. Quindi Franco Dani da una parte con Aspettami e Alex Damiani dall'altra con Cambierò, Cambierai. Sono tutte cose da RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99,
2: ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Notizie.
3: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra ha ottenuto il 44% dei voti. Non sono sufficienti per formare un governo nel Land. Ma stamane il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con l'AfD. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remaneh. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici. Caso Sigfrido Ranucci, in corso l'udienza al Tribunale del Riesame di Roma per la vitola in carcere a Rebibbia perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report. Il suo legale, Sergio Cola, annuncia le richieste.
4: Per me rimane ampiamente sulle 3 questioni di diritto che abbiamo posto e che hanno ad oggetto la inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare, la incompetenza per territorio che noi riteniamo sia incompetente Roma, ed infine l'aggravante del metodo mafioso.
3: Ed è tutto da Nicola De Muro.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non

Cambierò cambierai di Alex Damiani, appunto era il 1980. Sapete una cosa? A quel cantagiro del 1980 partecipò anche qualcuno della famiglia Gibb, esattamente Andy. E allora, se dobbiamo parlare di Gibb, parliamone. In quel cantagiro partecipò anche Gianna Nannini con America. Partecipò Mimmo Cavallo con Siamo Meridionali, Roberto Benigni con Pantheon, Daniela Davoli con Il mio uomo e poi Enzo Malepasso con Biografia di un amore, ma anche Andy Gibb, appunto. Allora, parlando di Gibb, mi vengono in mente per forza di cose gli altri tre, i fratelli Gibb, appunto, i Bee Gees, e questa stamattina ci sta benissimo. La ricordate? Pista discoteca anni 70, luci che si accendono e si spengono, prevale la luce gialla, la luce rossa e la luce verde, e John Travolta che balla.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali.
1: Su rtr99.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mobili.it.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Ognuno ha la sua età, naturalmente, si porta dietro dei ricordi. Io non ero ancora nato quando Gino Paoli registrò questa canzone, ma questa canzone me la ricordo bene perché sin da piccolo aleggiava, suonava nella mia casa. Ed erano i tempi in cui i Beatles registravano. Quando è uscito questo disco nel 63 di Gino Paoli, i Beatles uscirono con il loro primo LP, si chiamavano così i dischi anche, no? I 33 giri, gli LP. Please Please Me. C'era già l'Eurovision Song Contest, che quell'anno fu vinto dalla Danimarca, ma soprattutto alcune cose che ci sono oggi c'erano anche all'epoca, perché comunque ci fu un'importantissima manifestazione nel 1963 a Londra, fu una dimostrazione contro le armi nucleari, e siamo ancora qua a parlare di guerre, naturalmente, certe cose non sono cambiate. E nel 1963 il film Lawrence d'Arabia vinse 7 premi Oscar. Era il 1963 e Gino Paoli cantava la canzone che abbiamo appena sentito insieme. RTR 99, ti ricordi? E allora, visto che abbiamo parlato tanto e a lungo del 1985, continuiamo? Sì. Continuiamo. Anche questo fu un grande successo di quegli anni e di quel tempo, con una bellissima copertina. Se avete la TV a disposizione o l'applicazione potrete vederla, bellissima davvero.

Tante volte quando così ascoltiamo delle canzoni ci chiediamo: ma dove sei estate del 66 o estate del 65 o estate del 78, del 77? Questa canzone di Umberto Tozzi, che sentivo sempre nell'estate del 1979, aveva questa parte di testo che mi piaceva davvero tantissimo. Ma dove sei estate del 56, che poi può diventare 66, può diventare 76, 86. Intanto qualcuno sta apprezzando e ha apprezzato la copertina del disco che abbiamo mandato in onda, e questo mi fa veramente molto piacere, perché comunque nel tempo che noi raccontiamo ci sono tanti dischi, ma diciamoci la verità, ci sono anche tante copertine bellissime, l'abbiamo detto tante volte. Molto spesso compravamo i dischi anche per la bellezza proprio della copertina in sé, ed era fantastico arrivare appunto a comprare musica così. E allora vediamo un po', se vi ho detto ma dove sei estate del 56, che dite? Vi viene in mente qualcosa? A me sì. Mi viene in mente un brano inserito in un disco potentissimo di Umberto Tozzi, ed è una bella canzone, scritta con Giancarlo Bigazzi. E questo è un pezzo che è perfetto per la strana nostalgia. In questo caso è autobiografico, naturalmente, legato soprattutto ai ricordi di infanzia dell'autore del testo e di Bigazzi stesso. Quindi si parla della Toscana, quindi si parla di quel periodo, di quella estate, di quella gioventù. La canzone evoca il tempo che è passato ed è purtroppo anche perduto, e si ricorda quell'estate del 56. Ma dove sei estate del 56, in quella maremma toscana, appunto? La semplicità rurale di un tempo da una parte, la modernità che avanza dall'altra. Quindi dove sei estate del 56, e poi sempre nello stesso testo, Grosseto è ormai metropoli. Il cambiamento che c'è, che arriva, le radici e la storia. Un omaggio bello, secondo me, alla maremma toscana e alle sue tradizioni, anche, perché no, contadine, fatte di cose, se vogliamo, semplici. E poi, come sempre o spesso possiamo dire accade, il rimpianto, frammenti di un'infanzia umile e segreti intimi, l'innocenza dei giochi d'infanzia, il ricordo della mamma, di una figura femminile di riferimento, e la zia in questo caso, e fino al doloroso inevitabile distacco che ti porta via da quel tempo, perché si cresce, perché si diventa grandi. E è bello ogni tanto entrare proprio dentro, a gamba tesa, le canzoni. Nell'estate del 79, nel primo pomeriggio, prima dei giochi del pomeriggio, c'era questo album che girava sul mio giradischi, e questa era una delle mie canzoni preferite su RTR 99.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

Questo era Gelato al cioccolato, perché poi queste canzoni comunque, e qui siamo nel periodo 1979, queste canzoni hanno funzionato e ancora oggi sono comunque canzoni che, vabbè, ognuno dice no, ognuno di noi a volte si vergogna un po', dice no, quelle no, quelle no, però poi alla fine queste canzoni non c'è niente.

di tanti anni fa, ma abbiamo appunto lasciato ricordi, c'è una sorta di abbandono. Lo dicevamo prima narrando la canzone, raccontando un pochino la canzone Mamma Maremma di Umberto Tozzi. Gli artisti, i cantanti dicono che le canzoni non si devono raccontare perché dicono che ognuno si crea il suo film seguendo una canzone, il testo di una canzone, e quindi quel testo può essere di interpretazione differente da una all'altra persona, però poi il senso, secondo me, rimane quello per tutti quanti. E quindi da quella Mamma Maremma, dove c'era il dolore e l'abbandono, il lasciare un luogo caro perché si diventa grandi e perché anche quel luogo si trasforma e cambia, c'era un'altra di canzone con il dolore e l'abbandono. La casa esprime in questo brano il tormento di un uomo che è stato lasciato dalla sua compagna. E allora, quando ci si lascia, anche la casa diventa improvvisamente un'altra.

altro posto. Le mura domestiche non sono più quel rifugio importante e oserei dire anche sicuro, ma diventano in alcuni casi lo specchio anche di una delusione, di una tristezza profonda, anche se vogliamo la depressione che ti può portare alla fine di un rapporto. E allora ci si lascia un po' andare, i piatti lì in cucina impilati anche un po' sporchi, la polvere fuori nel giardino, l'erba è alta e il melo non è potato, c'è un senso di abbandono. E allora l'idea migliore è quella di vendere quella casa che è stata comunque luogo, nido d'amore, ma soprattutto quelle mura potrebbero raccontare tanta gioia e felicità. E quando quel posto non è più quel posto, forse è meglio creare il distacco, chissà. E allora questa abitazione, questa casa significa la vendita, significa liberarsi dei ricordi pesanti, del dolore di un passato che non esiste più. Però io qua continuo a dire che poi i ricordi, quelli belli, comunque rimangono sempre dentro di noi. Quando sento "vendo casa", questa canzone mi dà sempre una bella emozione. Voglio farla sentire anche a voi qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro?
4: Io avrei una FIFA.
3: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
7: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
6: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Volevo rispondere a Silvia da Fiuggi, che voglio salutare. Fiuggi, bella Fiuggi, dove ieri sera si è esibita la Bottega dell'Arte, tra l'altro. Silvia, insieme a tante altre ascoltatrici e ascoltatori, ha amato la copertina dei Marillion, ma proprio i Marillion in onda prima. Mi è venuto in mente, guardando lo schermo, il bambino che è sulla copertina del disco dei Marillion, che somiglia tantissimo al Piccolo Principe. Chissà, abbracci e baci da Fiuggi. Fiuggi, altro luogo magico e bellissimo. Il tempo della strana nostalgia è finito, vi lascio a Paolo Famiglietti e a David Guarnieri, poi arriva il capitano Andrea Torre e poi il jukebox, insomma tante belle cose sempre e comunque qui su RTR 99. Ti ricordi, io sono Fabio Martini, vi aspetto domani, vi aspetto sui miei social Instagram e Facebook, cercatemi e mettete il vostro segui, mi raccomando. E poi i social di RTR 99, ti ricordi, dove c'è una bellissima copertina oggi e casomai potrete commentare la copertina, ma soprattutto la canzone di quel 45 giri che abbiamo sentito proprio all'inizio della strana nostalgia, anzi prima di cominciare la strana nostalgia. Raccontiamo le nostre storie anche lì. Grazie veramente a tutti, ciao da Fabio Martini e buon ascolto con RTR 99, ti ricordi?

0: Mob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Le 13 e 5 minuti, buon pomeriggio e buon inizio di settimana. Siamo a lunedì.
2: Ciao, sì, buon inizio di settimana.
1: Paolo Famiglietti e Davide Guarnieri fino alle 16 in questo 7 di settembre. Si fa anche un po' di confusione.
2: Esatto.
1: È la vita.
2: È la vita. È la vita.
1: L'hai detto anche due volte.
2: Esatto. Beh, un duo che la canta, quindi ci
1: Mamma
2: sta.
1: Mia. E che duo? Sì. Coghi Ponzoni e Renato Pozzetto. Coghi e Renato dal 1974. Ovviamente qui
2: su RTR 99. Ti ricordi?

La vita, abbiamo cantato, abbiamo anche ballato questa canzone, ci siamo divertiti tantissimo, lo facciamo ancora al presente con due grandi attori, due grandi cantanti, due grandi strioni da palcoscenico come Cocchi e Renato qui su RTR 99, ti ricordi. 7 settembre del 1986 il cantante Hildebarge si esibisce dal vivo in un famoso programma televisivo, l'MDA Labor Day, trasmissione storica condotta da Jerry Lewis a scopo benefico, e Hildebarge per l'occasione cantò proprio questa Who's John, che ritroviamo qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977 la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

Se avete caldo, se avete visto, come dire, il calendario e siete al lunedì 7 di settembre, convincetevene, perché insomma la temperatura è ancora quella di giugno e si dice che andrà avanti ancora per un po', quindi rinfrescatevi con RTR 99 ti ricordi e Franco Battiato, in questo caso centro di gravità permanente. Adesso parliamo delle Freak, il famoso brano, per meglio dire il brano di maggior successo degli Chic, 7 milioni di copie, e il singolo dell'Atlantic Records più venduto della storia di questa etichetta. Poi arrivò Madonna con Vogue ed è stato superato di poco, però insomma fermiamoci a questo piccolo record, piccolo si fa per dire. Le Freak, Se Chic, su RTR 99 ti ricordi?

Le 13:26 minuti primi e queste sono le ultime note di Bella più che mai, un brano del 1988 che così consentì agli Stadio di pubblicare un inedito per la loro prima raccolta intitolata Canzoni alla Stadio. E adesso musica internazionale, vi parlo anche di cinema. Nel 93 appunto Jonathan Demme, proveniente dal Trionfo del Silenzio degli Innocenti, commissionò per il film Philadelphia, da lui diretto, a Bruce Springsteen una canzone, appunto un inedito per la sua opera cinematografica, come detto, chiamata Philadelphia. Il boss, un po' dubbioso, rispose: ci penserò, non sono molto bravo con le colonne sonore. E Demme controbatté dicendo: vedrai che la tua canzone sarà ascoltata ovunque, anche nei centri commerciali. E proprio così fu. Streets of Philadelphia su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
7: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
8: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
7: No... Veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
9: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta. A soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte. Più porte che mai.
10: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

con il testo di Mogol, una splendida anche per te lato B della canzone del sole 1971, lato B bello come il lato A, a mio avviso anche più bello, ma questa è la mia considerazione personale. RTR 99, ti ricordi, restiamo nel decennio 1970, 7 di settembre 1979, andiamo a dare un'occhiata alla top 200 americana di Billboard, gli album più venduti a tutti i gruppi praticamente, perché troviamo in prima posizione Led Zeppelin, Through the Outdoor, numero 2 Get the Neck, I Neck, numero 3 Candy O, The Cars, numero 4 Breakfast in America, Supertramp. E scendendo giù fino alla posizione numero 142 troviamo con 18 settimane la band di Patti Smith, Patti Smith Group con Wave, e ascoltiamo il singolo Frederick su RTR 99, ti ricordi?

Italia Security. Molti di noi si sentono protetti da una porta blindata, ma in Gruben Italia Security hanno creato il laboratorio dello scasso, proprio per dimostrare quanto sia facile per un ladro aprire i serramenti tradizionali, spesso in meno di 2 minuti. La loro filosofia non è solo vendere un prodotto, ma offrire una soluzione scientifica. Per questo hanno sviluppato ben 10 brevetti esclusivi, tra cui la celebre serratura Genius. Pensate, mentre una serratura normale cede quasi subito al piede di porco, la Genius è stata testata per resistere oltre 25 minuti ad attacchi brutali senza aprirsi. È una sicurezza massiccia progettata in classe anti-effrazione, ovvero una protezione reale contro mazze e trapani che servono davvero per entrare nelle nostre case. Il punto di forza è che Gruben Italia Security produce tutto internamente nello stabilimento, dalla lamiera alla verniciatura. Questo permette di saltare ogni intermediario e offrire ai clienti veri prezzi di fabbrica, rendendo alta la sicurezza accessibile a tutte le famiglie. Inoltre vi seguono in tutto, dal sopralluogo al montaggio fino all'assistenza H24. Quindi, per proteggere davvero i vostri cari, visitate lo showroom ad Ariccia, via Nettunense chilometro 7800, oppure scoprite il loro test sul sito gruben.com. Gruben Italia Security, la sicurezza che non teme confronti. Il telefono è lo 06 93 42 005. Ve lo ripeto per maggior chiarezza: 06 93 42 005. Gruben Italia Security, un altro dei preziosi consigli di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Fontana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

di Luca Carboni con Farfallina dall'eponimo e fortunatissimo album del 1987 che portò il cantautore bolognese al primo posto in classifica. Ancora un buon lunedì da parte di Paolo Famiglietti, da parte di David Guarnieri qui su RTR 99 Ti Ricordi. E adesso ascoltiamo un motivo del 1962 che venne inserito all'interno dell'album Big Band Bossa Nova, con questo stile brasiliano che cominciò ad imperare davvero in tutto il mondo. Naturalmente il compositore ed esecutore è il fantastico Quincy Jones, e questo motivo che stiamo per ascoltare, appunto del 62, ritornò di moda in un modo prepotente nel 1998, quando venne scelto dalla FIFA quale tema portante della 16ª edizione dei campionati del mondo di calcio che si svolsero in Francia e che vennero vinti dai transalpini proprio per la prima volta. Soul Bossa Nova, Quincy Jones su RTR 99 Ti Ricordi.

Proprio così, noi due nel mondo e nell'anima. 45 giri fortunato nei primi anni 70, era il 1972, ovviamente i Pooh, su RTR 99, ti ricordi. Adesso parliamo e sottolineiamo questa data, il 7 settembre del 1983, il singolo dei Bandolero, Parir Latino, fu uno dei brani più ascoltati e ballati proprio di quell'estate. Ma in inverno, come dire, ebbe nuovo smalto questo brano, perché fu inserito, come sapete, nella colonna sonora del film Vacanze di Natale, con tra gli altri Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola e quant'altro. E allora si balla su RTR 99, ti ricordi? Arriva Parir Latino, Bandolero.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

sul filo del romanticismo continuiamo. RTR 99, ti ricordi Mina, chiaramente con Comincia tu, il 1984. Adesso parliamo di 1999, 7 di settembre, una finale polemica, quella del Festival Bar condotto da Fiorello e Alessia Marcuzzi. La band dei Litfiba, indicata come probabile vincitrice con Il mio corpo che cambia, a causa di litigi tra i leader Piero Pelù e Ghigo Renzulli, dichiara di non volersi prestare e presentare a Verona per la finale della gara, e così la vittoria va di fatto, vista la diciamo così il regolamento della gara che assegna il premio soltanto a chi si presenta proprio in gara per la finale stessa, il trofeo va a Jovanotti con un raggio di sole. Come si suol dire, tra i due litiganti il terzo gode. In questo caso ascoltiamo il 1999 con la rappresentanza di David Bowie, Thursday Child, su RTR 99, ti ricordi?

tutto ritmo con Rita Pavone e il Jagge su RTR 99, ti ricordi, in questo pomeriggio di lunedì, siamo al 7 di settembre e lo sottolineiamo anche con il 1970. Proprio in questa data Janis Joplin era a Los Angeles con tutta la sua band per registrare quello che sarebbe stato il suo ultimo album, anche se poi nel tempo è diventato il suo capolavoro, quel Pearl, che conteneva anche canzoni come Cry Baby. E allora, per ricordare il 7 settembre del 1970, ma anche questa canzone di Janis Joplin, la ritroviamo nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
7: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
6: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
7: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
8: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Il suo nome girava già nelle case discografiche e nell'ambiente musicale, ma con questo piccolo grande amore diventa un grande nome, come è ancora al presente, Claudio Baglioni. Il 1972 da sottolineare qui nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi. E a proposito, volete fare pubblicità su di noi? RTR 99 Ti Ricordi vuol dire farsi conoscere da un grande pubblico, 100.000 ascoltatori e più ci seguono ogni giorno. E allora, per informazioni, c'è un contatto diretto con noi al 375 922 7663, con il telefono e WhatsApp. Vi ripeto il numero per fare pubblicità su RTR 99 Ti Ricordi: basta chiamare oppure contattarci via WhatsApp al 375 922 7663.

Ornella Vanoni con Mario Lavezzi, naturalmente autore assieme a Mogol di questa bella canzone intitolata Insieme a te, insieme a voi amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi? Allora ci allacciamo e riallacciamo per essere precisi alla domenica appena trascorsa, una domenica sportiva devo dire molto interessante, dominata insomma da questa vittoria storica di Kimi Antonelli che ha vinto il Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza, 60 anni dalla vittoria di Ludovico Scarfiotti che vinse appunto nel 66. Ma invece il 7 di settembre del 74 come andò il Gran Premio di Monza? A vincere fu Ronnie Peterson, pilota svedese su Lotus, male entrambe le Ferrari guidate da Clay Regazzoni e da Niki Lauda. Restiamo nel 74 con Bohemian Rhapsody, un successo internazionale dei Queen su RTR 99, ti ricordi?

0: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Mi verrebbe da dire proprio che ricordi, mamma mia, piccino picciò, perché insomma 18 anni nell'83 si vanno presto i conti poi, Un anno importante, un'estate importante con canzoni come Amore Disperato, Di Nada, Bollicine di Vasco Rossi, e c'era anche questa Nell'aria che furoreggiava, da ascoltare ma anche da ballare con la bellezza e la bravura di Marcella. Pochi minuti saranno le 15, in arrivo le ultime notizie, intanto c'è la canzone San Francisco di Scott McKenzie, che il 7 settembre del 1967, beh, insomma, conquistava le classifiche di Regno Unito, Germania e Paesi Bassi. Non male. E allora ritroviamo proprio questo grande successo di Scott McKenzie su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: La vittoria dell'AfD scuote il nostro partito fin dalle fondamenta, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggerci, ha aggiunto Merz. Ieri il successo travolgente dell'AfD in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Crolla la CDU che tocca il 17%, ancora peggio la SPD che raggiunge l'8%. Il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e una con quello ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati Witkoff e Kushner da Kiev. Ieri si sono conclusi i colloqui negoziali dei mediatori americani. Oggi in sede di udienza di riesame dimostreremo che non ci sono più le esigenze cautelari, così l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Con Roma e Inter al comando della classifica, punteggio pieno, si completa stasera la terza giornata di Serie A alle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

1980, un super singolo, un super successo per Gianni Togni, rivelazione di quell'anno con la sua Luna. E siamo sempre qui con voi e per voi su RTR 99, ti ricordi? Beh, cambiamo completamente scenario e parliamo di rock, diciamo così, con il disco d'esordio degli Aerosmith di Steven Tyler. La canzone si chiama proprio Dream On, 1973, e venne composta da un giovanissimo Steven Tyler, appena 17, nella sua casa a Sunapee nel New Hampshire, e l'ispirazione nacque dal padre pianista classico formatosi alla Juilliard School, che è un celebre conservatorio privato di New York. Beh, spesso e volentieri la musica classica e il rock vanno di pari passo, vanno a braccetto, e ne abbiamo una testimonianza proprio con Dream On, con gli Aerosmith su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

E abbiamo rivissuto anche il 1972, grande ricordo con Piccolo Uomo e Mia Martini, ovviamente qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. Nel nostro pomeriggio di lunedì la canzone Conga di Gloria Estefan con i suoi Miami Sound Machine è presente in un film diretto e interpretato da Christian De Sica del 1998, quel Simpatici e Antipatici che vedeva nel cast tra gli altri Leo Gullotta, Marco Messeri ed Eva Grimaldi. Quest'ultima tra l'altro festeggia proprio il compleanno oggi, quindi è l'occasione con la musica ritmata di Gloria Estefan per formularle il buon compleanno. E allora Conga, Gloria Estefan qui su RTR 99, ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi? E intanto vivo Michele Zarrillo, lato B della più conosciuta Notte dei Pensieri, che lo vide vincitore nelle nuove proposte proprio nell'87 a Sanremo. Tra l'altro Zarrillo interpretò nella primavera di questo anno, già citato, questa canzone in coppia con la bravissima Loretta Goggi. E continuiamo con il 7 di settembre 1996, fiori d'arancio per la splendida top model Eva Erzigova, che sposa il batterista dei Bon Jovi Tico Torres. La modella intervistata alla TV tedesca risponde alla domanda: chi altri avrebbe sposato al posto di Torres in questo modo? Sicuramente un italiano, adoro Marcello Mastroianni e Luciano Pavarotti. Invece la Erzigova boccia sia Eros Ramazzotti che il calciatore Fabrizio Ravanelli, come si suol dire, de gustibus. E ascoltiamo Jesus to a Child dal 96, George Michael su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
9: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o Edgar Trasporti.com.

0: Eppure Sofia, c'era anche Pierangelo Bertoli a tenerci compagnia in questo pomeriggio di lunedì su RTR 99, ti ricordi? E adesso ottimo collegamento con l'azienda agricola di Cola per parlare di cose buone. Allora lo facciamo proprio con Arturo che abbiamo al telefono. Arturo, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio Paolo e buon pomeriggio ai nostri amici ascoltatori.
0: Beh, devo dire che iniziare la settimana parlando di carni e formaggi a chilometro zero è già una buona cosa, perché tutti poi zitti non lo dicono ufficialmente, però tutti cerchiamo la qualità poi in quello che mangiamo, perlomeno cerchiamo di difenderci. Con l'azienda agricola di Cola si può fare, giusto?
1: Si può fare, perché comunque è stato sempre il nostro motto, il nostro, diciamo, status per poter creare e fare sempre cose buone per metterle a disposizione dei nostri amici ascoltatori.
0: Certo.
1: Oggi per esempio sono in azienda perché comunque c'è da curare un pochettino, curiamo poi in prima persona, non è che deleghiamo, curiamo in prima persona i vari passaggi che ci sono dall'azienda di allevamento alla parte finale, che è quella del punto vendita oppure quella del ristorante, proprio per dare sì che vengano serviti prodotti di altissima qualità e freschi, perché comunque ci mettiamo proprio la faccia portando qualità e diciamola tutta Paolo, siamo quello che mangiamo.
0: È vero,
1: e
0: è vero,
1: bisogna sempre andare alla ricerca di cose buone.
0: Assolutamente, infatti tu nominavi il ristorante, questa braceria che è proprio annessa al punto vendita. Beh, il tempo ci sta dando ragione, no? Quindi si può mangiare con i tavoli ancora all'aperto. Ma cosa si mangia? Ecco, facci venire un po' l'acquolina in bocca, Arturo.
1: Guarda, ti posso dire che la braceria ruota un pochettino intorno a quelli che sono i prodotti della nostra azienda, partendo dalle carni che sono l'elemento principale, perché comunque è una braceria, ma non direi proprio braceria, perché comunque abbiamo dagli antipasti al dolce, abbiamo il servizio completo, di conseguenza il cliente può tranquillamente scegliere mangiare antipasti, possono essere caldi, possono essere freddi, quindi una vastissima scelta della nostra gastronomia, quindi affettati, insaccati, salumi, tutte queste cose buone che possono veramente mettere l'acquolina in bocca a chi ci sta ascoltando.
0: Assolutamente.
1: Oltre a quello, abbiamo tanti prodotti caldi che vengono fatti dai nostri ragazzi in cucina e sono veramente qualcosa di strepitoso, cioè un'esplosione di sapori mantenendo una qualità altissima, perché come ripeto i prodotti vengono dalla nostra azienda, riusciamo veramente a dare qualcosa in più di diverso, perché sono attentamente scelte le materie prime per far sì che esca un piatto molto bello da vedere e soprattutto molto buono, che comunque dia l'effetto wow quando lo mangi. Ovviamente c'è poi un bancone dove c'è la carne che viene scelta per essere cotta sulla brace, di tutto e di più, si parte dalla nostra carne, dalla nostra selezione, per spaziare con tanti altri tagli nazionali, per poi fare il giro del mondo, passando dalla Spagna, passando dalla Germania, passando insomma un po' tutto il mondo direi, perché c'è anche l'America, c'è il Giappone, c'è l'Australia, diamo la possibilità di accontentare tutti, ovviamente tutto guarnito con una cantina veramente esplosiva.
0: E allora l'importanza, come diciamo spesso, di mangiare alimenti sani, e scegliete l'azienda agricola di Cola, è un consiglio di RTR 99, ti ricordi, in via di Casal Selce 491. Per tutte le informazioni e ovviamente prenotazioni potete chiamare lo 06 6931 8114, ripeto 06 6931 8114. Comunque le informazioni, caro Arturo, si trovano anche sul vostro sito, giusto?
1: Bravissimo, il nostro sito www.aziendaagricoladicola.it, azienda agricola con due altri attaccato, oltre a trovare le indicazioni e quant'altro potete anche fare la spesa, che vuol dire che ordinate quello che volete, nell'arco di 2-3 giorni lavorativi ve la portiamo direttamente a casa. Volevo ricordare una piccola cosa, che avendo ricominciato il mese di settembre, domenica torneremo operativi, quindi orario dal lunedì al sabato negozio 8:20,
0: bene,
1: orario continuato, la domenica dalle 9 alle 14. Per quanto riguarda la parte del ristorante, facciamo lunedì, sabato pranzo cena, la domenica solo pranzo.
0: Grazie Arturo, buona giornata, buon lavoro.
1: Un saluto ai nostri amici ascoltatori.
0: Azienda agricola di Cola, un altro dei preziosi consigli di RTR 99, ti ricordi?

0: automobili.it.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: mi verrebbe quasi da dire lo stile all'Alberto Fortis, esatto, una sorta di questo, come dire, un po' particolare, questi coretti che lui faceva,
1: un
0: no?
1: Un po' gospel, dico.
0: Assolutamente, assolutamente, anche un po' gospel, perché no? Alberto Fortis in chiusura di trasmissione in questo lunedì 7 di settembre, Paolo Famiglietti e Davide Guarnieri che stanno per salutarvi, ma danno anche il benvenuto ad Andrea Torre.
1: Esattamente, riparte la settimana anche per Torre 99 con Andrea Torre che vi accompagnerà chiaramente fino alle ore 20 con altre canzoni da non perdere.
0: Assolutamente sì, caro Davide, quindi ci ritroviamo domani alle 13, ma ci lasciamo con Mama Africa.
1: Esatto, con la grande Miriam Makeba e il suo successo più grande, ossia Pata Pata.
0: Buona serata con RTR 99 Ti Ricordi.
1: Ciao.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Non mi dimetto, miglioreremo tutti insieme, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU, la vittoria della AfD, ha aggiunto il capo del governo di Berlino, scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Tra le reazioni spicca quella del Consiglio degli Ebrei Tedeschi, siamo inorriditi, dice il presidente Schuster. Il cardinale Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga, ha invece invitato i tedeschi a difendere la dignità umana dopo la vittoria della AfD. 150.000 persone a Belgrado ai funerali di Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco morto all'Aia mentre scontava l'ergastolo per crimini di guerra. Protesta a Bruxelles, solidali alle vittime, venerazione incompatibile con i valori europei. Tragedia sfiorata stamani a Roma, crollato un solaio all'interno di un negozio di via Cola di Rienzo. La palazzina era in fase di ristrutturazione, 4 persone sono state estratte dalle macerie, tutte incolumi. Vigilia della prima giornata di Champions League, Inter domani di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì il Napoli ospiterà l'Arsenal, giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: RTR 99 ti ricordi, ecco che inizia la settimana quella giusta, questa è la settimana giusta, tra mercoledì e giovedì, parlo di meteo ovviamente, di cosa potrebbe parlare il capitano che è fissato con il tema. Buon pomeriggio anche da parte di Andrea Torre, per 4 ore navigheremo insieme sotto un'egida, quella di Torre 99, titolo del programma, sottotitolo Torre Terapia, e rimanendo qui capirete perché. Iniziamo con Renato Zero.

Renato Scanzonato. Quanto mi piaceva Renato Scanzonato negli anni 70. Inizio subito con una piccola dose di nostalgia personale. Ci aiuta con grande grinta, grande energia a mollare gli ormeggi, allontanarci dalla banchina e prendere le distanze, proprio perché non vogliamo morire qui, vogliamo vivere qui. Quando c'è la torreterapia su RTR 99.

0: 39, ti ricordi? Queste sono le cose belle, signori, sono anche i periodi, quei momenti in cui con poca confidenza per la lingua inglese si storpiavano un po' i titoli delle canzoni. Questo risveglia il ricordo, questa è la nostra storia. Recuperiamo la nostra storia, quella di ognuno di noi, attraverso la musica, anche perché, come cantava il grandissimo Principe nel 1985, sta arrivando, eh sì, la storia siamo noi.
1: Ascoltaci da tutte le piattaforme, FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
2: su rtr99.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

Esattamente questo è il punto. Esattamente quanto vi stavo cercando di spiegare all'apertura di questa torre terapia. La storia siamo noi. Poi che non veniamo raccontati, che questa nostra storia non venga considerata, ce ne raccontino altre di storie. A scuola, ma anche sui mezzi di comunicazione, questo è un altro conto. Però dobbiamo veramente riacquistare un pochettino più di fiducia in noi stessi. Non che si abbia la possibilità di cambiarlo il corso della storia, ci mancherebbe altro. Però valorizzare tutto quello che è il nostro momento, i nostri momenti, i nostri percorsi, le nostre strade, le nostre esperienze. Così si fa. Nella torre terapia di RTR 99 ti ricordi? Fatemi subito salutare Tiberio Timperi, che è tornato a illuminare, a far partire la domenica mattina di RTR 99 ti ricordi? Ieri dalle 9 alle 12 è tornato Tiberio Timperi ed è stato molto bello ascoltarlo, ma anche ovviamente vederlo sul nostro canale televisivo. Insomma, avere sul nostro canale televisivo un volto importante, noto, riconoscibile, ma anche elegante, educato, quale quello di Tiberio Timperi, è veramente un grandissimo valore aggiunto che solamente chi sceglie di rimanere in connessione, di mettersi in connessione e poi rimanere in connessione con RTR 99 ti ricordi, ha. Questo valore aggiunto ce lo avete, considerate anche questo una cosa importante. Rispetto agli annunci altisonanti, alle promozioni di grandi campagne radiofoniche, televisive, così, noi invece i valori li troviamo in altre cose. Per esempio, adesso tornando ancora una volta sulla strada della musica da ballare con i Cool and the Gang prima, e ora siamo 2 anni prima rispetto a Get On It con gli M, 1979.

0: messo un po' nascosto di venire alla luce, ma anche un avvicinamento tra le varie generazioni, perché il rock aveva causato sicuramente un grosso gap, come dicono quelli preparati, un grosso gap generazionale. Invece la disco music ha unito sotto l'egida del ballo i grandi e i piccini, ed è stato un elemento che per la prima volta vado a inserire nella prima torre terapia di questa settimana, ma che invece per me è molto molto importante, così come le produzioni del Baby Records, per intendere. E c'ho un esempio di generazioni che, seppur un po' lontane per questioni personali, familiari ovviamente, invece si riuniscono all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Sentire qui.
1: Eccolo Andrea!
0: Ciao!
1: Allora, stavamo con il telefono in mano, non ci crederai, sei forte, ti stavamo aspettando. La programmazione è bella sempre, anche il sabato e la domenica, ma quando arrivi te... si rovescia tutto. Senti, ti saluta Alessandra.
0: Sì.
1: E ti saluta anche papà Mauretto. Sali.
2: Un saluto dai tuoi affezionati, a te e a tutta la vostra radio. Baci.
0: Che rapporto di parentela c'è tra papà Mauretto e Alessandra? Secondo voi quale rapporto ci può essere tra un padre e una figlia? Quello di un padre e una figlia, insomma. E loro ogni pomeriggio non perdono il collegamento con RTR 99, ti ricordi? E insieme si ritrovano anche nei gusti musicali, così anche come negli argomenti che, con la leggerezza che cerco di mettere, inseriamo nel nostro quattro ore belle intense ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì. Vi è invitata una bella dedica, una delle canzoni più belle del mondo è sicuramente questa di Caterina Caselli.

adorata anche dal nostro maestro di riferimento. Non è più di uno, però lui è il maestro anche spirituale. Tanto è vero che ne interpretò una versione indimenticabile. Paolo Conti, Vito Pallavicini, avevano regalato quell'estate Azzurro ad Adriano Celentano, e di conseguenza a noi che abbiamo goduto appunto di Azzurro. E poi esce fuori quest'altra meraviglia che dà un po' più il senso dell'autunno. Insieme a te non ci sto più, perché d'estate ci si incontra, ci si fidanza, si riesce anche a sviluppare un rapporto piuttosto intenso sotto tutti i punti di vista, e poi quando arriva la fine dell'estate te lo devo dire, insieme a te non ci sto più, perché ognuno poi torna nella sua località di residenza. Una volta durante le villeggiature ci si incontrava provenendo da varie parti d'Italia, e non so se questa abitudine sia ancora in corso, ma da quello che vedo, insomma, più di una settimana di vacanze di fine, due settimane di villeggiatura, è difficile potersele permettere. Sono le 16:24, questa è RTR 99, ti ricordi, c'è il capitano rigenerato con una fine settimana a tutta aria condizionata. Mercoledì, tra mercoledì e giovedì, forse riusciremo finalmente a tornare a respirare aria vera e non quella confezionata, che tutto sommato può essere sicuramente piacevole, ma sulla raucedine ha i suoi effetti abbastanza negativi. Andiamo al 1993, quando i Duran Duran dimostrò di avere ancora delle carte da giocarsi. A metà anni 80, fine anni 80, avevano avuto un po' di crisi, però vengono riuniti da un chitarrista che era intervenuto nel loro disco Notorious, chitarrista che si è fatto le ossa con un certo signor Frank Zappa. È un italo-americano, si chiama Warren Cucurullo, e lui fu un po' l'artefice di questo momento di ritorno alla gloria per i nostri comunque amatissimi Duran Duran. Io adoro letteralmente questa canzone, si intitola Ordinary World, su RTR 99, ti ricordi? Che...

0: connettersi da Sorrento con RTR 99, ti ricordi? E ascoltare Ordinary World dei Duran Duran sortisce un effetto molto speciale. Pasquale, Pasquale, capolavoro! È una delle mie preferite quando mi giro la maestosa e bellissima costiera sorrentina e amalfitana in moto. Ogni canzone la abbiniamo ai nostri luoghi del cuore e sono molto contento, insomma, di avere qualcuno che in questo momento sta godendo questa giornata. Cambieranno le cose tra mercoledì e giovedì, per ora il cielo rimane fortemente sereno. Sereno è, come cantava Drupi.
1: RTR 99
2: ti ricordi?
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: unica sede.
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

Diceva il direttorissimo Vittorio Feltri, negli anni 70 non ho potuto partecipare a manifestazioni, proteste, non ho potuto fare il rivoluzionario perché semplicemente non me lo potevo permettere, dovevo portare a casa la pagnotta, e questa è esattamente l'Italia che viene rappresentata da Drupi con questa meraviglia del 1974. E gente che come Vittorio Feltri, come Drupi e come tante nelle nostre famiglie avevano questo tempo impegnato nel lavoro quotidiano, erano talmente tante queste persone che poi questi 45 giri sono stati i veri protagonisti della Hit Parade, essendo anche l'anno in cui, esattamente il 5 agosto, nacque una televisione che si chiamava TMC, che sta per Tele Monte Carlo, e che quindi ci diede la possibilità a noi giovinastri di quegli anni 70, lì pomeriggio dopo aver fatto i compiti, di sintonizzarci. Fu anche il secondo canale straniero che veniva ad illuminare il territorio italiano. Grazie anche a questi due canali stranieri, Telemonte Carlo e Capodistria, si poté poi iniziare a pensare a una liberalizzazione delle frequenze e quindi combattere il monopolio della RAI. Insomma, per farlo breve, noi, almeno io in particolare, ma sicuramente anche molti di voi, dopo i compiti, dopo la merenda, ci si metteva davanti a TMC perché partivano le trasmissioni, e partivano con un disegno fatto su una lavagna magica, la lavagna luminosa, da un signore che si chiama Jocelyn, il quale, affiancato a Sophie, ci regalava la spensieratezza di Un po' d'amour de musique e un po' d'amour d'amitié e beaucoup de musique. Ecco qua, un programma che è stato celebrato anche proprio con il diretto protagonista Jocelyn Attab in una delle nostre vecchie radiostorie che appartengono al primo anno di Torre 99, quando ancora non abbiamo individuato questo potere della torre terapia, che invece adesso andiamo naturalmente a sottolineare. Sono le 16:37, gli anni 80 ci hanno regalato tantissimi film che inevitabilmente vengono celebrati nella nostra radio perché erano accompagnati da colonne sonore strepitose. Uno su tutti in questo momento, cioè Kenny Loggins, e lui l'interprete della title track di Footloose su RTR 99. Ti ricordi?

artista pazzesco Kenny Loggins, eh? Tutti l'hanno conosciuto per questa colonna sonora, ma in realtà è uno dei più grandi interpreti della musica West Coast americana, quel soft rock che piace tanto al capitano, con il quale il capitano accompagna le navigazioni nelle quali vi coinvolgo ogni pomeriggio.

Adesso si suda anche stando fermi, sono i pregi e i difetti dell'estate, una stagione che porta con sé anche come difetti, questo va detto, una piccola, minuscola ma anche media fauna che può sicuramente costituire un momento di fastidio per le nostre serate, le nostre giornate estive, insomma, tra zanzare e ratti. Veramente difficile, però possiamo risolvere tutto, possiamo risolvere rivolgendoci a Zucchet Italia di Gianluca Zucchet, che è un'azienda specializzata in servizi di disinfestazione, deratizzazione, disinfezione e trattamenti antivolatili, oltre all'installazione di moderni impianti fissi e antizanzare per giardini privati, ville e casali. Zucchet Italia opera su tutto il territorio di Roma e provincia, inclusi Latina, Frosinone e Viterbo. Inoltre Zucchet dispone di un punto vendita. Dov'è il punto vendita della Zucchet? È sulla laterale esterna del grande raccordo anulare in circonvallazione orientale 4703-4705. Tutti gli interventi di disinfestazione sono coperti da garanzia di risoluzione dell'infestazione, perché è un'azienda storica, un'azienda più che seria. Zucchet utilizza esclusivamente prodotti senza solventi chimici, nel rispetto della salute e dell'ambiente, e questo è un altro punto sicuramente a loro favore. Zucchet offre anche un servizio di disinfestazione biologica contro cimici dei letti ed acari, effettuato con uno speciale macchinario professionale che impiega vapore secco oltre i 180 gradi per un trattamento efficace ed ecocompatibile, perché non sai mai se ti appunto il pappataccio o l'acaro o la zanzara piccola, media o grande che sia. Insomma, per tutte le informazioni, per conoscere meglio questa azienda, andate sul sito zucchetitalia.it oppure contattate presentandovi sempre come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, per avere accesso alle tariffe migliori e più scontate, questo numero qui 06 87 77 2915, ripeto 06 87 77 2915, questo è il numero di Zucchet Italia.

0: tutti abbiamo una città di partenza, ma anche un paese di partenza, un po' come era il paese mio che stai sulla collina, dei ricchi e poveri, un po' come le montagne verdi di Marcella Bella, la città che rappresenta con Mango il ricordo, il momento, il luogo da cui si è partiti. Alcuni di noi sono rimasti, non sono mai partiti, magari sono partiti e sono rientrati, ma moltissimi invece hanno fatto tanta strada, hanno girato anche varie città, hanno girato vari paesi, hanno girato varie nazioni. Questo fa parte della nostra storia, insomma, anche noi italiani ci siamo sempre mossi un bel po'. E mentre appunto i ricchi e poveri cantavano Paese mio che stai sulla collina e Marcella le montagne verdi, e Mango dava questa accezione, questa lettura più moderna con l'ausilio dell'elettronica, che è stato il suo pallino, il suo punto di riferimento musicale, insomma, l'elettronica, e ha consentito a questo tema di essere assolutamente modernizzato, di essere aggiornato, il concetto, il pensiero del posto, del luogo da cui proveniamo, le nostre radici, per intenderci. C'è un grandissimo artista, oggi è considerato il dio della techno, si chiama Sven Vatt, che iniziò proprio il suo cammino nel 1987, prima di diventare quel punto di riferimento che oggi è, per chi segue il movimento, non sono sicuramente moltissimi in ascolto di RTR 99, ti ricordi, fan della techno, però Sven Vatt è un nome veramente importante, è un po' il papà di tutti i disc jockey che praticano questo genere musicale, ma la sua partenza fu nel 1987 insieme a due altri suoi amici, due ragazzi che successivamente andranno a formare gli Snap, ma lui insieme a questi due ragazzi, il gruppo che formò decise di chiamarlo Off, e questo fu l'esordio ufficiale intitolato Electrica Salsa.
1: Ba ba ba ba. Aha, aha.
2: Oh, dieses, die, die. Ha.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Automobili.it.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

splendore di canzoni abbiamo su RTR 99, ti ricordi? Ora, al di là del significato alto e allo stesso tempo profondo del testo di Lucio Dalla, ne abbiamo parlato più volte, ma questa è musicalità, avrei potuto cantare benissimo anche questo pomeriggio, ho fatto merenda con pane, burro e zucchero, sarebbe stato altrettanto importante e penetrante. Poi qui c'era anche il contributo di Mauro Malavasi, insomma ci siamo spiegati ampiamente. Popolo di RTR 99, ti ricordi, la prossima canzone l'abbiamo ascoltata già in due versioni la settimana scorsa, quella originale di Cher, la scrisse Sonny Bono, suo marito, per Cher, quella italiana dell'Equipe 84, ma Quentin Tarantino, quando dovete scegliere la colonna sonora di Kill Bill volume 1, ne scelse un'altra di versione, ancora più suggestiva, anzi molto più suggestiva, quella interpretata da una voce bella, ma non poteva essere altrimenti, visti i suoi natali. Nancy Sinatra.

0: convenienza. Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci

qualche anno in più, quindi tu sei più piccolina. Alcune volte magari ho riso di te proprio perché eri più piccolina, ma chissà quante volte hai riso tu di me. La domanda a un certo punto te la poni, eh? Sax finale di Rudy Trevisi, questo va sempre ricordato. Per noi della Torre Terapia è un artista di assoluto riferimento. Vasco! Vasco riempie i nostri pomeriggi, i nostri megahertz, ma anche i nostri byte, visto che ormai la trasmissione non è solamente più in FM. Vasco che ci porta al 1987, Vasco che ancora una volta ribadisce, ripete, un tema iniziale di questa prima Torre Terapia della settimana, e il divario generazionale che nel campo delle relazioni può anche essere piuttosto ampio, conta fino a un certo punto. La differenza di età può contare sicuramente, ma io per esperienza personale dico fino a un certo punto. 17:12, lunedì 7 settembre, questa è RTR 99, ti ricordi? Loro dalla Martinica sbarcarono in Francia

0: RTR 99, ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più

Questa volta niente da aggiungere, null'altro da aggiungere più. No, abbiamo già detto, siamo proprio nel contesto dei riti di Torre 99, della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Nel 1981 Vince Clarke

domande che dir si voglia. Marina invece, Marina ci ascolta dal bus. Che fatica stare seduta nel bus, mi verrebbe voglia di ballare in compenso, mi chiedi sono partiti al ritmo. Noi alterniamo sempre una cosa veloce con una cosa più lenta, più tranquilla, quindi anche se tu lo hai fatto e questo non può che aver portato gioia agli altri partecipanti a questo viaggio infernale sul trasporto pubblico romano, adesso invece torniamo in una modalità molto più intima. Quando Max Pezzali e il suo famosissimo socio Mauro Repetto composero questa canzone, si resero conto di aver scritto praticamente un capolavoro e quindi pensarono di affidarla a Massimo Ranieri. Non ci sono riusciti, l'hanno interpretata loro, ma la canzone è rimasta veramente una canzone favolosa, fantastica. Si titola Come mai, e ve la regala RTR 99 Ti ricordi.

notti intere ad aspettarti pregando per un sì, lo struggimento maschile, che è il tema ricorrente in tantissime canzoni della nostra grande e bella musica, quella che vi offre RTR 99. Ti ricordi che ogni tanto sfoggia qualche colpo di tacco? Qui andiamo nelle rarità assolute, qui è una rarità che chissà quanti apprezzeranno. Ebbene, noi le colonne sonore sono per noi sono importanti, insomma, i film ci sono serviti anche per essere ricordati attraverso le colonne sonore, ma ci fu un film che diede spunto invece, perché non faceva parte di questa colonna sonora, tornava sugli schermi cinematografici nel 1976, niente o po' di meno che King Kong, e King Kong diede lo spunto a Rick Dees per mettere su il seguito di Disco Duck.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
10: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Giammai darsi per vinti, però alcune isole ci sono. Ne abbiamo citata una prima, l'isola di Cuba. Ce n'è un'altra, si chiama Isola di White. Lì si tenne questo festival meraviglioso tra la fine degli anni 60 e il 1970. E proprio il 30 agosto del 1970 salirono sul palco questi ragazzi qui. Pezzo famosissimo, sono i Free. E questo è All Right Now.

stato un po' di meno nel 1970. Tra l'altro lui, il leader dei Free, Paul Rogers, è stata una delle voci che sostituirono Freddie Mercury nei Queen dopo la sua scomparsa. E questa è una delle canzoni importanti della musica internazionale. Fortuna che c'è RTR 99, ti ricordi, che risveglia tutti questi ricordi, o no? Soprattutto c'è tanta effervescenza in questa puntata di partenza lunedì 7 dicembre della Torre Terapia. Perché c'è l'effervescenza? Chi è fedelissimo, chi è solito frequentare questi luoghi, sa che quando io parlo di effervescenza c'è un motivo, sì. C'è perché noi rinfreschiamo la nostra bocca, la nostra lingua, le nostre unghie, le nostre corde vocali con un'acqua depurata, meravigliosa, quella di un irrigatore Brispal che è nei nostri uffici e che ci consente ovviamente di arrivare sempre ben umettati al vostro confronto, perché sennò significherebbe ogni tanto anche incepparsi un po'. Oddio, ci si può inceppare lo stesso, però fortunatamente pensate che ci si inceppa con l'acqua, figuriamoci se non ci fosse questo grandissimo aiuto dell'erogatore dell'acqua erogata da Brispal, che è il depuratore che ti permette di avere in casa acqua alla temperatura desiderata, liscia o frizzante, come vuoi tu, lo scegli tu, buonissima, e il costo non sarà superiore alla cifra che spendi mensilmente per acquistare acqua in bottiglia, e oltretutto naturalmente non dovrai caricarti quelle pesantissime cassette di acqua. Una volta che avrai provato ti pentirai di non averci pensato prima. E allora io ti rimando subito al numero telefonico, così puoi chiedere un appuntamento. 06 61 45 0

anche la cucina ne godrà se userai l'acqua depurata da Brispal. Allora ti ricordo ancora una volta 06 61 45 088, ripeto 06 61 45 088, presentati come ascoltatore di RTR 99 ti ricordi e ci ringrazierai come hanno già fatto centinaia di ascoltatori. Brispal.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo può.

0: siamo tornati, sono dei temi che abbiamo lanciato in questa prima torre terapia della settimana.
1: Sì.
0: Prima il tema del paese, della città lasciata per cercare fortuna, il paese mio che stai sulla collina, la mia città di mango. Qui invece c'era il viaggio di un poeta, o anche un po' l'erba del vicino è sempre più verde, insomma. Il tema era quello dell'emigrazione. Eugenio Finardi voleva parlare dell'emigrazione, quindi di questo desiderio che si ha a un certo punto, l'esigenza, oltre che il desiderio, di partire per cercare la fortuna in altri luoghi del mondo, e a un certo punto rendersi conto invece di una grandissima, di avere, di provare una grandissima nostalgia per casa propria, e rendersi anche conto che quello che si è fatto fuori forse in fondo lo si poteva fare anche a casa propria. Allora vogliamo che questo extraterrestre che ci ha trasportato in quei luoghi in cui abbiamo costruito la nostra fortuna, che ci riporti a casa, perché lì c'è veramente il conforto, quello che dà la maggiore soddisfazione dal punto di vista umano e sentimentale. Mancano 3 minuti alle 18 di lunedì 7 settembre. Io sono Andrea Torre, Torre 99, ovvero la Torre Terapia. Questa canzone che sta arrivando l'abbiamo ballata tantissimo negli anni 70 nella versione di Viola Wills, ma a noi piace, a Lolli e Torre piace andare a cercare anche gli originali, e allora l'originale di Gonna Get Along Without You Now è del 1952 e la cantava Terry.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: La politica tedesca travolta dal ciclone AfD, non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta, non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità. Lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. In Sassonia, Anhalt, l'estrema destra supera il 44% dei voti, nonostante il trionfo nelle urne, non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD. A Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, lo ha detto oggi Steve Witkoff, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky. Con Ranucci c'era amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura. È quanto ha detto Walter Lavitola stamane durante l'udienza del riesame a Roma. Oggi è suonata la campanella nelle scuole altoatesine, giovedì apriranno quelle di Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, la prossima settimana in tutte le altre regioni, l'ultima sarà la Puglia il 17 settembre. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.

restituiti meravigliosamente da questi grandissimi artisti, da Antonello in questo caso. Chissà quando è stato il momento in cui questa paura di perdere la persona amata si è tramutato in violenza, chissà quando è successo e come è successo, ma è un discorso troppo complicato da affrontare a quest'ora del pomeriggio. 18:08 RTR 99, ti ricordo, Antonello Venditti con Alta Marea rappresenta quella categoria riti che sono immancabili, che torna una cadenza regolare nella nostra offerta e proposta musicale pomeridiana, dove è facile che si vada a fare un salto ogni tanto anche a Miami.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
0: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

ecco il lato positivo dell'ingresso dell'elettronica nella musica, così importante, così preponderante negli anni Ottanta, risiede nel fatto che ascoltare queste canzoni oggi ci dà l'idea come se fossero state incise mezz'ora fa praticamente. Da lì i suoni diventarono attuali e tali sono rimasti. Oh no, 1987, però in realtà qualche anno è passato nel frattempo, insomma, da quel 1987, qualcosa come 39 anni ci separano da quel 1987, che fu l'anno, per dare ancora più il senso di quanti anni siano passati, fu pubblicato The Joshua Tree, il 9 marzo, degli YouTube, ma in televisione, e questa è una serie di cartoni animati che oggi forse possiamo considerare del passato, sebbene sia ancora molto teletrasmessa e quindi funzionano ancora. Il 19 aprile andò in onda la prima puntata dei Simpson, 19 aprile del 1987, ma fu anche un anno importante perché l'8 giugno, per volontà caparbietà di Ernesto Caffo, che era un professore di neuropsichiatria infantile, fu inventato, fu messo in opera il telefono azzurro. Era la prima linea del telefono azzurro, questa voce che rispondeva alle richieste d'aiuto dei bambini vittime di violenza. Un telefono azzurro non più tanto ricordato, eppure credo ancora attivo, insomma, però in quegli anni c'era grandissima attenzione a questo tema, a questo problema. Nel 1992 invece due grandissimi compositori americani, David Foster, che abbiamo incontrato spesso nelle nostre torre terapie, insieme a Linda Thompson, scrissero questo pezzo per la colonna sonora di The Bodyguard, dove recitò e naturalmente cantò anche la meravigliosa Whitney Houston. Questo è I Have Nothing.

Durante l'estate l'hanno riproposto, The Bodyguard. Kevin Costner, la sua monoespressione, bellissimo, ma giudizio monoespressione, lei. Gary Kemp gli Spandau Ballet, brava Marina, che recitava nel ruolo del manager un po' bastardello, insomma, di quelli un po' ispidi, col carattere un po' ispido, quale è poi in effetti nella sua vita. Bravissima Marina. E questi due grandi autori, che si chiamano David Foster e Linda Thompson, questa canzone il testo lo scrisse lei. David Foster fece le musiche, lei era stata e aveva avuto una relazione niente po' di meno che con Elvis Presley, e quindi aveva avuto la possibilità di vivere il dietro le quinte di un divo assoluto. Ecco perché quell'idea era perfetta per la colonna sonora di un film che parlava di questa diva assoluta, che era appunto Whitney Houston. Una canzone che non può mancare in qualsiasi X Factor. Non c'è un X Factor, soprattutto di quelli internazionali, in cui un giovane talento femminile non sia chiamato a interpretare I Have Nothing di Whitney Houston. Anche nelle edizioni italiane, però, diciamo che appartiene di più al repertorio internazionale, al repertorio anglosassone, per così dire. I Have Nothing, che meraviglia. E visto che a noi piace tanto parlare e ricordarvi, a volte anche spiegarvi chi c'è dietro le canzoni famose, le canzoni importanti, c'è un nome che appartiene di diritto alla musica italiana, che si chiama Luciano Beretta, che è stato una firma importantissimo nel mondo della musica leggero, soprattutto con Adriano Celentano. Lui faceva parte del clan, lui firmò la coppia più bella del mondo, I ragazzi della Via Gluck, Una carezza in un pugno, ma firmò anche una canzone famosissima di un gruppo in cui gli anni 60 si stava muovendo molto bene nel mondo del beat. Il gruppo è quello dei Camaleonti e la canzone è Applausi su RTR 99, ti ricordi?

non so che di spirituale per me questa canzone. Applausi, apoteosi, gente che si stringe intorno a te. Allora, visto che ha una sorta, secondo me, di sottofondo spirituale, durante l'estate molti sono stati gli applausi che ha ricevuto il Santo Padre, Leone XIV. In una delle tante uscite c'è un signore che l'ha applaudito e che è andato anche a conoscerlo, ed è un signore al quale noi siamo molto molto legati, noi che questo film conosciamo praticamente a memoria, perché ha avuto finalmente la possibilità di conoscere Papa Leone XIV, il mitologico sassofonista dei Blues Brothers. Parliamo di Lou Marini. Allora, tutti abbiamo bisogno di amare, eh?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
7: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
8: Ciao Marco, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
7: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
8: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
9: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
10: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
9: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
11: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
12: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

l'unica volta a Sanremo per il nostro amatissimo Lucio, 1969, non sarà un'avventura, fu la prima e l'ultima, anche perché, come ricordiamo, ed è giusto ricordarlo, ragazzi, internet purtroppo tiene viva la memoria di certe cose, di certi giudizi dati in quegli anni lì, e quindi non dimentichiamo che non fu accolto così bene Lucio Battisti, un po' perché fu un'esibizione un po' traballante, a un certo punto si era un po' perso, dovette recuperare dietro l'orchestra il testo di una canzone che comunque le conosceva benissimo, però era visibilmente emozionato. Però insomma le critiche giornalistiche che ne derivarono furono del timbro di questa di Natalia Aspesi, per esempio, che scrisse: ha una bella testa crespa, fresca di permanente, molto alla moda, con un foulard al collo legato come una cravatta, forse per tenere i caldi i chiodi che gli stridono in gola. E lì naturalmente, con questa sottilissima metafora, si andava a criticare proprio la voce, la pasta vocale di Lucio Battisti. Un altro giornalista sul Messaggero lo stroncò, definendo il pezzo un discreto rhythm and blues che può cercare breve gloria nelle balere, nei night, al servizio di giovani giovanissimi che hanno voglia di sudare con una ginnastica danzerina. Per carità, i giovanissimi, per carità, noi siamo dall'altra parte. Questo è il motivo per cui poi lui scelse di partecipare più volte invece al Festival Bar, perché disse giustamente: al Festival Bar vota solamente la gente, e il voto del popolo, vox populi, vox dei. Qui invece la parte giornalistica, gli intellettualoni che davano il loro voto, contribuivano, come contribuiscono anche oggi, insomma, all'esito finale della classifica. Pensate che persino Detto Mariano, che era uno degli arrangiatori di riferimento di Lucio Battisti, si rifiutò di arrangiare questo pezzo, non lo riteneva assolutamente alla sua altezza, riteneva che non fosse in grado di interpretare un rhythm and blues, e invece Gian Piero Reverberi disse: vieni qua che ci penso io. E questo è il capolavoro che ne derivò a 18:39 di lunedì 7 settembre. Adesso abbracciamoci tutti sotto questo coro meraviglioso dei Foreigner del 1984, qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: poter ottenere un effetto imbattibile, questo coro di Wanna Know What Love Is, i Foreigner scelsero il New Jersey Mass Choir, quindi particolarmente propensi, particolarmente pratici in questo tipo di attività vocale, insomma, il New Jersey Mass Choir. Che bello, che bello! Ogni pomeriggio dalle 16 alle 20 far attraversare queste quattro ore dal sentimento dell'amore in tutte le sue declinazioni. Può essere anche una declinazione molto più vicina a noi, può essere l'amore che proviamo vicendevolmente noi di qua e voi dall'altra parte. C'è tanto amore al nostro WhatsApp al 338 9900 990, ma c'è un amore che ci lega sicuramente ai nostri partner commerciali. Voi, perché ovviamente sono la benzina di questa radio, ci consentono di poter regalare ogni giorno tutto questo ben di Dio. Voi perché c'è un rapporto veramente speciale. Chi sceglie di promuovere la propria azienda, il proprio prodotto su RTR 99 ti ricordi, fa una scelta importante, perché sa che l'azienda noi amiamo raccontarla, non solamente promuovere pedissequamente il prodotto. Poi abbiamo un valore in più, noi abbiamo anche un canale televisivo, quindi RTR 99 ti ricordi la puoi ascoltare, la pubblicità la ascolti sulla nostra radio, ma puoi vederla sul nostro canale televisivo con il tuo marchio bello in primo piano in bella vista. E allora, per fare pubblicità con noi è molto facile, si sta riaprendo la stagione, quindi poi gli spazi finiscono perché c'è un limite anche al cosiddetto affollamento pubblicitario, quindi affrettatevi. Il numero è 375 922 7663, ripeto 375 922 7663, è un numero di telefono che vale anche come WhatsApp, quindi potete mandare anche un messaggio, vi rispondono a qualsiasi ora del giorno e anche della notte, ve lo voglio dire, anche della notte. Quindi entrerete in contatto diretto con noi e porterete la vostra pubblicità in onda sulla vostra radio preferita, visto che la state ascoltando, che è RTR 99 ti ricordi.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi,

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 1.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italfon. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Non possiamo fare a meno della nostra dose quasi quotidiana di Marco Armani qui su RTR 99, ti ricordi? Prodotto da Red Canzian, Sanremo del 1985. Un'amica, credo Alessi, qualche giorno fa mi ha chiesto al 338 99 00 99 0, il nostro WhatsApp, lo ricordo sempre per la maggioranza silenziosa e per i nuovi arrivati, mi ha chiesto che fine avesse fatto Marco Armani. Beh, da quello che ho letto, un po' ricostruito, lui ha avuto un problema con la sua casa discografica, la sua etichetta discografica, e questo è un mondo che in un certo senso ti può anche isolare, perché magari il problema con una casa discografica passi ad un'altra, però si conoscono tutti. E poi se si sparge la voce che sei una persona che può creare dei problemi, ecco qui che le porte iniziano a chiudersi. Io insomma ho così interpretato quello che lui in maniera molto elegante ha raccontato in un'intervista. Che fine ha fatto Marco Armani? Sembra che insegni canto in una scuola di Roma. Le ultime notizie ce lo davano come insegnante di canto in una scuola di Roma. 18:57, stiamo per entrare nella quarta e ultima ora della Torre Terapia, la prima Torre Terapia di questa settimana su RTR 99. Ti ricordi il tema dell'emigrazione, il paese mio che stai sulla collina, e quindi partire per trovare un futuro migliore? Questo accade alle persone da sempre, ai gruppi di persone, ma può accadere anche alle canzoni. Eh sì, è successo che alcune canzoni italiane siano emigrate. Non è successo molto spesso, ma quando è accaduto abbiamo decisamente lasciato il segno. Siamo nel 1966, questa cosa è accaduta, questa canzone meravigliosa che portò a quel Sanremo, Pino Donaggio se ne innamorò, Dusty Springfield, e da lì partì alla conquista del mondo.

Up i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

E allora quando non devi lottare più di tanto, ecco che sorge la timidezza, un pensiero mi è venuto così spontaneo, quei pensieri in libertà, quei flussi di coscienza del capitano, ormai li conoscete, ed è arrivato uno anche oggi alle 19.05 su RTR 99, ti ricordi? Viaggiamo, viaggiamo, gente che viaggia ascoltando la nostra radio, i nostri viaggi ci portano in tante parti del mondo, in questo caso una località che è anche un locale ed è anche l'occasione per salutare mio grande fratello Teo Bellia. È una località Copacabana, ma anche un locale di New York, è famosissimo. Si chiama

un gruppo di ballerini molto esperti, creati dal nostro Teo Bellia, i Copacabanisti. Unica volta in cui vinse il Grammy Award Barry Manilow, incredibile ma vero. 1978, dalla spiaggia di Rio a New York, uno dei posti forse il più importante per l'esibizione dei più grandi artisti dello scorso secolo, proprio lì a New York. E visto che uno dei temi di oggi è quello anche degli spostamenti delle genti, e allora se veniamo da New York ci spostiamo verso sud, se veniamo invece dalla spiaggia di Copacabana, da cui prese il nome il locale, bisogna andare a nord, verso quella terra dove di movimenti di persone ce ne sono tantissime, anche persino in questo 2026. Gli dedicò una bellissima canzone James Taylor e il Mexico. Way down.

0: 99. Ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

come ti accorgi della potenza di una canzone? Come ti accorgi della immortalità di una canzone? Beh, te ne accorgi per esempio verificando che Massimo Ranieri è bene o male, se avete fatto caso, ci sta pensando adesso, sempre presente, più o meno sempre presente nelle scalette della Torre Terapia di RTR 99 Ti Ricordi, proprio con questo repertorio qui. Non sono tantissime canzoni, però non stancano mai. Le possiamo mettere tutti i giorni, ma ogni volta è un piacere gustarle, e quindi sono canzoni che non si sono mai consumate. Quando un'opera non viene consumata dall'usura del tempo, diventa, la possiamo sicuramente definire, un'opera d'arte. Un'opera d'arte con la quale vinse finalmente Canzonissima. L'anno precedente si era dato battaglia con Gianni Morandi e Claudio Villa. Ha vinto Gianni Morandi con Ma chi se ne importa. In questa Canzonissima qui del 70-71 invece finalmente riuscì a vincere il titolo con una canzone che è sempre motivo di occhi che un pochettino brillano, occhi con i lucciconi, come usiamo dire noi, perché in effetti ci riporta a quegli anni. Il tema degli anni è un tema che per chi si trova in una certa parte della propria vita, della propria età, diventa molto forte, diventa molto importante ricostruirli quegli anni, ma ricostruendoli ovviamente l'emozione sale, e questa è una cosa bella. Credo che sia una cosa bella anche far scendere qualche lacrima di gioia. Secondo me è importante, insomma, aiuta a darci la carica per le questioni quotidiane. E poi il 1970 è stato anche un anno importante, perché oggi è assolutamente impensabile anche solo scrivere un prefisso per chiamare una persona, perché noi mettiamo quel numero, sì, con il prefisso nel nostro smartphone, e poi andiamo a richiamare direttamente il nome. E invece fino a quel 1970, il 31 ottobre del 1970, quando entrò in funzione la teleselezione, se dovevi chiamare un numero telefonico che non apparteneva al tuo prefisso, dovevi passare per un centralino, per una signorina: signorina, mi mette in contatto con Milano, questo è il numero. E invece nel 1970 finalmente i primi sprazzi di tecnologia ci consentirono di poter comporre direttamente il numero con il prefisso di teleselezione e fare la telefonata, che doveva essere assolutamente breve perché costavano un bel po', insomma. Diciamo che per tanti versi noi diamo addosso alla tecnologia e anche alla libera concorrenza. Ecco, in questo caso devo dire che tutti quanti ne abbiamo goduto di questa libera concorrenza e anche della tecnologia, perché quelle distanze sono state assolutamente colmate, perché il fatto di dover spendere tanti soldi e quindi rischiare che papà ci mettesse il locchetto al telefono, cosa che nella nostra vita è successa un po' a tutti, non ci nascondiamo dietro un dito, voleva dire anche precluderci la possibilità di rimanere in connessione con quelle persone che magari avevamo conosciuto durante l'estate ma abitavano poi in un'altra parte d'Italia, e quindi chiudere quel contatto, non alimentare la conoscenza e l'amicizia anche nel periodo invernale. Era il 1970-71 quando Massimo Ranieri vinse con i 20 anni. Anni 80, negli anni 80 abbiamo ricordato sempre, lo ricordiamo ogni volta, che l'elettronica portò, oltre a un grande innovamento, anche forse un po' un raffreddamento dei suoni, ma alcuni gruppi rimasero comunque legati alle vecchie sonorità, riproponendo quegli stili più classici come può essere la samba, la bossa nova o il jazz, in una definizione, facendola confluire in un genere che è stato poi definito successivamente, che è il famoso Sophisti Pop. Tra i più importanti rappresentanti sicuramente i Matt Bianco.

grazie ed eterna riconoscenza a quel signore che aveva quell'abbaino dal quale immaginava di andare in un altro pianeta, come raccontato da Eugenio Finardi, Carlo Masterini e il suo Mr. Fest.

pronunciarlo. E oggi è un piacere, oggi ogni volta che lo posso pronunciare lo pronuncio, perché ripeto, è costata moltissima fatica, però insomma, tra i tanti che ci fece conoscere è stato proprio questo gruppo meraviglioso, i Matt Bianco. Nulla a che vedere, nessun componente del gruppo si chiamava Matt, uno Mark, un altro Danny e l'altra Beja, è stato un nome di assoluta fantasia. E noi continuiamo il nostro viaggio con la torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Saprete dove andiamo adesso? Andiamo in Svizzera con Ivan Graziani.

niente da fare, è sempre emozionante Ivan Graziani, sempre. Di qualsiasi cosa racconti, qui c'era la sua esperienza come finanziere ai tempi. Da lì è nato il testo di Lugano Addio. Ci siamo emozionati, adesso dobbiamo darci un po' di carica. Per darci vera carica ho trovato insieme a Marco Lolli, ragazzi, la versione, la parte punk della storia musicale dei Clash. Siamo nel 1979, questo è I Fought the Law.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino Roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
5: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
6: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
5: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
6: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
7: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
8: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
9: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
10: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
11: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

ancora che esistesse il segno delle carte, del PIC. Sì, chi era questa contessa? Era la più bella della scuola, ovviamente, e in funzione di questa sua caratteristica, di queste sue caratteristiche fisiche, in virtù di queste caratteristiche fisiche, aveva iniziato a reputarsi la più figa del bigoncio, insomma, la contessa alla quale non si poteva avvicinare nessuno, chiusa nel suo castello. Però poi gli anni passano anche per lei. Che fine hai fatto, signora contessa? Si è ancora chiusa in quel castello? Oppure hai preso contatto con la dura realtà che il tempo passa anche per te? In pochissime parole, i Decibel con il nostro Enrico Ruggeri, che non manca mai nelle nostre suggestioni musicali, quella della Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi, da una contessa a una pantera nera, fin dalle conquiste coloniali in Africa, in genere a Parigi, in tutta la Francia, era nato questo grande fascino per il mito della Venere nera. Josephine Baker aveva sfruttato questa ossessione per i segni della differenza razziale, e Grace Jones, con la sua figura sorprendente, particolare, androgina, anche per quanto riguarda il mio gusto personale molto inquietante, nel suo modo provocatorio colmò questo fascino dei parigini per le cose straniere nuove, ma non solamente per i parigini, insomma, anche a New York, anche allo studio 54 c'era sempre un tavolino, un salottino riservato alla Venere nera di quel periodo lì, Grace Jones, che poi incontrò Tom Malton, e quindi ne nacque questa grandissima collaborazione della quale abbiamo parlato tantissime volte, vale a dire La Vie en Rose.

fu l'inventore della extended version del disco mix, per intenderci. Una suite longhissima, pezzo che si usava per aprire le serate in quel 1977. C'era un locale a Roma, si chiamava Mais, in via Cesare Beccaria, dove spesso il DJ Robert Drake apriva proprio con la Vie en Rose. Quanta eleganza anche in quegli anni lì, e che grande sfida questa di Grace Jones.

autore importante, anche se più attivo come autore che come cantante, Massimo Bubola, almeno i suoi successi li ha ottenuti soprattutto come autore, fece un viaggio in Irlanda, diede l'idea per questa canzone che poi affidò a Fiorella Mannoia su RTR 99, ti ricordi?

deciso di far interpretare a lei. No, sicuramente non è stato solamente per questo, perché ovviamente Fiorella è una delle più grandi interpreti della musica italiana, e quando un cantautore deve affidare una canzone a un interprete immensa, non può che scegliere Fiorella Mannoia o pochissime altre, insomma. Anche Ruggeri e Fossati insegnano sotto questo punto di vista. Piccolo colpo di tacco, vi riporto alle pubblicità degli anni 70, era il 1972, il carosello dell'aranciata Pellegrino aveva scelto questo pezzo meraviglioso dei Chai Lights.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Oh, si torna sempre lì, si torna sempre lì a quei 45 giri che venivano inseriti nei mangiadischi. Torre vi saluta, la Torre Terapia si sta chiudendo, il jukebox in riva al mare di RTR 99 ti ricordi è pronto a darvi la musica della serata di questa fantastica radio. Domani ci ritroviamo alle 16 per un'altra seduta, la seconda di questa settimana, con la Torre Terapia di RTR 99 ti ricordi. Inizieremo domani con Luca Casciani, poi Fabio Martini e la strana nostalgia, poi Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti, e poi Torre torna domani come al solito con tantissimo amore. Fermi tutti, nel nome dell'amore, noi siamo quelli di RTR 99 ti ricordi. Buona serata.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Il terremoto AfD travolge Berlino e supera i confini tedeschi. L'estrema destra stravince in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere Merz ammette la sconfitta ma non si dimette. Reazioni anche in Italia. Sentiamo Lupi, Noi Moderati e il 5 Stelle Conte.
3: L'unico modo per contrastare questi segnali è la governabilità e che la politica torni a dare risposte concrete.
4: Una superpotenza militare, arsenali pieni di armi e una AfD che rivendica il governo del paese.
2: Si allarga lo scontro diplomatico tra Berlino e Mosca. Il Cremlino oggi ha annunciato la chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo. Un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili uccisi in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati, a Gaza attaccata una postazione di Hamas. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Ora il jukebox vicino al mare.
7: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
7: dell'estate 1966.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: una lettera e un numero. Il jukebox vicino al mare vi farà ascoltare la vostra canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: I am what I am my own special creation. So come take a look.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: dell'estate 1978.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1983.

Awesome Up, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 1.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1971.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
5: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
4: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
5: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: unica sede.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: del Festival Bar 1986.

0: c'è fortissimo. Tu sei
1: il jukebox vicino al mare, ci fa ascoltare il nostro tempo in musica.
2: RTR 99 ti ricordi?

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto su rtr99.it.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: RTR 99 ti ricordi.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1960.

0: era In Jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: www.re99.it.
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: la macchina del tempo e ritroviamo quei vinili che erano nella nostra casa di tanti anni fa.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: way to heaven.
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
2: RTR 99 ti ricordi.
3: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Platta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento?

0: vuoi dare voce alla tua azienda? Siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro?
3: Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: La macchina del tempo ci fa viaggiare. Ritroviamo visi e voci e in un attimo siamo lì, nei nostri anni bellissimi.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

cari vampiri di cui non puoi far senza. Si vende la morte a un grammo la coscienza. L'anno del mai sta certo verrà e una manciata di terra cadrà. Uomo.

0: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: La macchina del tempo viaggia dritta verso il cuore e l'anima, dove sono le grandi emozioni che abbiamo vissuto.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: Quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.